0: Radio Verona, In Love.
1: Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: All I know is we said hello and your eyes look like coming home.
3: I successi più romantici di sempre.
4: Radio Verona in Love.

0: Radio Verona, In Love.
1: Tra una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta.

0: Radio Verona in Love.
1: Va bene, questa sera può bastare.

non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
1: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 16 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. I vostri desideri sono squilibrati e l'instabilità dei sentimenti vi impedisce di vivere bene i vostri momenti d'amore. In vostro aiuto interverranno le stelle. Toro, più che al lavoro oggi penserete alle vacanze e se le ferie sono ancora lontane farete di tutto per isolarvi in qualche luogo poco affollato per distendere i nervi. Gemelli, un giorno indimenticabile vi aspetta dietro l'angolo. Amicizie, incontri, passioni ufficiali o clandestine. Tutto questo promette di colorare questa giornata. Cancro, un po' di autocritica vi sarebbe utile perché gli astri in questo periodo vi spingono a vedere sempre e solo difetti altrui. Il vostro comportamento non è sempre irreprensibile. Leone, questa giornata potrà riservare piacevolissime sorprese. Potrebbe essere davvero il momento di salire parecchi gradini della scala del successo, se le circostanze lo consentiranno. Vergine, attenti alle vostre finanze. Meglio evitare imprudenze. Pianificate con calma le spese in calendario e valutate attentamente le trattative d'affari in corso. Bilancia, l'amore è al centro dei vostri pensieri, ma se desiderate che un malinteso con la persona amata venga chiarito, dovrete essere voi a fare il primo passo. Scorpione, oggi e domani sono giorni perfetti per prendervi cura della salute. Le attività di routine avanzano a vele spiegate e gli incontri di lavoro sono forieri di belle novità. Sagittario, la maggior parte dei pianeti vi corteggia, regalandovi successi professionali. Tutte le difficoltà che vi hanno tormentato di recente potrebbero scomparire come per incanto. Capricorno, oggi sarete più distratti e suscettibili del solito. Conviene prestare attenzione a quello che dite, sia in casa che fuori. Serate e amore riservano invece belle sorprese. Acquario, gli astri vi impegnano più del dovuto, ma assicurano anche soddisfazioni. Le stelle favoriscono infatti lavoro, carriera e vi si potrebbe presentare un'occasione a lungo attesa. Pesci, la prudenza e la cautela sono non solo consigliate, ma anche necessarie, soprattutto se avete un'attività autonoma. Controllate sempre tutto perché potreste incappare in spiacevoli contestazioni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Verona.
10: Te l'hanno mai detto

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 5.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui
4: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
3: Radio Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Capire come si spostano ogni giorno studenti, lavoratori, turisti e pendolari per progettare una mobilità più efficiente è l'obiettivo del protocollo siglato da Regione Veneto, Provincia, Comune di Verona e Infrastrutture Venete, che avvia il primo studio integrato sui flussi di trasporto dell'intero territorio provinciale. I dati raccolti serviranno a programmare interventi sul trasporto pubblico, rete ferroviaria, viabilità e collegamenti con il lago di Garda. Tra poco parliamo ancora di trasporti, ma per un fatto di cronaca.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 16 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. È stata rivendicata da un sito dell'area anarchica l'azione di sabotaggio avvenuta tra il 29 e il 30 maggio scorsi sulla linea ferroviaria del Brennero a Dolcè, dove furono incendiate due centraline elettriche. Nella rivendicazione il gesto viene collegato alla protesta contro guerra e armamenti. Gli investigatori mantengono però prudenza sull'autenticità del messaggio e proseguono gli accertamenti per individuare i responsabili e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ambiente, passo avanti nella bonifica della discarica di Ca' Filissine a Pescantina. È entrata in funzione la nuova barriera idraulica definitiva che protegge la falda dagli inquinanti, compresi i PFAS, trattando fino a 1500 metri cubi d'acqua al giorno. L'intervento rientra nel piano di messa in sicurezza e risanamento da quasi 65 milioni di euro coordinato da Veneto Acque. Intanto sono già stati rimossi e trattati 100.000 metri cubi di liquidi contaminati. A San Martino Buonalbergo ha aggredito una donna per strapparle la borsa e l'ha minacciata di morte per ottenere denaro. Un veronese di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri. A dare l'allarme il figlio della vittima, che aveva assistito alla scena dalla finestra di casa. Poco prima l'uomo avrebbe tentato di rapinare anche una giovane, riuscita però a fuggire. La donna è stata soccorsa dal 118 e l'arrestato si trova ora in carcere. A Legnago invece è arrestato dai carabinieri un marocchino senza fissa dimora, accusato di rapina impropria. Secondo la ricostruzione avrebbe rubato un paio di scarpe in un supermercato, sostituendo quelle vecchie con un modello nuovo e tentando poi di uscire senza pagare. Fermato da un addetto alla vigilanza, lo avrebbe aggredito facendolo cadere a terra per guadagnarsi la fuga. Rintracciato poco dopo è stato trovato in possesso anche di una forbice da elettricista sequestrata dai militari. Ancora un episodio di violenza giovanile a Verona. Tre ragazzi tra i 19 e 20 anni sono finiti in carcere con l'accusa di rapina aggravata e lesioni dopo aver aggredito un quindicenne per rubargli cellulare, portafoglio e documenti. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato accerchiato, picchiato con calci e pugni e colpito anche con spray al peperoncino. Per lui trauma cranico e 15 giorni di prognosi. Oggi l'udienza di convalida. Disavventura, lieto fine alla stazione di Verona Porta Nuova. Un bambino straniero di circa 8 anni è salito da solo su un regionale veloce diretto a Padova, mentre la madre e la sorella sono rimaste in banchina con i bagagli. Ad aiutarlo due studenti universitari, Roberta e Francesco, che hanno allertato il capotreno e il 112, riuscendo a comunicare con il piccolo tramite un'app di traduzione. Il ricongiungimento con i familiari è avvenuto poco dopo a Verona Porta Vescovo. A Veronetta apriranno ufficialmente martedì 23 giugno i nuovi parchi di via Vanzetti nell'area delle ex caserme Passalacqua e Santa Marta, oltre 37.000 metri quadrati di verde pubblico con circa 250 alberi, aree gioco, campi sportivi e spazi per il tempo libero. L'inaugurazione è in programma alle 18.30 con un concerto. Per la sicurezza dell'area sono state installate nuove telecamere collegate alla polizia locale e una recinzione che consentirà la chiusura notturna dei parchi. Siamo adesso alla viabilità e poi alle previsioni del tempo.
0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
1: Radio Verona.
10: Viabilità.
3: Al momento l'unica segnalazione riguarda la A22 del Brennero, dove in carreggiata nord troviamo una coda di mezzi pesanti per mezzo pesante in panne tra Bressanone e Brennero. Traffico scorrevole invece sulla viabilità ordinaria e quindi anche in città. Autovelox e telelaser mobili della polizia locale possibili fino a domenica 21 giugno compresa su via Lugagnano, via Bassone, via Unità d'Italia, corso Venezia, via della Libertà e via Basso Acquar. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Meteo.
3: L'alta pressione cede in serata sulla nostra regione, favorendo l'ingresso di correnti più umide responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, tuttavia non avremo piogge. La temperatura massima raggiungerà i 30 gradi, la minima 21, venti deboli al mattino da est, al pomeriggio moderati da est sud-est. Non ci sono allerte meteo. Al momento a Verona abbiamo cielo sereno e 21 gradi.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati. Oggi è martedì 16 giugno, io sono Luca Del Ponte, questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci in questo weekend a Verona e nel... scusate, in questo martedì 16 giugno a Verona e nel mondo, da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Il nostro numero WhatsApp è il 335 60 11 610. Si riparte da una giornata che guarda soprattutto alla politica internazionale, al G7 di Evian. Dopo l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, l'attenzione si sposta ora sull'Ucraina. Donald Trump parla della necessità di concentrarsi sul conflitto con la Russia, mentre l'Europa ragiona su una missione navale nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza di una delle rotte più energetiche del pianeta. Sul terreno intanto la guerra continua. A Kiev è stata colpita anche la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. In Italia il dibattito politico si accende attorno alle parole del ministro della giustizia Carlo Nordio sul cosiddetto

arriva una decisione destinata a far parlare tutta Europa. Il Regno Unito infatti punta a vietare i social network agli under 16 e valuta addirittura un coprifuoco digitale notturno per gli adolescenti, una scelta che riapre il confronto sul ruolo delle piattaforme nella vita dei più giovani. Nel frattempo il mondo dell'informazione riceve una notizia che riguarda da vicino chi ogni giorno lavora con le notizie. Per il nono anno consecutivo ANSA viene indicata come la testata più affidabile d'Italia secondo il Reuters Institute. E poi lo sport, con i mondiali di calcio che continuano a regalare sorprese. L'Iran strappa un pareggio all'esordio contro la Nuova Zelanda, Capoverde ferma la Spagna e questa sera riflettori puntati sulla Francia impegnata contro il Senegal. Tra poco spoglieremo insieme i giornali, entreremo nei temi della politica internazionale, dell'attualità italiana e naturalmente nelle notizie che riguardano Verona e il Veneto, qua in diretta su Radio Verona.

0: Fabrizio Moro con Niente da perdere, un successo qui su Radio Verona, 7:19 minuti e 21 secondi, martedì 16 giugno, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Apriamo subito, anzi più che aprirlo, restiamo sulla prima pagina del giornale L'Arena, poi vi porto ovviamente sulle prime pagine degli altri quotidiani della nostra bellissima regione. Il taglio alto è dedicato a vari dati che vengono incrociati e quindi ne esce una tesi di questo tipo: caro vita e affitti, la fuga da Verona, mancano professori, perché sostanzialmente troppo care le case in affitto a Verona, tale la situazione da indurre i professori a scegliere altre location, altri siti per andare a lavorare, e dunque è una ricaduta anche sull'istruzione, da una parte cattedre scoperte, dall'altra tagli agli organici. Questo è il quadro che emerge dai dati sulla mobilità del personale scolastico. Lo scenario preoccupa la scuola veronese, che in due anni ha perso 203 docenti e 124 unità di personale ausiliario e amministrativo. Il motivo: affitti costosi e caro vita. Andiamo di spalla sul giornale L'Arena con un altro caso di bullismo: il branco pesta e rapina un quindicenne, tre giovani in cella, stordito con lo spray al peperoncino. Sono accusati di aver accerchiato Verona un ragazzino di 15 anni per rapinarlo del telefono e del portafogli. Tre stranieri tra i 19 e i 20 anni, residenti in città, così appunto viene spiegato, e in comuni della provincia sono stati arrestati per rapina aggravata e lesioni. La vittima, caduta a terra, è stata colpita al viso e su tutto il corpo. Il giovane ha riportato un trauma cranico, ferite e lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Utilizzato anche lo spray al peperoncino per inibire qualsiasi forma di difesa. Certo, quando si raccontano di questi episodi bisogna molto stare attenti a come vengono raccontati, perché da una parte questi episodi servono a indurre un desiderio di innalzamento della leva securitaria, e se questo poi appunto è il risultato finale che producono appunto articoli di questo tipo, è un risultato scoraggiante, perché in realtà non può essere che fenomeni di questo tipo vengano interpretati soltanto come meri fatti di cronaca, visto che c'è tutto un quadro sociale molto delicato da analizzare dietro questi episodi. Comunque andiamo sul centro pagina del giornale L'Arena, dove dà appunto la notizia che a distanza di 4 giorni dall'attentato, l'attacco alla linea del Brennero alle centraline elettriche di Dolcè è stato rivendicato dagli anarco-insurrezionalisti. Centraline ferroviarie sabotate, gli anarchici rivendicano il rogo, ovviamente gli inquirenti stanno attenti a valutare tutte le piste, per capire se effettivamente sia andata davvero così. Sopralluogo quindi fotonotizia dei carabinieri alle strutture incendiate a fine maggio. Tra pochissimo torniamo in diretta ancora con la prima pagina del giornale L'Arena, ma anche il nuovo singolo di Shakira e Burna Boy, che è anche tra l'altro la sigla di questi mondiali 2026.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti.
3: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio, cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
6: Strepitoso
1: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Ale, ale, let's go così. Shakira con Dai Dai, sono le 7:29, 46 secondi, tra pochi istanti le ultime news Italia Mondo. Velocemente sul giornale L'Arena, mobilità, un tavolo sul traffico del futuro, via ad uno studio per capire come si muovono i veronesi, quali sono i flussi e dove si concentrano le criticità per programmare il sistema integrato dei trasporti, intesa tra gli enti, cioè Comune di Verona, provincia e regione, e dall'altra parte invece a Pescantina la discarica di Cafilissine, una barriera per tutelare la falda, disinnescati pericoli ecologici. Nella discarica di Balconi di Pescantina è stata quindi installata e attivata una nuova barriera idraulica, l'impianto protegge la falda dall'inquinamento. Per lo sport c'è poi il ritorno in Serie A della Tezenis, la gioia di Pedrollo, Ramagli resta, il basket torna grande. Le ultime news Italia Mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Dopo aver annunciato il raggiungimento dell'accordo che porterà pace e sicurezza nell'intera regione, Trump ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. Nella stessa giornata si terrà anche la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Il Pakistan presiderà la firma dell'accordo in Svizzera. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. In Mississippi, negli Stati Uniti, un bambino è morto e un'altra persona è rimasta gravemente ferita dopo che la polizia ha sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano tre persone sospettate di aver commesso un furto in un negozio della zona. È stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che, ancora quindicenne, il 14 maggio 2025 aveva ucciso l'ex vicina di casa, l'82enne Teresa Emma Meneghetti, a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. Il calcio, la debuttante al mondiale Capoverde resiste e inchioda la Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada dunque per i campioni d'Europa. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato Arabia Saudita, Uruguay, pareggio anche tra Iran e Nuova Zelanda, in questo caso però finisce 2-2. Oggi alle 21 ora italiana, Francia-Senegal. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Al momento sulla 4 Brescia-Padova si sono formati dei rallentamenti per traffico intenso in direzione di Milano tra Verona Est e l'allacciamento a 22 Modena-Brennero. Questo è anche favorito dalla presenza di cantieri in direzione di Milano tra Soave e Verona Sud, e mentre poi in direzione opposta verso Trieste vediamo anche questi cantieri tra l'allacciamento a 22 Modena-Brennero e Verona Est e tra Verona Sud e Soave. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud si è formata una coda per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento A1, la coda è di 2 km in carreggiata opposta, dunque verso nord, colonna di mezzi pesanti ancora per mezzo pesante in panna tra Bressanone e Brennero. In città non ci sono particolari segnalazioni, così come non ve ne sono sulla viabilità ordinaria. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona. Convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai, vai, vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Radio Verona.

Allora, in questa mattinata alle 7.42.44 su Radio Verona, martedì 16 giugno, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Ancora i quotidiani della nostra regione: Corriere del Veneto, Electrolux ferma il piano, trattative a oltranza sugli esuberi. Dunque la partita Electrolux va ai tempi supplementari, se ne riparlerà fra 50 giorni. L'attesissimo incontro di ieri pomeriggio al Ministero delle Imprese tra governo, istituzioni, aziende e sindacati ha avuto come esito il ritiro delle procedure di licenziamento di 1.719 lavoratori su circa 4.500 in Italia e di conseguenza anche il ritiro della chiusura dell'impianto di Cerreto d'Esia in provincia di Ancona. E poi invece molto spazio viene dedicato al caso della prof Chiara Guerra, giovane uccisa dal nipote 17enne, l'ha uccisa e ha ingannato tutti. Avete visto mia zia? Sono preoccupato, diceva in paese, la procura ha fatto tutto da solo. Dopo aver accoltellato a morte la zia, Chiara Guerra avrebbe nascosto il corpo in un sacco e l'avrebbe poi messo su una carriola, barcollava e un passante gli ha offerto aiuto. Ce la faccio, ha risposto lui, poi rimasto solo l'ha gettata nel fiume. Il giorno dopo in paese chiedeva: avete visto mia zia? Sono preoccupato. E c'è anche la scuola della vittima con gli psicologi che arrivano appunto a supporto dei ragazzi, veglia per la prof e studenti sotto shock, l'esame spostato per chi non se la sente. E dunque nella scuola della professoressa uccisa sono iniziati gli esami di terza media e in arrivo ci sono gli psicologi. L'attentato alla ferrovia, gli anarchici rivendicano l'incendio delle cabine. Siamo sempre sul Corriere del Veneto. Nessuna firma, ma il sigillo è quello della galassia anarco-insurrezionalista racchiuso in due passaggi. Quel chiudere il 41 bis, carcere di guerra, che richiama il regime di carcere duro che sta scontando l'anarchico Alfredo Cospito, e quel Sara e Sandro vivono nella lotta e nell'azione, nel fuoco della libertà, che rimanda ai due militanti morti il 19 marzo scorso a Roma nell'esplosione accidentale di un ordigno che stavano confezionando. Ancora, sempre sul Corriere del Veneto, a Venezia, Venturini sarà una giunta di politici, il nuovo sindaco ovviamente eletto. Alla fine le previsioni sono state rispettate, tranne la sorpresa del super assessorato Paolo Romor, con cultura e urbanistica che si pensava potessero andare a due nomi esterni. La giunta Venturini è stata presentata ieri, avrà 10 assessori e 4 delegati in un mix tra novità ed esperienza. La squadra guarda alle nuove generazioni con 3 assessori under 40, ma anche a chi ha già avuto modo di amministrare la città, ha commentato appunto Venturini. Insomma, e poi questo Romor che si incassa addirittura cultura urbanistica in un colpo solo, un super assessorato. Andiamo sul Giornale di Vicenza, il giallo sulla tragedia del Pasubio, gli alpinisti morti sulla vetta che amavano. Il vicentino piange la morte dei suoi giovani alpinisti precipitati in cordata sul Pasubio e si interroga sulle cause della tragedia, il doppio dramma della montagna che domenica mattina ha spezzato le vite di Giosuè Baldissera, 26 anni, di Vicenza, vigile del fuoco ad Asiago, e di Sofia Dalle Nogare, 24 anni, ex agonista di nuoto e ora assistente in piscina a Schio. Lascia una scia di dolore e di domande per ora senza risposta. Il caso della cantante Madame e della tennista Giorgi, che avevano ottenuto dei certificati per falsi vaccini, e l'effetto del rinvio del processo fa sì che vi cali la prescrizione appunto su questi due casi. Appunto non coinvolge ovviamente solo la cantante Madame e la tennista Giorgi, ma diciamo che sono i due nomi di punta, e dunque si va verso la prescrizione e l'esito del rinvio dell'udienza di ieri al 2027. E questo sul Giornale di Vicenza, appunto per dire come le procure in realtà e le leggi siano fatte quasi ad hoc per riuscire a far calare il sipario su vari tipi di reati. Una cosa piuttosto clamorosa che succede a Vicenza, perché dopo l'ispezione si è scoperto che manca il piano di sicurezza e chiude il teatro Roy di Cavazzale. La decisione quindi presa
dal comune, e poi una scoperta di una discarica abusiva a Castel Gomberto, rifiuti speciali a tonnellate, una scoperta appunto che vede oltre 30 tonnellate di rifiuti speciali, alcuni dei quali classificati come pericolosi, trovati dalla Guardia di Finanza in un terreno inserito all'interno di un'area industriale e un fondo nella disponibilità di un'azienda del settore alimentare. Andiamo a questo punto sul mattino di Padova, ma anche Nuova Venezia e Tribune di Treviso, perché qual è la notizia, diciamo, clou, di cui ci siamo dimenticati, ma mica tanto, perché ieri era previsto questo incontro in regione per capire come riempire le case di comunità dopo il dietrofront del governo. Ebbene, è stato raggiunto un accordo tra Regione Veneto e sindacati dei medici per fornire i servizi essenziali ad aprire le case di comunità. L'intesa prevede che i medici di medicina generale garantiscano la loro presenza nelle case di comunità dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 20. Per quanto riguarda invece i medici operanti a regime orario, l'intesa conferma il loro impiego nelle case di comunità per 38 ore settimanali, con una prevalente attività. Entrambe le categorie di professionisti potranno inoltre svolgere ulteriori attività fino ad un massimo di 6-10 ore aggiuntive settimanali, remunerate a 60 euro lordi l'ora. Questo è l'accordo che è stato raggiunto, di cui si parla appunto sui quotidiani NEM, Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso questa mattina. Appunto, questo è il seguito dell'incontro che c'è stato ieri in regione e che viene ripreso doverosamente, devo dire, appunto, da questi tre quotidiani. Tra poco uno sguardo anche agli altri quotidiani, ovviamente nazionali, per i principali titoli dall'Italia e dal mondo, e poi cerchiamo di approfondire i fatti magari verso la fine di questo nostro appuntamento.

0: Sheeran, però il rifacimento di Martin Garrix Repeated su Radio Verona. Allora, velocemente i titoli dai quotidiani nazionali. Corriere della Sera, la firma digitale all'intesa Stati Uniti-Iran riapre Hormuz, siglato l'accordo tra Washington e Teheran con una firma digitale. Poi l'amico Donald, però l'amico messo appunto tra virgolette tra i leader del G7 Ivion, e appunto la fotonotizia fa vedere questa allungata, questo allungo tra i due, Donald Trump e Emmanuel Macron che si tendono la mano per stringerla ovviamente. Poi foto rubate delle passeggere, la chat sessista degli autisti ATM. Ancora il 17enne al PM, e qui siamo a Sanstino di Livenza nel Veneziano, ho ucciso la zia e l'ho trasportata dentro un sacco, la terribile confessione. Ancora i missili di Putin sulla cattedrale, ancora raid pesanti sulla capitale dell'Ucraina, colpita anche la cattedrale di Kiev, patrimonio UNESCO. Andiamo su Repubblica. Europa, missione a Hormuz, lo stretto verso la riapertura. Macron al G7 di Evian annuncia la spedizione navale antimine. Meloni, l'Italia è pronta e ci sarà. Trump, non ci serve molto aiuto. Venerdì a Ginevra la firma della tregua Stati Uniti-Iran, ma senza intesa sul nucleare salta tutto. Questo è un virgolettato. Intanto Israele accusa Netanyahu incapace di vincere la guerra. E poi ancora raid su Kiev, brucia la cattedrale, patrimonio dell'UNESCO. Andiamo su La Stampa. L'intesa regge, riapre Hormuz. Trump e Vance firmano digitalmente il memorandum con l'Iran. Venerdì il via libera totale nello stretto. Il gelo di Netanyahu, che invece vuole e prosegue i suoi bombardamenti sul Libano. Questo viene messo un po' in abim, cioè in abisso, diciamo, sui quotidiani non se ne parla tanto, ma il vero tema poi è questo. Netanyahu vorrebbe prolungare questo stato bellico, ovviamente. Macron pronti a guidare una missione europea nel Golfo. Meloni, navi con l'ok del Parlamento, quindi un passaggio doveroso del resto. Andiamo su Libero, fine di un incubo, guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto. Andiamo sul Giornale, disgelo Meloni Trump, faremo la nostra parte. I sette grandi del mondo a Evian, incontro col tycoon dopo 8 mesi, la premier in aula sullo stretto. Andiamo sul Fatto Quotidiano, Trump sconfitto dall'Iran, Unione Europea genuflessa a Ben Gvir, perché in effetti secondo appunto il quotidiano restiamo appesi, diciamo, alle decisioni di Israele e dell'ala più oltranzista neonazista di Ben Gvir. Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016. Il regime resta in piedi, Hormuz apre e no all'uranio arricchito come prima, zero sanzioni al ministro di Israele, così sul Fatto Quotidiano. Infine il Sole 24 Ore, con l'accordo Stati Uniti-Iran, petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record, questo appunto il titolo che troviamo sul Sole 24 Ore. Tra pochissimo le ultime news locali con lo sport, Alessandro De Pietro e gli aggiornamenti meteo qui in diretta su Radio Verona.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
2: Galassia!
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
8: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella, scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
9: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
2: Sono le 8 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rented Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Verona Top News.
5: È martedì 16 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Trasporti, capire come si spostano ogni giorno studenti, lavoratori, turisti e pendolari per progettare una mobilità più efficiente. L'obiettivo del protocollo siglato da Regione Veneto, Provincia, Comune di Verona e Infrastrutture Venete, che avvia il primo studio integrato sui flussi di trasporto dell'intero territorio provinciale. I dati raccolti serviranno a programmare interventi su trasporto pubblico, rete ferroviaria, viabilità e collegamenti con il lago di Garda, e tra poco parliamo ancora di trasporti, ma per un fatto di cronaca.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona Notizie.
5: È martedì 16 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. È stata rivendicata da un sito dell'area anarchica l'azione di sabotaggio avvenuta tra il 29 e il 30 maggio sulla linea ferroviaria del Brennero a Dolcè, dove furono incendiate due centraline elettriche. Nella rivendicazione il gesto viene collegato alla protesta contro il 41 bis e per commemorare i due anarchici morti durante la costruzione di un ordigno. Gli investigatori mantengono però prudenza sull'autenticità città del messaggio e proseguono gli accertamenti per individuare i responsabili e ricostruire l'esatta dinamica dell'attacco. Ambiente, passo avanti nella bonifica della discarica di Caffilissina a Pescantina. È entrata in funzione la nuova batteria barriera idraulica definitiva che protegge la falda dagli inquinanti, compresi i PFAS, trattando fino a 1500 metri cubi d'acqua al giorno. L'intervento rientra nel piano di messa in sicurezza e risanamento da quasi 65 milioni di euro coordinato da Veneto Acqua. Intanto sono già stati rimossi e trattati 100.000 metri cubi di liquidi contaminati. A San Martino Buonalbergo ha aggredito una donna per strapparle la borsa e l'ha minacciata di morte per ottenere denaro. Un veronese di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri a dare l'allarme. Il figlio della vittima, che aveva assistito alla scena dalla finestra di casa, poco prima l'uomo avrebbe tentato di rapinare anche una giovane, è riuscita però a fuggire. La donna è stata soccorsa dal 118, l'arrestato ora si trova in carcere. E a Legnago, arrestato invece dai carabinieri un marocchino senza fissa dimora accusato di rapina impropria. Secondo la ricostruzione avrebbe rubato un paio di scarpe in un supermercato, sostituendo quelle vecchie con un modello nuovo e tentando poi di uscire senza pagare. Fermato da un addetto alla vigilanza, lo avrebbe aggredito facendolo cadere a terra per guadagnarsi la fuga. Rintracciato poco dopo, è stato trovato in possesso anche di una forbice da elettricista sequestrata dai militari. Ancora un episodio di violenza giovanile a Verona. tre ragazzi tra i 19 e i 20 anni sono finiti in carcere con l'accusa di rapina aggravata e lesioni dopo aver aggredito un 15enne per rubargli cellulare, portafoglio e documenti. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato accerchiato, picchiato con calci e pugni e colpito anche con spray al peperoncino. Per lui trauma cranico e 15 giorni di prognosi. Oggi l'udienza di convalida. Disavventura a lieto fine alla stazione di Verona Porta Nuova. Un bambino straniero di circa 8 anni è salito da solo su un regionale veloce diretto a Padova, mentre la madre e la sorella sono rimaste in banchina con i bagagli. Ad aiutarlo due studenti universitari, Roberta e Francesco, che hanno allertato il capotreno e il 112. Riuscendo a comunicare con il piccolo tramite un'app di traduzione, il ricongiungimento con i familiari è avvenuto poco dopo a Verona Porta Vescovo. A Veronetta apriranno ufficialmente martedì 23 giugno i nuovi parchi di via Vanzetti nell'area delle ex caserme Passalacqua e Santa Marta. Oltre 37.000 metri quadrati di verde pubblico con circa 250 alberi, aree gioco, campi sportivi e spazi per tempo libero. L'inaugurazione è in programma alle 18.30 con un concerto. Per la sicurezza dell'area sono state installate 9 telecamere collegate alla polizia locale e una recinzione che consentirà la chiusura notturna dei parchi. Siamo adesso allo sport con Alessandro De Pietro. Buongiorno.
7: Buongiorno Luca. Facce fidate, figure conosciute, già testate nel tempo, quelle del prossimo Verona di Sciansogliano. A partire dal settore giovanile, oggi o domani al massimo l'appuntamento, l'incontro decisivo con Claudio Ferrarese, che sarà il nuovo responsabile del vivaio al posto di Massimo Margiotta, benché Margiotta legato al Verona fino al 2027 da contratto. Margiotta che dovrebbe essere il nuovo responsabile del settore giovanile della Roma, chiamato da Toni D'Amico alla Roma dopo l'esperienza a Bergamo, dopo quella di Verona. Vicino a Ferrarese una figura fidatissima come Claudio Calvetti, responsabile del settore giovanile del Verona nel primo Hellas di Sogliano e Setti. Marco Baroni, pronto a firmare un biennale con l'Hellas appena si sarà liberato dal Torino. Soltanto una formalità, quella di rompere un contratto fino al 2027 con una buonuscita che compenserà con l'ingaggio poi al Verona, quello che di fatto era il suo ingaggio al Toro. Baroni già con Sogliano 2 anni fa avrà come vice Leo Colucci, con quello che è stato lo stesso staff di fatto al Torino, Leo Colucci che sarà il vice di Baroni, lui capitano storico del Verona. Per l'Hellas anche è un'altra aggiunta, quella di Massimo Pava, nell'altro uomo di Sogliano, avuto a Padova, avuto nel primo Verona di Maurizio Setti, Pavanel che sarà molto probabilmente l'allenatore della primavera al posto di Paolo Sammarco, al posto di Alessandro Montorio che hanno guidato la scorsa stagione nella primavera che si appresta a vivere la sesta stagione di fila in Primavera 1. Dal Verona alle giovanili a quella che sarà la partita domani alle 17.30 a Milano per l'Under 17, Verona che deve vincere in casa dell'Inter, quarti di finale, scudetto, gara di ritorno dopo lo 0-0 dell'antistadio Guido Tavellin di mercoledì scorso. Verona è chiamato alla vittoria per centrare quello che sarebbe un grande risultato, l'ingresso in semifinale. Ed è tutto per la sport.
5: Grazie Alessandro De Pietro. Alle 8.20 torna Med, l'inserto di tempo reale. Tra poco quindi in studio la dottoressa Francesca Pellini, direttrice chirurgia senologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona. Il futuro delle terapie per combattere il tumore al seno vede l'entrata in scena dell'intelligenza artificiale, una neoplasia che sta registrando a livello globale un aumento costante tra le giovani donne di età compresa tra i 20 e i 39 anni. Potete intervenire al nostro numero WhatsApp 335 60 11 610. Tempo reale torna con gli approfondimenti e l'attualità dopo le 8.45.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
1: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
5: L'alta pressione cede in serata favorendo l'ingresso sulla nostra regione di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, non avremo tuttavia piogge. Nelle prossime ore temperatura massima fino a 30 gradi, minima a 21, venti deboli al mattino da est, al pomeriggio moderati da est sud-est. Non ci sono allerte meteo, al momento a Verona il cielo è sereno e abbiamo 23 gradi.
4: Radio Verona Flashback.

0: degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
1: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 16 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. I vostri desideri sono squilibrati e l'instabilità dei sentimenti vi impedisce di vivere bene i vostri momenti d'amore. In vostro aiuto interverranno le stelle. Toro, più che al lavoro oggi penserete alle vacanze e se le ferie sono ancora lontane farete di tutto per isolarvi in qualche luogo poco affollato per distendere i nervi. Gemelli, un giorno indimenticabile vi aspetta dietro l'angolo. Amicizie, incontri, passioni ufficiali o clandestine. Tutto questo promette di colorare questa giornata. Cancro, un po' di autocritica vi sarebbe utile perché gli astri in questo periodo vi spingono a vedere sempre e solo difetti altrui. Il vostro comportamento non è sempre irreprensibile. Leone, questa giornata potrà riservare piacevolissime sorprese. Potrebbe essere davvero il momento di salire parecchi gradini della scala del successo, se le circostanze lo consentiranno. Vergine, attenti alle vostre finanze. Meglio evitare imprudenze. Pianificate con calma le spese in calendario e valutate attentamente le trattative d'affari in corso. Bilancia, l'amore è al centro dei vostri pensieri, ma se desiderate che un malinteso con la persona amata venga chiarito, dovrete essere voi a fare il primo passo. Scorpione, oggi e domani sono giorni perfetti per prendervi cura della salute. Le attività di routine avanzano a vele spiegate e gli incontri di lavoro sono forieri di belle novità. Sagittario, la maggior parte dei pianeti vi corteggia, regalandovi successi professionali. Tutte le difficoltà che vi hanno tormentato di recente potrebbero scomparire come per incanto. Capricorno, oggi sarete più distratti e suscettibili del solito. Conviene prestare attenzione a quello che dite, sia in casa che fuori. Serate e amore riservano invece belle sorprese. Acquario, gli astri vi impegnano più del dovuto, ma assicurano anche soddisfazioni. Le stelle favoriscono infatti lavoro, carriera e vi si potrebbe presentare un'occasione a lungo attesa. Pesci, la prudenza e la cautela sono non solo consigliate, ma anche necessarie, soprattutto se avete un'attività autonoma. Controllate sempre tutto perché potreste incappare in spiacevoli contestazioni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona, tempo reale.
4: Ti amo, I'm crazy for you.

0: Med, il medico risponde, in diretta con Francesca Pellegrini.
1: Buongiorno e ben ritrovati alla penultima puntata di Med di questa stagione. Poi ovviamente arriverà, anzi per la verità è già arrivata l'estate, ma come sempre, come tutte le trasmissioni, si ferma per il periodo estivo, ma ritornerà puntuale a settembre. 335 6011 610, il numero per i vostri whatsapp audio. Il numero di telefono invece lo conoscete già, 045 96 00 103. Vi ricordo che siete in diretta sia su Telearena, siamo in diretta sia su Telearena che su Radio Verona. Oggi in studio un graditissimo ritorno, la dottoressa Francesca Pellini. Buongiorno dottoressa.
2: Buongiorno.
1: Che è responsabile della Breast Unit dell'azienda ospedaliera di Verona, nonché direttore e direttrice dell'unità operativa complessa di senologia dell'azienda ospedaliera. Chirurgo, no? Lei è un chirurgo, ci tiene anche a sottolinearlo, dottoressa, perché oggi parliamo ovviamente di tumore al seno.
2: Esatto.
1: E parliamo di quanto l'intelligenza artificiale sia entrata ormai nella nostra vita quotidiana e possa aiutare anche i medici a diagnosticare prima e forse anche meglio certe lesioni. Dottoressa, ho detto bene?
2: Buongiorno, sì. Grazie intanto per l'invito, anche quest'anno è sempre piacevole.
1: Noi vogliamo sempre fare prevenzione da questi microfoni, più ne parliamo meglio,
2: meglio è,
1: anche se solo si convince una donna a fare la mammografia, vero dottoressa, ad essere più attenta alla propria salute, è già un risultato questo.
2: Assolutamente. Tornando alla domanda, l'intelligenza artificiale, che è un termine che ormai ci ha invaso e coinvolto,
1: forse anche troppo,
2: in tutta la nostra quotidianità, anche in senologia l'intelligenza artificiale ha preso piede già a partire dalla fase diagnostica, perché già da tempo alcuni modelli appunto di intelligenza artificiale si sono integrati nello screening, appunto per ottimizzare le immagini e permettere di fare delle diagnosi sì più precoci, ma sicuramente più sicure.
1: E c'è da dire, tempo vuol dire qualche anno, una decina d'anni ormai.
2: Ormai sì, esatto, come modelli.
1: Per cui se ne sta parlando in questi ultimi 2-3 anni, ma
2: sì,
1: è
2: però
1: già
2: ormai
1: da...
2: l'intelligenza artificiale è entrata un po' in tutto il percorso del senologico, perché anche per dire in chirurgia arriviamo ad operare pazienti in maniera diversa e probabilmente le cose miglioreranno ancora, perché questo ci permette sì di fare delle diagnosi migliori, delle diagnosi precoci, ma anche questo impatta su quelle che poi sono le scelte dopo, chirurgiche, per cui interventi meno invasivi, ma anche perché l'intelligenza artificiale dà dei modelli, si chiamano in termini tecnici predittivi, cioè ci permette di capire quanto una determinata terapia, un determinato trattamento funziona per una paziente piuttosto che per un'altra. E questo logicamente ci permette di fare delle scelte anzitempo che vanno ad impattare poi sulla sopravvivenza, eccetera. Per cui intelligenza artificiale non solo nella diagnosi, ma un po' alla volta, un po' in tutto il percorso che una paziente deve affrontare.
1: E magari senza arrivare anche alla chirurgia, è possibile?
2: Il futuro è quello che in determinate pazienti, soprattutto pazienti che magari stanno facendo dei percorsi di terapie mediche come la chemioterapia neoadiuvante, una risposta completa alla terapia, una predittività, si dice, alla risposta completa alla terapia, potrebbe darci il coraggio di scegliere, di proporre alla paziente di non essere più sottoposta ad intervento chirurgico, ma solo a controlli. Ci sono già degli studi importanti e che stanno monitorando gli esiti di questo, e questo è un passo importante per il futuro.
1: Ecco, per esempio, anche a chi, diciamo, ha il gene modificato, e dopo adesso lei mi spiegherà meglio di che cosa si tratta, dottoressa, la cosiddetta chirurgia profilattica, no, di prevenzione per evitare di sviluppare un tumore all'utero, per esempio, o al seno, e se si ha il famoso gene BRCA.
2: Sì.
1: Ecco, se si hanno dei parenti, per esempio, delle ragazze, delle donne che abbiano avuto la madre, un parente di primo grado, però deve essere, giusto?
2: Allora,
1: fino a quanto si arriva nell'albero, diciamo, genealogico?
2: Allora, negli anni sono cambiate le indicazioni, si sono addirittura un po' allargate le indicazioni a fare un prelievo per ricercare una mutazione che poi oggi non sono più la solo la mutazione BRCA1 e 2, diciamo le prime che abbiamo conosciuto e che sono diventate anche più, mi permetto di dire, famose e conosciute.
1: Sì, sì, grazie anche a certe star di Hollywood, probabilmente tipo Angelina Jolie.
2: Sì, io dico sempre alle mie pazienti che a Verona di Angelina Jolie ce ne sono tante ed altrettanto belle. E, le mutazioni che oggi andiamo a ricercare sono più di una e sono mutazioni che si cercano in funzione della storia di determinate famiglie.
1: Sì.
2: Perché queste mutazioni si associano al tumore della mammella, ma oggi abbiamo visto non solo al tumore dell'ovaio, al tumore del pancreas, sì, al melanoma, cioè ci stiamo allargando e la combinazione di determinate patologie aumenta il consiglio, insomma, di sottoporre le nostre donne a questi test genetici. Ovvio che se all'interno...
1: Che sono esami del sangue.
2: Un prelievo del sangue. Ovvio che se all'interno di queste famiglie troviamo una mutazione, una, un paziente con una mutazione genetica, è nostro compito informare, avvisare che anche i familiari, i figli, i fratelli, sorelle, insomma, devono essere sottoposti. È consigliabile che si sottopongano, pur essendo sani
1: e giovani,
2: ad un prelievo di sangue.
1: È detto anche fratelli, perché certo, non è escluso che anche l'uomo possa avere, per esempio, un tumore alla mammella.
2: Esattamente, nel nostro ambulatorio di oncogenetica seguiamo in sorveglianza, cioè per chi non viene sottoposto all'intervento chirurgico, ma che comunque ha una mutazione o ha un alto rischio di sviluppare una malattia, seguiamo anche dei ragazzi che sono figli di qualche paziente, appunto
1: figli, non solo, esatto, non nipoti, diciamo figli,
2: insomma l'età generazionale,
1: sì,
2: per
1: certo,
2: te,
1: no, per capire il grado di parentela,
2: certo,
1: perché le ha detto famiglie che hanno avuto questo,
2: sono figli che hanno fatto la scelta, insomma, di sottoporsi a questo prelievo, sono ragazzi sani che conducono una vita normalissima, però sanno che hanno questo rischio di poter negli anni sviluppare questa malattia, e nel maschio la mutazione espone un po' di più per quanto riguarda la mammella e per la prostata, per cui sono delle persone che nel tempo anticiperanno lo screening per la malattia della prostata, ecco. Per cui in chi è sano il sapere di avere una mutazione va a condurre uno screening personalizzato, insomma.
1: Sì, assolutamente. Certo, mi metto nei panni di chi riceve questa notizia, non deve essere facile, deve essere seguito anche da uno psicologo, credo.
2: Certo, ma nell'ambulatorio di oncogenetica, e questo da linee guida, è prevista sempre la presenza di uno psico-oncologo che è presente al momento della comunicazione della diagnosi, ma che prende anche in carico i pazienti proprio per gestire, insomma, questa che è comunque una diagnosi che può impattare sulla qualità di vita, ma anche sulle relazioni sociali, sulle scelte, insomma, ecco, per cui la figura dello psico-oncologo è presente.
1: E quante donne, secondo la sua esperienza, poi si sottopongono ad un intervento di chirurgia profilattica, preventiva, chiamiamola come vogliamo?
2: Certo, allora ci sono due fattori da considerare, quante e quando.
1: Sì, assolutamente.
2: Nel senso che se una donna ha già avuto un tumore alla mammella e riceve una diagnosi di mutazione, tutte le pazienti nell'arco di poco richiedono di essere sottoposte alla chirurgia magari della mammella controlaterale. E questo è una scelta, è sempre una scelta della paziente, ma che va ad incastrarsi magari con le terapie o con il percorso oncologico che la donna ha già affrontato o sta affrontando.
1: Sì.
2: Nelle pazienti sane, che sanno di avere una mutazione, dipende dall'età, insomma, ecco,
1: assolutamente,
2: se è una ragazza giovane,
1: oppure se è una
2: donna che
1: pensa
2: già
1: di diventare mamma, per esempio.
2: E da quanto tempo lo sa? Sia nella nostra realtà, ma che dalle casistiche, si è visto che in genere dopo 3-4 anni dal momento della diagnosi, e 3-4 anni in cui la paziente ha fatto i propri controlli, una visita ogni 6 mesi, l'ecografia, la risonanza, la visita ginecologica e avanti, comincia ad essere un po' pesante psicologicamente la gestione di questo percorso, per cui potrei dire che 6 donne su 10 richiedono di essere sottoposte all'intervento. Dal momento della richiesta non è che automaticamente
1: 6 donne su 10, direi
2: si fa l'intervento, inizia una valutazione psicologica che deve supportare la paziente anche rispetto alla rielaborazione della propria immagine corporea. Devo dire che le prime richieste di questo intervento erano più difficili anche per noi da gestire, perché erano le prime, e anche
1: è aumentato adesso
2: è aumentata la consapevolezza sia nostra che delle pazienti, nella misura in cui che i pazienti sanno cosa vuol dire essere sottoposta a una mastectomia profilattica oggi. Qualche anno fa la classica frase era: dottoressa, tolga tutto e fine. Adesso insomma sono donne giovani, informate, e che fanno questo percorso non
1: ecco,
2: semplice.
1: Dottoressa, le chiedo, alcune sono diventate anche mamme poi?
2: Assolutamente sì, assolutamente.
1: Questo non deve assolutamente scoraggiare.
2: Assolutamente.
1: Bisogna sottolinearlo, perché un tempo, un decennio fa, 20 anni fa, quando
2: questo
1: si dava una
2: pensabile.
1: Diagnosi, esatto, di questo genere non era assolutamente pensabile, invece adesso fortunatamente
2: questo, assolutamente sì.
1: Gli interventi sono sempre più mini invasivi, scusate il gioco di parole, sempre più mini invasivi. Sono sempre più risolutivi, dottoressa, senza dare false speranze, ovviamente.
2: No, questo assolutamente. Quello che è importante precisare anche in questi momenti come oggi, insomma, è la personalizzazione e la giusta indicazione, perché io tengo sempre a precisare che non tutto si adatta e sta bene a tutti. Per cui anche in questo ambito si sono sicuramente affinate le tecniche, dalla ricostruzione alla chirurgia mini-invasiva. Oggi le pazienti vengono sottoposte alla chirurgia robotica, alla chirurgia endoscopica, per cui con esiti e risultati migliori possibili, ma che devono essere personalizzati, e questo è fondamentale.
1: Quanto si sta facendo adesso? Temo che dovremmo fermarci per la pausa pubblicitaria, i gesti sono inequivocabili, però quanto, le anticipo già la domanda, si sta facendo per la prevenzione? Tantissimo. E se, lo dico ai nostri telespettatori e radioascoltatori, avete visto una macchia rosa alla Straverona, vero dottoressa? Lei era in prima fila? L'ha fatta tutta? Sì,
2: tutta.
1: Il percorso
2: più
1: breve.
2: Il percorso dedicato erano i 5 chilometri, insomma, ecco, ma il significato era un altro.
1: Ecco, erano tutte, non solo le operatrici sanitarie, i medici, le infermiere, ma anche tante pazienti, no? Che
2: allora,
1: si sono messe.
2: Sicuramente personale della Breast Unit, non solo, amici, pazienti e familiari.
1: Ecco, ma adesso ci arriviamo e arriviamo anche a parlare di prevenzione. Ci fermiamo per qualche istante, Med ritorna tra pochissimo qui su Telearena e Radio Verona.
0: Med, il medico risponde, in diretta con Francesca Pellegrini.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday Skies PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
4: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza, veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
8: Vieni a risparmiare. strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
15: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
16: Radio Verona, telefono 045 96 00 103.
11: MED, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
1: Eccoci qua, seconda parte di MED con la dottoressa Francesca Pellini, direttrice della Breast Unit dell'unità operativa complessa di chirurgia senologica dell'azienda ospedaliera. Dottoressa, quanto possiamo fare noi donne per, diciamo, la prevenzione primaria che si associa allo stile di vita corretto per evitare poi di sviluppare una neoplasia?
2: Sì, la prevenzione primaria vale non solo per il tumore della mammella,
1: per le malattie.
2: Per cui, partendo dal fumo, sicuramente l'alimentazione e l'attività fisica, mi viene da dire, questi sono i tre
1: capisaldi
2: diciamo, sì, della prevenzione in generale. Sicuramente una cosa da riflettere è il discorso dell'età, perché oggi sempre più, da una parte, parlando di tumore alla mammella, colpisce donne più giovani al di fuori della fase dello screening,
1: sì,
2: e sempre più paradossalmente, nonostante tanta informazione, tutte queste regole sono corretto stile di vita, probabilmente
1: vengono
2: poco
1: ignorate.
2: Vengono ignorate.
1: Ci sono ancora tante ragazzine, tante donne che fumano, purtroppo, lo si vede.
2: Stavo pensando proprio in questo momento, quando 3-4 anni fa sono stata in un liceo della città a fare una giornata, una mattinata di informazione in quest'aula magna, sì, piena di ragazzi, con un po' di timore, imbarazzo, chi non ascoltava, chi rideva, eccetera, però insomma vedevo anche, coglievo degli sguardi attenti. E chiesi al rappresentante di classe di cosa volete che vi parli, visto che sono stata a parlare, sì, non solo di mammella, ma in generale,
1: certo,
2: appunto, di stili di vita. E la sua risposta fu: non dirci che non dobbiamo bere, non dobbiamo fumare, perché lo sappiamo. Ma dico, bene, allora se lo sapete,
1: fatelo,
2: siamo già a buon punto.
1: Esatto. Sì. Perché anche le sigarette elettroniche comunque.
2: Allora, tornando a quell'incontro, è stato un incontro fiume di 4 ore, perché poi quando vai a toccare le esperienze personali di ognuno di loro, per cui chi aveva avuto la mamma, la nonna, la zia, un amico insomma coinvolto da questa malattia, siamo riusciti proprio a entrare in queste dinamiche importanti, per cui delle riflessioni sono state fatte. Devo dire che ho scoperto una gioventù ricca che va anche coinvolta in questo, per cui quando noi l'anno scorso come Breast Unit siamo usciti in città, in varie,
1: sì,
2: realtà, il significato era quello di rendere partecipi anche i giovani di questo, per cui sì, non devo fumare, non devo bere, l'essere invece presenza attiva, per cui coinvolte nelle campagne informative, in eventi come la Straverona,
1: ecco,
2: è fondamentale. Per cui tocchi con mano quello che le opportunità anche semplici che hai, per cui alle giovani donne, di venire a fare una visita piuttosto di consultare i social per sapere cosa vuol dire un determinato segno o sintomo. Ecco, questo è un esempio semplice, ma che fa parte della nostra quotidianità. Insomma.
1: Se avete qualche dubbio, prenotatevi ai messaggi 335 60 11 610. A questo proposito, una richiesta di Roberta che chiede lo screening, ecco, quanto è opportuno sottoporsi alla mammografia, per dirla in maniera più semplice, è importante farlo dai 45 anni, è stata abbassata l'età dalla Regione Veneto, ma fino a quale età? Perché molto spesso le donne, quando poi entrano in menopausa, proseguono con lo screening fino a 70 anni, ma poi abbandonano. Sbagliato?
2: Certo. Allora, innanzitutto il Veneto è una regione virtuosa, sì, perché è stata una delle, delle regioni in Italia che ha anticipato lo screening ai 45 anni, proprio parallelamente alla diminuzione dell'età di insorgenza della patologia. E lo screening era iniziato dai 50 ai 69 anni, poi dai 50 ai 74, adesso dai 45 ai 74. Quello che era dire che è cambiata la tipologia della donna, per cui una donna oggi a 74 anni
1: è ancora giovane,
2: per cui non riceve più l'invito dallo screening, ma ha una vita sociale, per cui ecco, è ovvio che questo va personalizzato appunto con il tipo di paziente, ma operiamo donne di 90 anni e più. Perché vuol dire che sono, sì, vuol dire che sono pazienti che sono andate a fare una diagnostica, ecco, o su riscontro clinico, perché ritenevano giusto di andare a farla. Insomma, per cui non c'è un limite assoluto in questo. Meglio continuare
1: chiaramente
2: a farla.
1: Chi ha una storia familiare meglio si sottoponga prima dei 45 anni.
2: Assolutamente sì.
1: Però lo si deve continuare a fare, perché un tumore può insorgere anche in tarda età, insomma, definiamola così, là con gli anni.
2: Esattamente.
1: Anche a 80 anni.
2: Anche di più. Ovvio che magari una volta era meno pensabile, si pensava non si potesse riuscire ad operare questi pazienti, ora con tecniche meno invasive, con anestesie loco-regionali e con una degenza di un giorno, le pazienti tornano a casa guarite.
1: E questo è importante sottolinearlo, forse la gente non lo sa. Come per esempio è importante al minimo sospetto anche la famosa autopalpazione, che non so quante donne effettivamente la facciano. Secondo la sua esperienza, dottoressa, viene praticata,
2: ma il concetto è che a volte l'autopalpazione genera paura
1: e
2: per
1: ansia.
2: Cui io mi sento di dire, da donna, che l'importante è notare qualcosa di diverso. Poi dico alle pazienti che a volte facciamo fatica anche noi con una visita a fare una diagnosi, però notare qualcosa di diverso può già essere sufficiente e utile per pensare di andare a fare una visita. Magari qualcosa di diverso non è niente di sospetto, ma questo
1: meglio sempre,
2: permette di iniziare un percorso sicuro in un posto altrettanto sicuro.
1: Chi avesse qualche dubbio, chi volesse approfittare, visto che appunto abbiamo lei in studio oggi, di magari dice vabbè dai, colgo la palla al balzo, ho sentito la dottoressa Pellini, vado a farmi vedere, con l'impegnativa del medico di base, in quanto tempo si accede al Breast Unit di Verona, che lo ricordiamo, la sede brutto dire di un ospedale, ma comunque il punto di riferimento è l'ospedale Borgo Trento.
2: L'ospedale di Borgo Trento, certo, anche se un giorno alla settimana vi è un ambulatorio a CUP, a prenotazione a Borgo Roma, ma la centralina diciamo è a Borgo
1: la sede
2: Trento,
1: centrale a Borgo Trento.
2: Ma con l'impegnativa del medico di base è un tempo di attesa di 72 ore, insomma, per una visita senologica. Dopodiché,
1: per chi volesse fugare il dubbio, diciamo.
2: Certo, per una visita senologica. Poi con il modello della presa in carico, noi se abbiamo dei dubbi o ne riteniamo che la paziente abbia bisogno di alcuni approfondimenti, prendiamo in carico la paziente e programmiamo e pianifichiamo quello di cui riteniamo ci sia bisogno, per cui la paziente non viene abbandonata, ecco, che può essere un'ecografia, una visita di un altro specialista o pianificazione di controlli futuri.
1: Ecco, quindi questo è assolutamente importante ribadirlo, non tenetevi il dubbio, piuttosto andate per nulla, invece,
2: certo,
1: perché insomma ricevere una diagnosi positiva oggigiorno non è una cosa da poco, per cui andate, positiva nel senso, non voglio dire senza escludendo la presenza di una possibile lesione eccetera eccetera,
2: certo,
1: meglio andare anche per niente, ecco, come dicevo, non per niente, insomma, mi sto un po' arrampicando sugli specchi, ma penso sia chiaro, no, il concetto, meglio andare e quindi essere più tranquille piuttosto che dire no, rimando, perché i tempi di attesa sono lunghi, no, non sono lunghi, 72 ore. Dottoressa, lei prima ha detto interventi sempre mini, sempre più mini invasivi. Si utilizza anche la robotica e ci riallacciamo alla domanda iniziale dell'intelligenza artificiale, quindi di tutto quello che ci dobbiamo aspettare nel prossimo futuro. Sempre di più si utilizzerà la robotica per questo tipo di interventi?
2: Allora, si utilizzerà, dire sempre di più non mi sento ancora, perché appunto dipende molto dalla paziente. Io torno sul discorso della personalizzazione.
1: La medicina è sempre più fatta su misura.
2: Quando facciamo una scelta, e quello che sto dicendo qua è quello che dico alle mie pazienti in ambulatorio al momento della scelta dell'intervento chirurgico, quando facciamo una scelta dobbiamo pensare non a domani ma al futuro. Per cui la scelta che facciamo deve essere una scelta che mi garantisca, in termini tecnici si dice, il miglior esito, sia come risultato chirurgico ma proprio di guarigione, di sopravvivenza per il futuro. Per cui la scelta chirurgica e la tecnica deve essere appunto personalizzata in funzione di questa cosa. Certo, la chirurgia minoinvasiva, tutto quello che è intelligenza artificiale, ci ha cambiato la vita, ma anche a noi chirurghi nel percorso formativo, nell'impostazione.
1: L'ha migliorata,
2: ci ha divertito, nel senso che ci ha affascinato, ci ha coinvolto, e sicuramente è un'opportunità in più. Quando noi con una paziente proponiamo un intervento, abbiamo una cosa in più da proporre, da poter scegliere con la paziente, ma da personalizzare, perché se oggi viene una paziente e mi chiede voglio quel certo tipo di intervento, non è detto che proprio quella paziente possa essere la paziente migliore per questo.
1: Ecco, quindi sempre più precoce, diciamo, l'età di insorgenza, ma si sopravvive sempre più a lungo, si vive sempre più a lungo. Possiamo dare un dato? Lo so che magari in questo caso i numeri non sono proprio simpatici da dire, però che tasso di sopravvivenza c'è nel 2026?
2: Sicuramente superiore al 90%, e qui mi fermo perché dipende molto, ripeto, anche in questo caso il numero va personalizzato dall'età di insorgenza e dal tipo di malattia, però questo è sicuramente un dato che ci rende, che ci conforta e ci dice che siamo sulla strada giusta, sia nell'ambito della prevenzione che del trattamento.
1: Dottoressa, siamo in estate, per cui molte donne partiranno per il mare, giustamente per le vacanze. Quanto è importante proteggere il seno? Ecco, poi chiudiamo perché mi stanno...
2: Beh, una giusta protezione
1: come per tutto il corpo,
2: assolutamente.
1: Il seno però è una zona anche più delicata.
2: Ma forse, insomma, corretta protezione, penso, insomma...
1: Anche per chi ha subito un intervento.
2: Assolutamente,
1: ecco.
2: Sì, per cui coprirsi,
1: certo,
2: ed evitare le ore più calde,
1: ma è importante esporsi al sole per la vitamina D.
2: Assolutamente.
1: E lei mi insegna,
2: insomma,
1: che la vitamina D è
2: fondamentale. Un po' di vacanze al sole fanno anche bene.
1: Allo spirito.
2: Esatto.
1: Quanto è importante la testa?
2: La testa comanda sempre.
1: Per cui anche in una fase di...
2: Assolutamente,
1: diciamo, di
2: aiuta anche questo, la ripresa della propria quotidianità fa parte della terapia.
1: Non a caso sono nate tutte quelle linee di make-up, no? Per
2: di benessere,
1: donne, di benessere
2: dedicate,
1: esatto,
2: proprio al percorso della paziente.
1: Queste le sosteniamo con gran forza, no?
2: Assolutamente.
1: Dottoressa Pellini, intanto la ringraziamo, dobbiamo chiudere, per essere stata con noi. Le auguro una buona estate, naturalmente un buon lavoro, e noi tele e radioascoltatori ci vediamo domani. Avremo in studio il dottor Antonio Marchetta, che è un reumatologo ed è direttore dell'unità operativa di reumatologia dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrà. Parleremo sempre di donne, perché parleremo di osteoporosi, che colpisce le donne ma non solo, anche gli uomini, e poi parleremo anche delle malattie reumatologiche come per esempio l'artrite, eccetera eccetera. Se volete già prenotarvi con i messaggi potete farlo al 335 60 11 610. Grazie a voi tutti e buona giornata. Grazie a lei, dottoressa.
2: Grazie.
1: Buongiorno. Grazie.
17: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
18: Radio Verona, tempo reale. Buona.

0: Sono le 8 e 51 minuti e 30 secondi di questo martedì 16 giugno, l'ultima parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte. Come si muovono i veronesi ogni giorno? Quanti sono i pendolari? Quali le direttrici più congestionate? Dove servono nuovi collegamenti? E quali infrastrutture andranno potenziate nei prossimi anni? Regione, provincia e comune, assieme ad Infrastrutture Venete, hanno avviato il primo studio integrato sulla mobilità dell'intero territorio provinciale per costruire una fotografia aggiornata dei flussi di persone e merci. Ne parliamo questa mattina con il presidente della provincia di Verona, Flavio Pasini. Buongiorno presidente, grazie per essere con noi.
1: Sì, buongiorno. Allora, buongiorno a tutti e ai radioascoltatori.
0: Allora, presidente Pasini, finora Verona ha lavorato con dati spesso parziali oppure datati. Qual è la principale novità di questo studio e quali informazioni vi aspettate di ottenere che oggi ancora mancano?
1: Beh, allora, intanto se si può chiamare una novità è quella che Regione, Provincia e Comune stanno collaborando appunto per a ricevere questi dati e elaborarli poi e metterli a terra tutti insieme. Cioè, questa è una forma di collaborazione che dico, non so se magari negli anni si era già tentato, però adesso si deve comunque cercare di fare tutti assieme, dopo arrivare a un obiettivo comune che è quello di facilitare l'ingresso in città dalla provincia di mezzi pubblici e anche privati, sì, e viceversa, e poi smuoversi per la città senza avere ulteriori problemi, insomma, ecco, nell'attesa o nel non trovare un mezzo che ti porti a destinazione. Quindi, diciamo, è una forma semplice, se vogliamo, che è quella di ricevere questi dati aggiornati, appunto perché, come ricordava anche lei, gli ultimi dati aggiornati risalgono a più di 10 anni fa. Quindi il rischio è di fare un sistema innovativo utilizzando anche i filbus, che certo, questa è l'ulteriore novità sulla città, un'opera attesa da 30 anni che rischia di diventare obsoleta se utilizziamo anche dei dati,
0: certo,
1: anche questi datati,
0: se non diciamo adeguatamente integrata. Le parole chiave in questo caso, esatto, sono appunto intermodalità e anche collegamento tra provincia e città, pendolari, sì, studenti, turisti, traffico merci.
1: Esattamente.
0: Quali sono secondo lei le criticità più urgenti che questo lavoro dovrà aiutare a risolvere?
1: Beh, insomma, allora intanto dobbiamo avere tutti i dati. Poi un altro discorso che forse non si era approfondito a sufficienza era lo scambio tra rotaia e gomma, ok, tra ferrovie e mezzo pubblico. Sappiamo che molti pendolari e studenti usano il treno per raggiungere la città, poi si spostano con l'autobus. Questi dati devono essere presi in considerazione perché, appunto, con l'aggiunta anche del filobus, dobbiamo fare dei percorsi che siano accettabili e nei tempi. È un lavoro diciamo abbastanza ampio, però c'è l'aiuto di un'azienda che lavora già per la regione del Veneto. Ora faremo un accordo anche tra comune e provincia proprio per agevolare il più possibile questo scambio di dati e poi metterli a terra. Lo scambio di dati più che altro sono dati ricevuti dalle celle telefoniche, quindi gli spostamenti che si trovano realmente sul territorio, che seguono la persona, quindi questa che si rechi in macchina, che in autobus oppure in treno, da un certo punto di vista è indifferente perché comunque si identifica uno spostamento. Lo sì, spostamento per noi è essenziale. Sapere anche gli orari, il movimento, il periodo, perché non dobbiamo fermarci quando chiudono le scuole o iniziare il servizio quando riaprono. È un servizio che va sempre esteso tutto l'anno.
0: Garantito, certo.
1: Garantito, anche perché poi nel periodo estivo ricordiamo che abbiamo anche gli spostamenti dal Lago di Garda verso il centro della città, e quindi è un altro flusso importante di persone che si muovono sul territorio.
0: Certo, senta presidente Flavio Pasini, ricordiamo stiamo parlando appunto col presidente della provincia di Verona, molti cittadini appunto chiedono maggiori collegamenti eccetera. C'è anche un tema che è quello legato ai finanziamenti. Finora la regione ha sempre diciamo girato, stornato i soldi che riceve dallo Stato per il trasporto pubblico locale, però ha aggiunto molto poco. Questa è un po' l'accusa che viene fatta alla regione di proprio, no? Dalle proprie tasche. E come si può poi rendere effettivo lo studio se non vengono poi stanziati finanziamenti adeguati?
1: No, verranno stanziati finanziamenti adeguati. Il problema della regione, delle province è che ogni regione si comporta in modo diverso. Quindi noi abbiamo qui vicino la Lombardia, però la Lombardia dà tutto alle province e quindi il trasporto pubblico riguarda più che altro loro, danno finanziamento una volta all'anno e vanno avanti così. Noi nel Veneto il rapporto è un po' diverso, però confidiamo molto nella sua collaborazione, cioè siccome sono dati che servono tutti quanti, siccome interessa appunto sia la regione che la provincia che il territorio, quindi la città, oltre a tutti i comuni, penso che sia uno sforzo che dobbiamo fare tutti assieme, anche da parte economica, per raggiungere l'obiettivo prefissato, che è quello di un servizio migliore ai nostri concittadini.
0: E dunque noi continueremo a seguire gli sviluppi di questo progetto che punta a disegnare la mobilità del Veronese nei prossimi anni. Grazie al presidente della provincia Flavio Pasini di essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie. Una buona giornata a tutti i radioascoltatori.
0: Questa è Radio Verona.
2: 30, 40, 50.
3: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso Scotti Oro per insalate da 1 kg a solo 1,79€.
3: Galassia!
2: L'iperrisparmio per tutti.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
8: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
9: No, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
13: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
0: Si chiude il tempo reale che torna domattina a partire dalle 7. Il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte.
14: Sono le 9 e un minuto.
15: Ora esatta, in collaborazione con... Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
16: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
17: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati. Incidente mortale questa mattina poco dopo le 7 sull'auto Brennero nel tratto compreso tra Affi e Verona Nord. Per causa in corso di accertamento un'auto si è scontrata con un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti SUEM 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Una persona è morta mentre un ferito in codice rosso è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
17: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È martedì 16 giugno, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. È stata rivendicata da un sito dell'area anarchica l'azione di sabotaggio avvenuta tra il 29 e il 30 maggio sulla linea ferroviaria del Brennero a Dolcè, dove furono incendiate due centraline elettriche. Nella rivendicazione il gesto viene collegato alla protesta contro il 41 bis e in memoria dei due anarco-insurrezionalisti morti nella fabbricazione di un ordigno. Gli investigatori mantengono però prudenza sull'autenticità del messaggio e proseguono gli accertamenti per individuare i responsabili e ricostruire l'esatta dinamica dell'attacco. Ambiente, passo avanti nella bonifica della discarica di Caffilissine a Pescantina. È entrata in funzione la nuova barriera idraulica definitiva che protegge la falda dagli inquinanti, compresi i PFAS, trattando fino a 1500 metri cubi di acqua al giorno. L'intervento rientra nel piano di messa in sicurezza e risanamento da quasi 65 milioni di euro coordinato da Veneto Acqua. Intanto sono già stati rimossi e trattati 100.000 metri cubi di liquidi contaminati. Oggi l'udienza di convalida per i tre ragazzi tra i 19 e i 20 anni arrestati per rapina aggravata e lesioni dopo aver aggredito un quindicenne per rubargli cellulare, portafoglio e documenti. Secondo gli investigatori il giovane sarebbe stato accerchiato, picchiato con calci e pugni e colpito anche con spray al peperoncino. Per lui trauma cranico e 15 giorni di prognosi. Veronetta apriranno ufficialmente martedì 23 giugno i nuovi parchi di via Vanzetti nell'area delle ex caserme Passalacqua e Santa Marta, il servizio di Mario Pugliero.
18: Ora quest'area verde di oltre 37.000 metri quadrati nel quartiere di Veronetta diventa realtà. Con un concerto live alle 18.30, martedì 23 giugno aprono il parco urbano e il parco sportivo, pianificato nelle aree dell'ex caserme Passalacqua e Santa Marta. I parchi sono caratterizzati dalla piantumazione di circa 250 alberi ad alto fusto e di vari arbusti di diverse essenze e sono intervallati da quelle che paesaggisticamente vengono chiamate stanze e che si configurano come piccole piazze pavimentate rettangolari. Il parco urbano ospita uno spazio giochi per bambini della prima infanzia e uno spazio aperto utilizzabile liberamente con giochi a carattere spontaneo. Le stanze del parco sportivo ospitano invece due campi per attività all'aperto di pallavolo e pallacanestro. È stata completata, come richiesto dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, la realizzazione di una recinzione su via Vanzetti e su via Santa Marta per impedire l'ingresso ai parchi nelle ore serali, mentre a cura dell'amministrazione comunale sono state posizionate 9 telecamere collegate con il comando della polizia locale che consentono la sorveglianza di tutta l'area.
0: Uno sguardo alla borsa, Milano positiva in apertura più 0,70%, ora il traffico.
17: Viabilità.
0: Al momento sulla 4 Brescia-Padova troviamo in direzione di Milano rallentamenti per traffico intenso tra Soave e l'allacciamento a 22 Modena-Brennero, anche ancora in direzione di Milano sono 8 i chilometri di coda per un incidente tra Soave e Verona Sud. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, 2 km di colonna per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la 1, sempre verso sud. C'è anche una coda di mezzi pesanti per un mezzo pesante in panna tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord. Stessa situazione in carreggiato apposta, dunque verso nord. Appunto una coda di mezzi pesanti per traffico intenso tra Bressanone e Brennero. In città e sulla viabilità ordinaria non si segnalano particolari situazioni di traffico, a parte rallentamenti sulla 434 Transpolesana, 7 minuti di ritardo nell'immissione su Verona, sulla regionale 11 8 minuti di ritardo e su via Legnago 5 minuti di ritardo sempre verso Verona. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
17: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
19: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
20: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 16 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. I vostri desideri sono squilibrati e l'instabilità dei sentimenti vi impedisce di vivere bene i vostri momenti d'amore. In vostro aiuto interverranno le stelle. Toro, più che al lavoro oggi penserete alle vacanze e se le ferie sono ancora lontane farete di tutto per isolarvi in qualche luogo poco affollato per distendere i nervi. Gemelli, un giorno indimenticabile vi aspetta dietro l'angolo. Amicizie, incontri, passioni ufficiali o clandestine, tutto questo promette di colorare questa giornata. Cancro, un po' di autocritica vi sarebbe utile perché gli astri in questo periodo vi spingono a vedere sempre e solo difetti altrui. Il vostro comportamento non è sempre irreprensibile. Leone, questa giornata potrà riservare piacevolissime sorprese. Potrebbe essere davvero il momento di salire parecchi gradini della scala del successo se le circostanze lo consentiranno. Vergine, attenti alle vostre finanze. Meglio evitare imprudenze. Pianificate con calma le spese in calendario e valutate attentamente le trattative d'affari in corso. Bilancia, l'amore è al centro dei vostri pensieri, ma se desiderate che un malinteso con la persona amata venga chiarito, dovrete essere voi a fare il primo passo. Scorpione, oggi e domani sono giorni perfetti per prendervi cura della salute. Le attività di routine avanzano a vele spiegate e gli incontri di lavoro sono forieri di belle novità. Sagittario, la maggior parte dei pianeti vi corteggia, regalandovi successi professionali. Tutte le difficoltà che vi hanno tormentato di recente potrebbero scomparire come per incanto. Capricorno, oggi sarete più distratti e suscettibili del solito. Conviene prestare attenzione a quello che dite, sia in casa che fuori. Serate e amore riservano invece belle sorprese. Acquario, gli astri vi impegnano più del dovuto, ma assicurano anche soddisfazioni. Le stelle favoriscono infatti lavoro, carriera e vi si potrebbe presentare un'occasione a lungo attesa. Pesci, la prudenza e la cautela sono non solo consigliate, ma anche necessarie, soprattutto se avete un'attività autonoma. Controllate sempre tutto perché potreste incappare in spiacevoli contestazioni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
17: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
21: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
22: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
23: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
22: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
24: Serata in centro zero stress?
25: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
24: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
3: Radio Verona.
4: And now, the moment you've all been waiting for.
5: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Ball, YouTube su Radio Verona, dopo l'informazione curata da Luca Del Ponte, dopo il medico risponde con la nostra Francesca Pellegrini, la nostra lunga primissima mattinata. Ora tocca a noi, come sempre, a me a voi, a farvi compagnia, voi se volete pure, via WhatsApp 335 60 11 610, subito vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona, così che voi ci portiate, ovunque voi decidiate di andare. Beh, al lavoro ci siamo già, magari, non so, sulla sponda veronese del lago di Garda, così, no? Io lancio un suggerimento. Sulle nostre spiagge? Perché no? Dalle parti di Rosolina, Sottomarina, Jesolo, beh, non sarebbe male. Oppure, non so, in montagna, sì, dove la Tintarella è più scura. Queste le location dove io preferirei andare, poi vabbè, fate voi. Radioverona.it è il nostro sito, vi ricordo anche le nostre pagine social. Lunga mattinata da vivere insieme fino alle 14 con la musica più bella della prima unica radio di Verona. Buongiorno da Nadia De Nicolò. Baby K, l'ultimo singolo. Baby K.

0: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: Mamma!

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 02 69 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
4: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: 9:29 minuti. Torniamo in redazione, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto in attesa di venerdì, quando è prevista la riapertura totale dopo la firma a Ginevra. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea. Ci è scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media americani. Il presidente ucraino Zelensky, arrivato intanto a Ginevra, in un messaggio pubblicato sui social, aggiornato sui continui attacchi russi e sulle esigenze dell'Ucraina in materia di difesa aerea. Nel frattempo ha proposto un incontro con Putin negli USA, mentre Trump, dopo quella in Medio Oriente, pensa alla pace in Ucraina. Un'auto con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. Una donna è stata ricoverata in codice rosso, risulta invece disperso un uomo. Nelle operazioni di soccorso sono impegnati i vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri, attivato anche l'elisoccorso. È arrivata la prima ondata di caldo in Italia, avanza l'alta pressione, salgono le temperature, tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35 gradi. Secondo i meteorologi entriamo in una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Mondiali 2026, la Tunisia ha esonerato il tecnico Lamouchi dopo la sconfitta per 5-1 all'esordio contro la Svezia. Al suo posto arriva il francese Renard. Oggi le altre gare, Francia-Senegal, Iraq e Norvegia. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro e un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

singolo di Raff per l'estate alle 9.42 minuti. Stupidi ragazzi, ancora buon martedì a tutti quanti voi. 335 60 11 610. Se volete interagire con noi potete farlo con WhatsApp. Tra poco restiamo nel nostro territorio. Ci sarà una grande inaugurazione dei nuovi parchi a Veronetta. Ne parliamo insieme nella nostra mattinata. Le notizie locali, quelle che ci piacciono, quelle che riguardano anche i nostri bambini. Subito arriva Clara con San Giovanni, le ragazze. Ciao.

Yeah. Anita, Maluma.

0: Superstar, i Muse su Radio Verona, che sono tornati davvero la grande. 9:54 minuti, ancora buon martedì. Un abbraccione radiofonico a tutti coloro che ci stanno messaggiando al 335 60 11 610. In tanti sì, stanno già godendo delle meritate vacanze. Non lo stanno facendo i colleghi alla macchinetta del caffè. Che abbraccio, un abbraccione di quelli radiofonici, di quelli davvero forti, importanti. Sì, è vero, mi hanno offerto anche il caffè, lo ammetto, cari. Ma cambiamo del tutto discorso. Il Comune di Verona ha annunciato l'inaugurazione del grande nuovo spazio verde a Veronetta. È uno spazio importante per i bambini, ma anche per i ragazzi, perché c'è l'opportunità anche di effettuare tantissime attività sportive. Appuntamento per l'inaugurazione, che è stato fissato per martedì 23 giugno alle 18:30. Momento clou in cui si darà il via proprio alla fruizione degli spazi con un concerto live dal vivo. Quindi al via l'inaugurazione dei nuovi parchi di via Vanzetti, che si inseriscono nel più ampio sistema pianificato all'interno dell'ex caserme Passalacqua e Santa Marta. Tra poco, prima dell'informazione, torniamo insieme con Francesca Michelin.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Michelin Cheyenne, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte. Scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo a Verona in provincia, edizione informativa completata dal meteo.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Accordo raggiunto tra Regione Veneto e Medici di Famiglia per rendere operative entro fine mese le 102 case di comunità prevista dal PNRR. L'intesa prevede la presenza volontaria dei medici di base per almeno 4 ore settimanali nelle nuove strutture con un compenso di 60 euro lordi l'ora. Obiettivo: rafforzare l'assistenza sul territorio e ridurre gli accessi impropri e pronto soccorso. Come richiesto e ottenuto dalla FIMG, gli attuali ambulatori di medicina generale non verranno però chiusi e non saranno sostituiti dalle case di comunità. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 16 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Incidente mortale stamani poco dopo le 7 sull'auto Brennero nel tratto compreso tra Affi e Verona Nord. Per cause in via di accertamento, un'auto si è scontrata con un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti SUEM 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Una persona è morta, mentre un ferito in codice rosso è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. Trasporti: capire come si spostano ogni giorno studenti, lavoratori, turisti e pendolari per progettare una mobilità più efficiente. È l'obiettivo di uno studio che sarà commissionato da più enti. Nel servizio di Valentina Buonati, l'assessore regionale Diego Ruzza, il presidente della provincia Flavio Pasini e in chiusura l'assessore comunale Tommaso Ferrari.
6: Un gruppo di lavoro che unisce 4 enti per raccogliere dati sul trasporto pubblico in provincia di Verona, sull'efficienza della rete, sulle esigenze della cittadinanza e del turismo, sui flussi in entrata e in uscita dalla città, sui punti neri del traffico. Dati che successivamente serviranno a programmare la mobilità sostenibile dell'intero territorio. Il progetto, che mette insieme regione, provincia, comune capoluogo e infrastrutture venete SRL, parte da Verona, che con il quadrante Europa, l'aeroporto e il polo turistico del Garda è un importante nodo logistico e infrastrutturale del Veneto, con la possibilità di estendersi in futuro ad altre province.
7: È un primo passo, ma è un primo passo assolutamente fondamentale e decisivo, perché firmando questo protocollo insieme a Regione Veneto, Infrastrutture Venete, Provincia e Comune di Verona, andremo a realizzare uno studio dettagliato ma soprattutto moderno ed aggiornato, e questo è un presupposto fondamentale per arrivare poi a definire una gara che porti un trasporto pubblico locale sulla nostra provincia e sulla nostra città che sia appunto al passo con i tempi, ma che sia soprattutto necessario a quelli che sono gli spostamenti dei cittadini.
8: Quindi cercheremo di analizzare meglio i vari percorsi e anche i vari orari per poter agevolare il più possibile gli spostamenti.
6: Oggi serve una rete di trasporto pubblico rafforzata e capillare, capace di collegare ferrovie, bus, ciclabilità e navigazione e di alleggerire il peso del traffico privato negli snodi critici.
9: Dobbiamo avere uno sguardo più ampio. Noi, molti accodamenti che abbiamo in città sono derivati chiaramente da spostamenti da comuni contermini verso o attraversando la città, e serve ovviamente integrare le strategie di trasporto pubblico comunale, di trasporto pubblico provinciale e anche di trasporto pubblico regionale. Solo così possiamo mettere in campo una serie di strategie e anche nuovi investimenti per il futuro.
5: Ambiente: passo avanti nella bonifica della discarica di Caffilissina a Pescantina. È entrata in funzione la nuova barriera idraulica definitiva che protegge la falda dagli inquinanti, compresi i PFAS, trattando fino a 1500 metri cubi di acqua al giorno. L'intervento rientra nel piano di messa in sicurezza e risanamento da quasi 65 milioni di euro coordinato da Veneto Acque. Intanto sono già stati rimossi e trattati 100.000 metri cubi di liquidi contaminati. Oggi l'udienza di convalida per i tre ragazzi tra i 19 e i 20 anni arrestati per rapina aggravata e lesioni dopo aver aggredito un 15enne per rubargli il cellulare, portafoglio e documenti. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato accerchiato, picchiato con calci e pugni e colpito anche con spray al peperoncino. Per lui trauma cranico e 15 giorni di prognosi. Sport e città, continua la festa per il ritorno della Tezenis Verona in Serie A di basket. Il sindaco Damiano Tommasi annuncia ora un adeguamento del parasport alle esigenze delle squadre cittadine di pallacanestro e pallavolo. Palazzo Barbieri ha già avviato la procedura per individuare un nuovo sponsor che, in cambio dell'intitolazione dell'impianto, finanzierà gli interventi di riqualificazione necessari. È tutto, ora le previsioni del tempo, tra meno di un'ora alle 11 le prossime news locali. Buona mattinata.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi, martedì 16 giugno, vedono l'alta pressione cedere in serata sulla nostra regione, favorendo l'ingresso di correnti più umide responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico oggi a Verona avremo tuttavia cieli poco nuvolosi per l'intera giornata e senza piogge. Temperatura massima fino a 30 gradi, minima a 21. Venti deboli al mattino da est, al pomeriggio moderati da est sud-est. Non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: vivendo insieme. Tanti nuovi appuntamenti in programma a Verona con la città dei ragazzi anche nell'estate che vivremo a partire da pochi giorni. Quanti ne mancano? 5 al 21 giugno. Il Forte Gisella di Verona torna a trasformarsi in una location importante anche per i ragazzi, con la città dei ragazzi, una rassegna promossa da Fondazione AIDA. Ne parliamo insieme tra pochissimo, anche perché si inizia già tra soli 2 giorni, a partire dal 18 giugno. Torniamo anche con il Luna Pop, mega successone dell'estate 1999, 50 special.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
13: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
14: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
15: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
16: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
17: Radio Verona gira voce.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Una persona è morta dopo essere caduta con l'auto nel lago di Como. Si tratta di un uomo dato inizialmente per disperso e poi recuperato dai soccorritori. Salva invece una donna che però è in condizioni gravi. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Entra nel vivo il G7 di Evian. Il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, ha fatto sapere invece Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran. Il presidente ucraino Zelensky, presente a Evian, ha proposto proprio a Trump un incontro con Putin negli USA. Un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo in una base dell'aeronautica militare statunitense nel sud della California. Sui social le immagini del denso fumo nero dopo lo schianto e l'esplosione. Secondo le autorità nessun sopravvissuto, almeno 8 vittime. Tutti assolti nella prima sentenza sull'urbanistica a Milano. Si tratta del caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della settima penale. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti. Avanza l'alta pressione, salgono le temperature, tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35 gradi. È l'inizio di una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Da domani le pianure del nord e gran parte del centro-sud vedranno i termometri con picchi verso i 39-40 gradi. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: collaborazione Marco Mengoni, Angelina Mango, insieme Canto d'amore, 10:35 minuti, top record, una bella novità su Radio Verona.
1: Radio Verona.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Radio Verona, Radio Verona, compile

singolo di Mace Blanco con la pesce. Cattive abitudini, 10 e 44 minuti, ancora buon martedì a tutti quanti voi. Forte Cisella di Verona torna a trasformarsi in una location d'incontro, gioco per tutti i giovani. Arriva, torna alla città dei ragazzi, questa rassegna importante promossa da Fondazione Ida. Si inizia il 18 giugno, quindi mancano due giorni, si continua fino al 27 di agosto. Il suggestivo spazio di via Mantovano ospiterà una serie di spettacoli pensati per il pubblico più giovane, offrendo occasioni di svago, scoperta, condivisione. Ad arricchire l'offerta anche le iniziative diverse come Parole d'Acqua, 5 laboratori gratuiti dedicati al tema dell'acqua e laboratori promossi da Acque Veronesi. Città dei Ragazzi rappresenta un'opportunità preziosa per vivere il teatro all'aperto in un luogo bellissimo, suggestivo, alle porte della città, e ogni appuntamento sarà un'esperienza condivisa tra bambini, genitori, nonni. Ad aprire la rassegna sarà una sorprendente rilettura musicale dei Tre Porcellini. E poi si continuerà con Pippi Calzelunghe, CP, Il Brutto Anatrocolo, tantissimi spettacoli per i più piccoli da vivere tutti quanti insieme. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21. Trovate tutte le informazioni online sul sito ufficiale di Fondazione Aida. Continuiamo con la musica, quella dell'estate 2026, e si inizia proprio così con un aereo. Carola G ha deciso di farci rivivere le emozioni della voce davvero particolare di Manu Chao.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse. Vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
1: Galassia!
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
10: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
11: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
12: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Tragico incidente stamani poco prima delle 8 sull'auto Brennero tra Affi e Verona Nord all'altezza di Pastrengo. Un giovane di 27 anni della provincia di Bolzano ha perso la vita nello schianto tra la sua auto e un camion fermo in una piazzola di sosta. Gravemente ferita la persona che viaggiava con lui, trasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sulla dinamica indaga la polizia stradale. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E martedì 16 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Compare su un blog dell'area anarchica una rivendicazione del sabotaggio alla linea ferroviaria del Brennero avvenuto tra il 29 e il 30 maggio tra le province di Verona e Trento. Gli autori sostengono di avere incendiato due centraline elettriche per protestare contro guerra e armamenti. Nel testo compaiono anche riferimenti alla causa palestinese e a due attivisti anarchici morti a marzo a Roma durante la preparazione di un ordigno artigianale. Già tra i primi 10 centri pediatrici italiani, entro l'anno l'ospedale della donna e del bambino di Verona avrà un volto nuovo. Illustrato ieri il piano operativo di potenziamento e rilancio nel servizio di Tiziana Abbronzato, il direttore generale della AOI Paolo Petralia.
4: È l'inizio di una rivoluzione per l'ospedale della donna e del bambino. Il progetto prevede 32 azioni con l'obiettivo di trasformarlo in un polo nazionale di riferimento per la salute materno-infantile. Riferimento anche per quanto riguarda il Triveneto per la diagnostica e la chirurgia fetale, per la gestione delle gravidanze ad alto rischio. 4 le aree di intervento: lavori strutturali, tecnologia, modelli organizzativi, relazioni e umanizzazione delle cure. Nelle sue sale parto 11 nascono circa 2500 bambini l'anno.
5: Perché rilanciare? Perché un'eccellenza poco conosciuta deve diventarlo molto di più. Facciamo ricerca di altissimo livello, abbiamo attrezzature tecnologiche di primo ordine, a volte, talvolta, addirittura uniche nel nostro paese. È stato fatto un trapianto di cuore e installato un cuore artificiale.
4: L'obiettivo è fare dell'ospedale della donna e del bambino il nodo centrale di un ecosistema sanitario integrato che coordina l'intera rete provinciale. Tra le novità, la terapia intensiva neonatale verrà trasferita al suo interno. Ci sarà un unico punto di accettazione, un percorso dedicato alle gravidanze a basso rischio ostetrico. Il piano punta su telemedicina, robotica e intelligenza artificiale con il potenziamento dei programmi. Verrà istituito un tavolo permanente con i pediatri di libera scelta, avviati accordi strutturati con l'USL 9 Scaligera e la sinergia con le scuole di specializzazione universitarie. Questo è il risultato di un processo partito ad aprile anche attraverso dati raccolti con i questionari. Un nuovo percorso anche a fronte del dato negativo dell'infezione da Citrobacter. Petralia con questo passaggio vuole creare gruppo, integrazione con il territorio. Per Natale una cena aperta agli amministratori della città. È il rilancio visionario per l'ospedale della donna e del bambino.
3: Doppia iniziativa del Partito Democratico in Consiglio regionale. Con una interrogazione la consigliera Anna Maria Bigon chiede alla Regione di rafforzare il coordinamento nella gestione e nello smaltimento dei materiali contenenti amianto, anche valutando una discarica dedicata. In una mozione i Dem chiedono invece di potenziare la procreazione medicalmente assistita nel sistema pubblico veneto alla luce del calo delle nascite e del crescente ricorso alle strutture private. A renderlo noto è il gruppo regionale del PD. Il deputato di Fratelli d'Italia Marco Padovani chiede al Comune di Verona di intervenire sul memoriale della battaglia di Santa Lucia del 1848 in via Fenilon. In una nota denuncia che il monumento sarebbe da mesi circondato da recinzioni che ne limitano l'accesso e la fruibilità. Padovani propone soluzioni alternative e invita Palazzo Barbieri a ripristinare l'accessibilità del sito storico. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Buona mattinata.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona.
12: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Biagio Antonacci, you and me su Radio Verona in apertura di un'altra ora da vivere insieme. 181 spettacoli in programma nella nuova edizione di Teatro nei Cortili in città a Verona. Tantissime le compagnie amatoriali che tornano in scena per regalare un'estate di spettacoli ed emozioni con l'edizione proprio 2026 di Teatro nei Cortili, che si svolgerà proprio in città fino al 6 di settembre. Tra poco scopriamo tutti i dettagli. Subitissimo a un salto nell'estate, sì, Enrico Biesse e Franchi Baia.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
1: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
2: Ehi, perché tutta questa fretta?
1: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo.
2: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

su Radio Verona, 11:28 minuti del nostro martedì. Ancora ben trovati, siete in compagnia di Nadia Nicolò, un altro successone dell'estate 2026. 181, ben 181 gli spettacoli in programma nella nuova edizione del Teatro nei Cortili. E sì, ci saranno le compagnie amatoriali di Verona che ci faranno divertire in città fino al 6 settembre. 20 compagnie del teatro amatoriale della città con 23 diversi spettacoli animeranno a rotazione l'estate dei veronesi, alternandosi nelle tre grandi sedi che ospitano questa rassegna, quindi al Chiostro di Santa Maria in Organo, Cortile Montanari, Chiostro di Santa Eufemia. Ci sarà l'opportunità di vedere questi spettacoli, un appuntamento attesissimo da cittadini e anche da turisti. Quest'anno saranno complessivamente 181, come dicevo, le serate di spettacolo offerte al pubblico che da sempre ovviamente accoglie queste belle proposte teatrali da vivere in città. Maroon 5 ora sulla prima unica radio di Verona. Ancora buon martedì, siamo neri in diretta e siete con me, che sono Nadia De Nicola, a farvi compagnia. Give a little more.

0: insieme in redazione scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale. A seguire un altro top record, un singolo nuovo e poi un salto negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Oggi il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, la presenza anche di Trump. Ora ci concentreremo su Kiev, aveva fatto sapere già ieri il tycoon dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Intanto, dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto di Hormuz. Nel frattempo, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e USA. Dopo una camera di consiglio durata 12 ore, la Corte d'Assise di Busto Arsizio ha pronunciato 3 ergastoli per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago mentre rientrava a casa in bicicletta. Il caso, inizialmente classificato come incidente stradale, si è rivelato una vicenda complessa e dai contorni oscuri. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 2 soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura. Oggi è il giorno dell'estrazione della lettera per gli orali di maturità 2026 che avviene durante la riunione plenaria delle commissioni. Una volta conclusa questa operazione, ogni studente saprà la data esatta del proprio colloquio orale. Il sorteggio stabilisce l'ordine alfabetico dell'esame orale, cioè dell'ultima prova della maturità. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Buona domenica, 11:45 minuti, il nostro martedì on air in diretta. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia De Nicolò, Saif, buona domenica, canzone che presenzia proprio la nostra chart, la nostra classifica con bandiera italiana, che potete ascoltare la domenica sempre qui su Radio Verona, e con me che sono Nadia De Nicolò. Tra poco parliamo del Parco Giardino Sigurtà, c'è una nuova mostra diffusa dedicata agli animali, una mostra bellissima per la gioia anche dei più piccini. Subito Ariana Grande

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
9: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: No, no, no, e adesso?
13: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
14: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
15: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: 177,92 €.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.

0: Beach su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte. Scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa completata dalle ultime di sport con Alessandro Di Pietro e della Viabilità. A seguire un altro flashback, un altro salto nel passato e poi parleremo del Parco Giardino Sigurtà.
1: Sono le 12:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Verona è tra le città italiane dove i prezzi crescono più rapidamente. Secondo i dati definitivi dell'Istat riferiti a maggio, l'inflazione nel capoluogo scaligero si attesta al 3,7% su base annua, seconda solo a Reggio Calabria. Dietro Verona si collocano Rimini, Venezia e Roma, tutte al 3,6%. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 16 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Tornano le Baby Gang, l'ultimo episodio in ordine di tempo. Domenica alle Regaste San Zeno, dove un gruppo di giovanissimi ha aggredito e rapinato un ragazzo che stava camminando. Ci racconta tutto Silvia Beltrami.
4: Sì, è stata un'aggressione particolarmente brutale quella subita domenica da un ragazzo che stava camminando qui alle Regaste San Zeno. Il giovane è stato accerchiato da un gruppo di giovanissimi, ne sono stati arrestati 4 per il momento. Due marocchini, un tunisino neanche ventenni e un minorenne, ma la polizia sta cercando i complici. Questo gruppo di giovanissimi ha fermato il giovane chiedendogli di consegnargli i soldi e il cellulare. Lui si è rifiutato e ha proseguito il suo cammino. Naturalmente loro lo hanno seguito e lo hanno preso a calci e a pugni per sottrargli appunto quanto chiesto, ma lui è resistito ancora ed è riuscito di nuovo a scappare. Loro non contenti lo hanno preso e gli hanno sbattuto la testa contro la ringhiera. Lui davvero mai domo, pur dolorante e sanguinante, ha continuato a cercare di scappare fino a che loro hanno addirittura spruzzato contro il suo viso lo spray al peperoncino. A quel punto il ragazzo è stato costretto a subire la rapina. I ragazzi hanno preso quanto volevano, quindi portafoglio, telefonino e documenti, e sono scappati. Ma davvero questo ragazzo coraggiosissimo, ha chiesto aiuto a un passante con il cellulare di questo signore, ha telefonato subito al 113 raccontando, seppur a fatica, quello che gli era successo. Fortunatamente le volanti sono arrivate subito sul posto e hanno, in base alla descrizione naturalmente fornita dal giovane, hanno individuato quattro componenti del gruppo, perché sicuramente erano di più. Li hanno trovati e arrestati in piazza Pradavale.
3: Compare su un blog dell'area anarchica una rivendicazione del sabotaggio alla linea ferroviaria del Brennero avvenuto tra il 29 e il 30 maggio tra le province di Verona e Trento. Gli autori sostengono di avere incendiato due centraline elettriche per protestare contro guerra e armamenti. Nel testo compaiono anche riferimenti alla causa palestinese e a due attivisti anarchici morti a marzo a Roma durante la preparazione di un ordigno artigianale. Mense scolastiche sempre più strategiche per contrastare povertà alimentare e obesità infantile, ma con costi in lieve aumento. Secondo l'ultima indagine di Cittadinanza Attiva, in Veneto una famiglia spende in media 89 euro al mese per un figlio alla scuola dell'infanzia e 90 euro alla primaria, una spesa media leggermente superiore a quella nazionale. A Verona la spesa resta stabile, rispettivamente a 84 e 96 euro mensili. Sul fronte delle infrastrutture sono 115 i progetti finanziati dal PNRR per mense scolastiche, di cui 72 nuove costruzioni. L'associazione chiede più investimenti pubblici e un rafforzamento del sostegno alle famiglie in difficoltà. Rinnovato il contratto provinciale per quadri e impiegati agricoli veronesi, lo rendono noto FAI CISL, FLAI CGL, UILA UIL e Confederdia. L'accordo prevede un aumento salariale del 5,2% dal 1 giugno, l'incremento della retribuzione variabile e l'avvio sperimentale della banca ore. I sindacati parlano di un'intesa che rafforza il potere d'acquisto dei lavoratori del settore. Niente medico turistico quest'estate sul Garda veronese, in Lessinia e nell'area Baldo Garda, lo denuncia il sindaco di Garda Davide Bendinelli dopo la comunicazione dell'ULS 9 che segnala l'insufficienza di medici disponibili per attivare il servizio. Secondo Bendinelli il rischio è un aumento della pressione su medici di famiglia e pronto soccorso durante il periodo di massima affluenza turistica. E adesso le ultime di sport con Alessandro De Pietro, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Luca. Dopo il positivissimo debutto da protagonista di Livramento con Capoverde contro la Spagna, Livramento tornato al Verona dopo il prestito portoghese al Casapia, questa notte tocca a Belgali cominciare il suo mondiale con l'Algeria, debutto di fuoco alle 3 contro l'Argentina. Verona che guarda le performance di Belgali, per cui verrà ritardata la sua partenza proprio alla fine del mondiale, quando sarà chiaro il corretto posizionamento di mercato di Belgali, così come le vere pretendenti, così come la più alta potenzialmente valutazione possibile, quello che a cui mira il Verona, che entro il 30 giugno, ma non sarà Belgali il prescelto a dover firmare una barra due plusvalenze proprio entro la fine del bilancio dell'esercizio 2025-2026. Per lei l'ha intanto scritto lo staff, a partire da Marco Baroni, avrà un biennale, così come il suo vice, l'ex Leo Colucci, così come il tecnico della primavera, molto probabilmente Massimo Pavanel, preso da Sogliano proprio in corso d'opera in questa annata di Serie A, con Caio Ferrarese, con Claudio Ferrarese, che sarà il responsabile del settore giovanile fra oggi pomeriggio e domani, l'incontro decisivo proprio con la società. Saluta invece dopo quasi 10 anni, era arrivato al Verona dal 2017 Massimo Margiotta, che molto probabilmente seguirà Tony D'Amico alla Roma. Ed è tutto per lo sport.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: Radio Verona.
10: Viabilità.
3: Al momento sulla 4 Brescia-Padova verso Milano troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Montecchio Maggiore e l'allacciamento con la A22 del Brennero. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud 2 km di coda per incidente tra Affi e Verona Nord, sempre verso Modena coda di mezzi pesanti tra Alavio e Affi ancora a causa dell'incidente. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
10: Radio Verona Flashback.

0: 2026, Gordo lo colloco 12 e 19 minuti, si apre così un'altra ora da vivere insieme, siete con Nadia De Nicolò insieme fino alle 14, quest'oggi fino all'arrivo di Daisy. Al Parco Giardino Sigurtà, a 4 anni dalla prima collaborazione, torna il collettivo Kraken Heart con una nuova esposizione pensata proprio per dialogare con gli scenari naturali del giardino. Che cosa accadrà? Beh, i 60 ettari di natura incontrastata del Parco Giardino Sigurtà si trasformano a partire da domani 17 giugno in un grande museo a cielo aperto con il Kraken Nature, una nuova nuovissima mostra diffusa che ci farà ammirare 162 installazioni artistiche raffiguranti animali colorati. Quindi il parco si arricchisce di questi animali colorati, opere inserite in maniera armoniosa nel paesaggio naturale del parco, opere grandi che vanno da 1 a 3 metri di grandezza, realizzate in plastica rigenerata e rigenerabile. E infatti il termine proprio cracking art deriva dal verbo inglese to crack, ovvero spezzarsi, rompersi, cedere, crollare. Ed è anche chiamata questa la reazione chimica che trasforma il petrolio grezzo in plastica. Queste installazioni saranno molto belle da vedere perché raffigureranno tantissimi animali: il delfino, il lupo, la chiocciola, la rana, l'oca selvatica, il pinguino, la marmotta, la tartaruga, il coniglio, il coccodrillo, la rondine, l'elefante. Insomma, ci sarà questo percorso proprio immersivo da vivere per tutti quanti noi, per tutti i visitatori, dove arte contemporanea e natura si incontreranno e dialogheranno in maniera continua, il tutto a partire da domani al Parco Giardino Sigurtà. Un bel evento che durerà giugno, luglio, agosto fino al 17 di settembre. Tra poco torniamo con Elettra Lamborghini.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è

0: felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima!
2: Da Galassia fino al 24 giugno tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
0: Galassia!
2: L'iper risparmio per tutti!
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
2: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
7: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
9: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
10: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
11: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
12: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.

0: Bam bam bambino.
1: Elettra Lamborghini, 12 e 27 minuti. Abbiamo parlato tantissime volte di vacanze in questo periodo, vi chiedo sempre dove siete, ma in realtà in tantissimi lavorano, e quando si lavora bisogna in qualche modo trovare una soluzione anche per i più piccini.
2: Sì, Nadia, e poi la canzone di Elettra Lamborghini diceva bambina, chi ha una bambina, chi ha un bambino.
1: Ma spesso, apro una parentesi, hai visto quanto è simpatica Elettra Lamborghini? Cioè tu ti aspetti da Lamborghini una ragazza di quelle, sai, che
2: sì, anche un attimino sono sulle sue, direi. Sì, è simpatica, diciamo umile, che è senza filtri, no?
1: Sì,
2: ecco,
1: sì,
2: poi può piacere o meno.
1: Ci piace
2: però,
1: davvero tantissimo.
2: Però è senza filtri, sì, un po' matta, a volte forse magari un po' eccessiva, però dai, ci può stare, poi dipende dal contesto, ovviamente.
1: Sì, no, infatti. Comunque a me piace la sua umiltà. E dobbiamo essere molto umili.
2: Dobbiamo essere anche veloci,
1: anche
2: tra
1: veloci,
2: l'altro.
1: Tra l'altro, perché tra poco c'è l'informazione.
2: Esattamente, non voglio rubare spazio ai miei colleghi. Parlando

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Una 12:45 minuti, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete sempre con Nadia e Nicola. Poc'anzi abbiamo parlato dei centri estivi per i ragazzi a Verona. Ma a proposito d'estate, 9 italiani su 10 connessi anche in ferie, anche quando andiamo in vacanza, anche al mare, in montagna. E ormai è un'abitudine controllare i messaggi, controllare le mail, le comunicazioni professionali almeno una volta al giorno. Senso di responsabilità, forse difficoltà nel dover staccare veramente, necessità. Tra poco ne parliamo insieme. Subito Robin Schulz, Better Times.

0: diretta, l'unico pericolo su Radio Verona. Ancora ben trovati, buon pranzo a tutti quanti voi. Noi italiani ammettiamo di non riuscire proprio a staccare la spina dei cellulari, non ce la facciamo proprio. Non la stacchiamo né dallo smartphone e neppure dagli altri dispositivi. Non la stacchiamo? Neppure quando siamo in vacanza. 9 su 10 controllano messaggio, comunicazioni professionali, email, insomma controllano quello che accade a lavoro almeno una volta al giorno durante le ferie. Anche pochi minuti trascorsi a controllare il telefono possono essere sufficienti però a riattivare quei meccanismi cognitivi legati alla produttività e alla responsabilità professionale. È un'abitudine ormai normalizzata e così il periodo che dovrebbe essere dedicato al recupero psicofisico si trasforma in una pausa praticamente solo apparente, causa proprio l'utilizzo della tecnologia e il rimanere sempre collegati con il lavoro. Capita anche a voi? Sinceramente a me capita spesso. E sotto accusa, secondo gli esperti, c'è il cortisolo, noto come l'ormone dello stress. Praticamente andiamo in vacanza ma restiamo stressati. Infatti questo ormone, quando resta elevato per lunghi periodi anche in vacanza, può contribuire a una serie di disturbi che vanno dall'insonnia all'ansia, passando per l'irritabilità, la stanchezza, la difficoltà di concentrazione. Quindi anche in vacanza non riusciamo a staccarci dalla tecnologia, anzi siamo sempre lì che pensiamo al lavoro. E poi i più giovani non riescono invece a staccarsi dalla tecnologia, cioè non riescono più a godersi la spiaggia, la montagna, il lago come una volta giocando, ma spesso e volentieri anche loro sono sempre, ahimè, sulla tecnologia con gli occhi sul video del proprio smartphone o degli altri device. 335 60 11 610, vi ricordo il nostro numero WhatsApp per interagire con noi. Tra poco torniamo insieme con Nicolò Filippucci, Mantra.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà. Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Chiama Antismog in Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
8: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
13: No, e adesso?
14: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
13: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.

0: Sono le 13 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Accordo raggiunto tra Regione Veneto e Medici di Famiglia per rendere operative entro fine mese le 102 case di comunità prevista dal PNRR. L'intesa prevede la presenza volontaria dei medici di base per almeno 4 ore settimanali nelle nuove strutture con un compenso di 60 euro lordi l'ora. Obiettivo: rafforzare l'assistenza sul territorio e ridurre gli accessi impropri e pronto soccorso. Come richiesto e ottenuto dalla FIMG, gli attuali ambulatori di medicina generale non verranno però chiusi e non saranno sostituiti dalle case di comunità. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
3: E martedì 16 giugno ancora un saluto dalla redazione. Tragedia stamani sull'auto Brenner, un'auto si è schiantata contro un camion parcheggiato in una piazzola di sosta, una persona è morta e un'altra è in gravi condizioni. Francesca Pellegrini.
5: Non sono ancora chiare le cause dell'incidente avvenuto intorno alle 7.15 sull'auto Brennero, circa 3 km dopo il casello di Affi in direzione Verona. Potrebbe essere stato un colpo di sonno o forse una distrazione all'origine della perdita di controllo da parte del conducente dell'auto su cui viaggiavano due persone, mezzo che si è schiantato contro un tir che stazionava in una piazzola di sosta a lato della corsia di emergenza. Il bilancio parla di una persona deceduta, un uomo di 27 anni della provincia di Bolzano, e di un'altra rimasta gravemente ferita. Gli operatori del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 27enne, morto sul colpo. Il ferito è stato trasferito con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco, il personale tecnico dell'autostrada del Brennero. La dinamica è affidata alla polizia stradale. La circolazione non ha subito rallentamenti nonostante l'ora di punta.
3: Dopo la sentenza di primo grado del processo Miteni, le parti civili si preparano ad una class action collettiva per chiedere risarcimenti legati all'inquinamento da PFAS. L'iniziativa, senza scopo di lucro, punta a coinvolgere non solo le parti costituite nel processo, ma tutti i cittadini interessati. Sentiamo l'avvocato Edoardo Bortolotto.
6: Ovviamente ci sarà prima una fase di raccolta di quelle che possono essere le adesioni o comunque sia le intenzioni di partecipare a questa azione. Quindi le associazioni comunicheranno ovviamente un indirizzo, ci sarà un sito internet a cui poter dare appunto la propria adesione.
7: Un'iniziativa che si somma ad una già lanciata mesi fa da uno studio legale che metterà insieme non solo le parti civili ma aperta a tutti.
6: Finalizzata a ottenere un risarcimento a chi è stato esposto alla contaminazione da PFAS, quindi ha bevuto acqua contaminata o ha mangiato alimenti contaminati da PFAS, ma anche a tutti quei soggetti che hanno avuto altri tipi di danni, che possono essere i danni alle coltivazioni, i danni alle produzioni o purtroppo anche chi lamenta delle malattie fra quelle che sono ricollegabili ai PFAS.
7: Cause simili sono state fatte negli Stati Uniti e ora anche in Australia recentemente ed hanno portato a richieste di miliardi di dollari.
6: Ci auguriamo che anche in Italia si possa seguire la stessa storia, perché è inaccettabile che chi ha inquinato, ha avvelenato, ha causato malattie non paghi i danni e non risponda di tutto quello che ha causato, comprese le sofferenze enormi che hanno generato tutto questo.
3: Doppia iniziativa del Partito Democratico in Consiglio regionale con una interrogazione. La consigliera Anna Maria Bigon chiede alla Regione di rafforzare il coordinamento nella gestione e nello smaltimento dei materiali contenenti amianto, anche valutando una discarica dedicata. In una mozione i Dem chiedono invece di potenziare la procreazione medicalmente assistita nel sistema pubblico veneto alla luce del calo delle nascite e del crescente ricorso alle strutture private, a renderlo noto il gruppo regionale del PD. Il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Padovani, chiede invece al comune di Verona di intervenire sul memoriale della battaglia di Santa Lucia del 1848 in via Fenilon. In una nota denuncia che il monumento sarebbe da mesi circondato da recinzioni che ne limitano l'accesso e la fruibilità. Padovani propone soluzioni alternative e invita Palazzo Barbieri a ripristinare l'accessibilità del sito storico. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Milano si continua a rallentare per traffico intenso tra Soave e l'allacciamento con la 22 del Brennero. Sempre in A4 è chiuso adesso l'ingresso di Soave in direzione di Torino. Sulla 22 del Brennero permane la coda di mezzi pesanti tra Alavio e Affin, carreggiata sud a causa di un incidente. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

È tornata dito nella piaga Miss Che Fastidio su Radio Verona Businessman, 13 e 18 minuti, ancora ben trovati. Arrivano anche The Colors, torniamo nel 2015 insieme, Every Time.

un po' di anni fa, sono passati 11 anni, every time, 13 e 21 minuti nel nostro martedì. Parliamo di lauree? Sì, in Italia si laureano più donne rispetto a uomini, secondo un rapporto appena uscito. Studiano meglio, però lavorano di meno. Tra poco scopriamo tutti i dettagli insieme su Radio Verona.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
6: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
7: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53enne uccisa dal nipote, reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malger, come si era supposto. Il Tribunale di Milano ha assolto gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di Via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati. Soddisfazione dal sindaco Giuseppe Sala, che critica però l'operato della procura. Entra nel vivo il G7 di Evian in Francia, prima dell'inizio della sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente francese Macron, quello statunitense Trump e quello ucraino Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale. Si tratta del primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi 4 mesi. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri, il dato che emerge dal rapporto Caritas diffuso in queste ore. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.539 persone. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Calcio: Ruben Amorim da considerare il nuovo allenatore del Milan. Pochi minuti fa il portoghese ha siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028. Ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus per il 41enne. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: È tornato anche Harry Styles, Dance No More. 13:34, Top Record, bella novità discografica su Radio Verona.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Convenienza, ma vai da Conad.
4: Via.
3: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno trovi 1+1, due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Francesco Gabbani, l'abitudine. Siamo così tornati nel 2023, 13 e 43 minuti. Ancora buon martedì a tutti quanti voi. Buona continuazione, buon pranzo, buon pomeriggio. Ah, lo accennavamo un po' canzi. In Italia ci sono più donne che maschi, che uomini laureati. Perché le donne studiano un po' di più, ma purtroppo lavorano un po' di meno. Secondo infatti questo recente rapporto, i laureati sono più consapevoli, sono meno inclini ad accettare lavori precari o pagati poco. Ci sono più donne laureate, ma soprattutto al sud, più donne che non lavorano, che lavorano meno. Sono infatti gli uomini laureati a avere più probabilità di trovare lavoro e essere anche remunerati in una maniera più alta, migliore, meglio remunerati. E oltre al gap di genere che si accentua con la presenza dei bambini, dei figli, non aiuta anche il gap territoriale. Le donne sono molto più interessate a quelle che sono le lauree linguistiche, psicologiche, molto meno al settore informatico, anche meno al settore ingegneristico rispetto agli uomini. Anche la differenza tra uomini e donne per ciò che concerne le retribuzioni è davvero importante. Gli uomini guadagnano in media 67 euro in Italia netti in più al mese. Il perché non si sa, però così è. Per ciò che concerne proprio il gap territoriale, invece, emerge che chi lavora al nord ha il 34,8% di probabilità, quindi quasi il 35% in più di trovare lavoro, e di chi invece si trova al sud. Chi è che sceglie oggi di laurearsi? Beh, per ciò che concerne la socialità e le origini sociali, il 36% all'incirca ha almeno un genitore laureato. Si arriva al 46% se sono due le lauree praticamente in famiglia. Un dato che conferma comunque una certa diseguaglianza tra le varie famiglie. I laureati oggi sono anche molto meno accomodanti sulla scelta del lavoro, sono molto selettivi, giustamente, perché studiando tanto tempo non si accontentano. Sempre poi più diffuso, secondo questo studio, lo smart working per equilibrare lavoro e vita privata. A un anno della laurea coinvolge il 17% delle persone, per tutti coloro che hanno una laurea di primo livello, e il 32% per chi ha una laurea di secondo livello. Questo quanto emerge da questo studio, uno studio importante che ci fa capire che sì, ci sono tantissimi laureati in Italia, tante donne che però hanno un po' di difficoltà poi nel entrare nel mondo del lavoro, forse anche per colpa dei vari impegni, dei figli, la famiglia, la casa. Questo è quanto viene fotografato proprio da questa recente indagine. Continuiamo e torniamo nel 2015 insieme. Estate 2015, un'estate in cui Robin Schulz smettava nelle classifiche internazionali. Lo ritroviamo, Sugar!

0: cose direttamente dal Festival di Sanremo del 2025. Ve la ricordate, Cuoricini? Poi, vabbè, questa canzone è diventata a breve un tormentone dell'estate proprio di quell'anno. Grandissima hit che conclude la nostra lunga mattinata vissuta insieme. Noi ci ritroviamo come sempre domani mattina dopo l'informazione delle ore 9. Tra poco con voi, è già qua nei nostri studi da una mezz'oretta, si sta rilassando, sta ricaricando le sue energie per farvi compagnia per tutto il pomeriggio. Ci sarà la nostra biondissima Daisy, a seguire il nostro Matteo Sambugaro a partire dalle 17. Vi ricordo che poi fuori gioco dalle 19 lo sport di Radio Verona, l'informazione sportiva curata da Alessandro Di Pietro, va in onda dall'hotel Due Torri. E che hotel, ragazzi! Vi auguro davvero un ottimo pomeriggio. In arrivo anche l'informazione curata da Luca Del Ponte. Vi aspetto domani. Un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
4: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Verona è tra le città italiane dove i prezzi crescono più rapidamente. Secondo i dati definitivi dell'Istat riferiti a maggio, l'inflazione nel capoluogo scaligero si attesta al 3,7% su base annua, seconda solo a Reggio Calabria. Dietro Verona si collocano Rimini, Venezia e Roma, tutte al 3,6%. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 16 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Tornano le Baby Gang, l'ultimo episodio in ordine di tempo. Domenica alle Regaste San Zeno, dove un gruppo di giovanissimi ha aggredito e rapinato un ragazzo che stava camminando. Ci racconta tutto Silvia Beltrami.
5: Sì, è stata un'aggressione particolarmente brutale quella subita domenica da un ragazzo che stava camminando qui alle Regaste San Zeno. Il giovane è stato accerchiato da un gruppo di giovanissimi, ne sono stati arrestati 4 per il momento. Due marocchini, un tunisino neanche ventenni e un minorenne, ma la polizia sta cercando i complici. Questo gruppo di giovanissimi ha fermato il giovane chiedendogli di consegnargli i soldi e il cellulare. Lui si è rifiutato e ha proseguito il suo cammino. Naturalmente loro lo hanno seguito e lo hanno preso a calci e a pugni per sottrargli appunto quanto chiesto, ma lui ha resistito ancora ed è riuscito di nuovo a scappare. Loro non contenti lo hanno preso e gli hanno sbattuto la testa contro la ringhiera. Lui davvero mai domo, pur dolorante e sanguinante, ha continuato a cercare di scappare fino a che loro hanno addirittura spruzzato contro il suo viso lo spray al peperoncino. A quel punto il ragazzo è stato costretto a subire la rapina. I ragazzi hanno preso quanto volevano, quindi portafoglio, telefonino e documenti, e sono scappati. Ma davvero questo ragazzo coraggiosissimo, ha chiesto aiuto a un passante con il cellulare di questo signore, ha telefonato subito al 113 raccontando, seppur a fatica, quello che gli era successo. Fortunatamente le volanti sono arrivate subito sul posto e hanno, in base alla descrizione naturalmente fornita dal giovane, hanno individuato quattro componenti del gruppo, perché sicuramente erano di più. Li hanno trovati e arrestati in piazza Pradavale.
4: Compare su un blog dell'area anarchica una rivendicazione del sabotaggio alla linea ferroviaria del Brennero avvenuto tra il 29 e il 30 maggio tra le province di Verona e Trento. Gli autori sostengono di avere incendiato due centraline elettriche per protestare contro guerra e armamenti. Nel testo compaiono anche riferimenti alla causa palestinese e a due attivisti anarchici morti a marzo a Roma durante la preparazione di un ordigno artigianale. Mense scolastiche sempre più strategiche per contrastare povertà alimentare e obesità infantile, ma con costi in lieve aumento. Secondo l'ultima indagine di Cittadinanza Attiva, in Veneto una famiglia spende in media 89 euro al mese per un figlio meglio alla scuola dell'infanzia e 90 euro alla primaria, una spesa media leggermente superiore a quella nazionale. A Verona la spesa resta stabile, rispettivamente a 84 e 96 euro mensili. Sul fronte delle infrastrutture sono 115 i progetti finanziati dal PNRR per mense scolastiche, di cui 72 nuove costruzioni. L'associazione chiede più investimenti pubblici e un rafforzamento del sostegno alle famiglie in difficoltà. Rinnovato il contratto provinciale per quadri e impiegati agricoli veronesi, lo rendono noto FAI CISL, FLAI CGL, UILA UIL e Confederdia. L'accordo prevede un aumento salariale del 5,2% dal 1 giugno, l'incremento della retribuzione variabile e l'avvio sperimentale della Banca Aure. I sindacati parlano di un'intesa che rafforza il potere d'acquisto dei lavoratori del settore. Niente medico turistico quest'estate sul Garda veronese, in Lessinia e nell'area Baldo Garda, lo denuncia il sindaco di Garda Davide Bendinelli dopo la comunicazione dell'ULS 9 che segnala l'insufficienza di medici disponibili per attivare il servizio. Secondo Bendinelli il rischio è un aumento della pressione su medici di famiglia e pronto soccorso durante il periodo di massima affluenza turistica. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: oggi. Buon pomeriggio amici, questi erano i Pink Floyd, Wish You Were Here, e il celebre brano e title track tra l'altro dell'omonimo album pubblicato nel 1975, è stato scritto da David Gilmour, Roger Waters, ed è proprio, devo dire, un toccante omaggio all'ex membro della band Syd Barrett, e tra l'altro è diventato anche un inno universale sulla nostalgia, l'assenza e l'alienazione. Però noi parliamo di cose allegre. Buon pomeriggissimo a tutti da parte di Daisy, in compagnia vostra fino alle ore 17. Avete già pranzato? State bevendo il caffettino? Piuttosto state mangiando qualcosa, magari una bella insalatona fresca, ah buona, però avete messo dentro l'ingrediente top, o meglio la verdura estiva che migliora l'umore, la qualità del sonno e anche l'ansia? Tutti questi benefici li ha decretati la scienza, però ve lo dico dopo che verdura è. Sorpresa, sorpresa. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica su Radio Verona. How You Love Me, restate con noi.
1: Big Snoop Dogg, my nephew Hardwell on the beat. Give it to me.

0: chat, vi ricordo 335 60 11 610 i vostri WhatsApp. Salutiamo subito Antonio che ci ha scritto: buongiorno, buon pomeriggio anche a te. E allora adesso vi svelo qual è la verdura estiva che migliora l'umore, la qualità del sonno e l'ansia. Allora, che cos'è questa verdura che fa tanto bene al cervello? Si chiama Cucumis sativus. E voi direte: ma scusa lei sta roba chi? Allora, è il cetriolo, che secondo la scienza ha dimostrato notevoli proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, e una recente sperimentazione clinica ha detto praticamente che l'assunzione di questo integratore potrebbe influenzare positivamente la salute psicofisica, intervenendo su fattori come, come dicevo, il riposo notturno, il tono dell'umore e la gestione dell'ansia. Però bisogna dire che un po' tutta la frutta, no? E la verdura, se vedete, ha delle forme particolari che un po' si abbinano anche a quelli che sono gli organi del nostro corpo, e in effetti agiscono proprio in quel senso, proprio su quegli organi in particolar modo. Tipo la noce, se la guardate e la aprite, sembrano i due emisferi del cervello, e quindi fanno molto bene, infatti sono ricchi di omega 3 al cervello. La carota, avete mai visto un coniglio con gli occhiali? Ecco, no, sicuramente no. Però dicono che la carota tagliata a rondelle mostra al centro queste linee radiali identici a quelle degli occhi, insomma della pupilla. Il cuore è legato al pomodoro grazie agli licopeni, i polmoni al grappolo d'uva e ai broccoli, i reni, fagioli, stomaco, zenzero, ossa, sedano, utero, avocado e avanti, insomma, e i fichi, e si può dire in radio testicoli, ecco, comunque l'ho detto. Allora, cari amici, fatevi una bella dose, insomma, di cetrioli, perché detto che più se ne mangia e più si riesce a dormire, visto che dicevamo proprio qualche giorno fa che la malattia del secolo è proprio l'insonnia. Amici, in compagnia di Daisy, che bello essere qui con voi, sono contentissima. Tra poco Mara Sattei featuring Enrico Nigiotti su Radio Verona con Sabato Sera.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi

0: anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2021. 26. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan. Il 25 e 26 giugno, al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno, con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate Teatrale Veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.

marito, eccetera, eccetera. Allora è stata fatta una, diciamo, è stato fatto uno studio proprio per quanto riguarda la gioia di restare a casa il sabato sera. Ma si domandano, è ansia, pigrizia oppure è filosofia di vita? Questo lo scopriremo dopo One Republic Someday qui su Radio Verona.

0: Wow Republic su Radio Verona. Allora, dicevamo prima del discorso di uscire per forza a tutti i costi sabato sera. Mi è venuta in mente una frase che ha detto Nanni Moretti nel suo film Ecce Bombo, no? Se lo chiedeva il telefono, prima ancora che esistessero le stories e i gruppi WhatsApp, gli inviti su Instagram e anche quest'ansia di esserci per forza nel dato evento di sabato sera. Allora, la frase era: mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Ecco, è una scena che sembra veramente scritta per chi ha, diciamo, per i tempi moderni proprio, perché oggi la domanda non riguarda più soltanto una festa, ma proprio il modo in cui veniamo percepiti dallo sguardo degli altri. Se ci siamo, dobbiamo quindi dimostrare di esserci, e se non ci siamo, abbiamo paura che nessuno si accorga della nostra assenza. È un po' una specie di paura, dicono gli esperti, di perdersi qualche cosa, qualsiasi cosa: la cena, il concerto, il weekend fuori, l'aperitivo con gli amici, la foto di gruppo, quella che poi va su Facebook, su Instagram. E quindi diciamo che tante volte si esce anche quando non se ne ha voglia. Però adesso il trend cambia ed è uscita questa gioia di restare a casa, di non aprire Instagram, di non guardare Facebook, i reel, le stories, e di non dover rispondere subito alle notifiche senza sensi di colpa. Quindi è un momento di totale relax, un rimedio fai di te, da te, a questo che è il burnout sociale. Quindi pensiamoci, ecco, anche se poi ci piacciono questi selfie con gli amici tutti, mi sto divertendo un sacco. Cari amici, è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie nazionali. Restate con noi su Radio Verona con Desi fino alle ore 17.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il G7 in Francia oggi è entrato nel vivo, bilaterale tra il presidente francese e quello ucraino, poi una sessione di lavoro dedicata a Kiev, alla presenza anche di Trump. Dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra, il tycoon ha precisato: è un'intesa equa. Il presidente ucraino intanto ha proposto a Donald Trump di incontrare il leader russo negli Stati Uniti. Lo ha riferito lo stesso Zelensky, spiegando di aver discusso la questione durante una telefonata con il capo della Casa Bianca. Ora ci concentriamo sull'Ucraina, dice il presidente USA al vertice in corso a Evian. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote, reo confesso. I pompieri stanno ora operando per recuperare il cadavere. Il corpo è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a dissidi familiari. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. Il dato emerge dal rapporto La povertà in Italia, secondo i dati della rete Caritas diffuso in queste ore. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.539 persone. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Lo sport ora con il calcio. Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029. Sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri. Ora i legali sono in attesa per la controfirma della società con il nuovo ciclo rossonero, che si prepara a partire proprio dall'allenatore portoghese. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

usura. Avete qualcosa di usurato? Sapete che c'è quel bell'attore turco, no? Kan Yaman. Già, è un nome un po' difficile da dire. Sembra quasi un po' una brutta parola, a dire la verità. Comunque, ha un segreto. Un segreto che ha deciso di svelare a tutti e che lo mette in imbarazzo. E ha detto: vorrei poter cambiare una parte del mio corpo. Ma dai, ma lui che è tutto bello, tutto muscoli e stupido, chissà quale sarà la parte del corpo che vorrà cambiare. Ve lo dico dopo. Intanto magari mandatemi un WhatsApp al 335 6011 610 e ditemi qual è la parte del corpo che vorreste cambiare voi. È la vostra o anche quella di qualcun altro? Perché no? Moonlight Shadow. Moonlight.

Michelin dice che una donna non può, invece una donna può, può e come. Fiorella per esempio ha detto: io sì, cambierei connotati a qualcuno, si vede che c'è qualcuno che gli sta un po' antipatico. Salutiamo anche Lori e chi comunque continua ad ascoltare Radio Verona. Ma scriveteci, scriveteci al 335 60 11 610 per sapere che cosa vorreste cambiare del vostro corpo o del corpo di qualcun altro, appunto, come ha detto la nostra ascoltatrice. Parlavamo di Khan Yaman, che appunto è uno degli attori più ammirati del momento, cioè questo fisico statuario, milioni di fan in tutto il mondo, un successo straordinario che attraversa tutti i confini. Eppure anche lui ha un difetto che lo mette a disagio. Qual è? Una parte del corpo che, insomma, a sorpresa lui dice che non lo fa sentire perfetto. Vabbè, bisogna anche accontentarsi a volte nella vita, caspiterina. Comunque, praticamente lui ha rivelato, quando è stato in una trasmissione spagnola, che c'è una cosa del suo fisico che gli dà molto fastidio. Va bene, ok, ve lo dico, mi avete convinto. Sono i piedi, perché lui li ha molto grandi, vede, il resto è anche alto. Allora porta di numero il 46, cioè avete presente 46. Quindi ha detto che vorrebbe tanto cambiare i piedi. Ok, contento lui, contenti tutti. Noi siamo più contenti se ci ascoltiamo questo After Party. Restate con noi su Radio Verona.

0: she might.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: No, e adesso?
13: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
14: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
15: Grande attesa per la partita di questa sera.
16: Siamo già qui.
17: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
16: Live dal territorio, tutto il giorno.
18: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago. Anche
16: Radio Verona aumenta l'informazione.
19: Uno spettacolo come non si era mai visto.
16: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
20: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
16: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

Dolce Nera con Epopea. Ma che gli dite, amici? O famo strano. Ah sì, ma cosa? Un bel viaggetto, magari Parigi, New York, e voi direte, vabbè, di strano cosa c'è? In treno!

0: che dovrebbero chiamarlo, vorrebbero chiamarlo proprio Putin Trump Tunnel, però vi racconto tutto dopo. Ora restate con noi perché tra poco le notizie locali conduce in studio Luca Del Ponte.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Accordo raggiunto tra Regione Veneto e Medici di Famiglia per rendere operative entro fine mese le 102 case di comunità prevista dal PNRR. L'intesa prevede la presenza volontaria dei medici di base per almeno 4 ore settimanali nelle nuove strutture con un compenso di 60 euro lordi l'ora. Obiettivo: rafforzare l'assistenza sul territorio e ridurre gli accessi impropri e pronto soccorso, come richiesto e ottenuto dalla FIMG. Gli attuali ambulatori di medicina generale non verranno però chiusi e non saranno sostituiti dalle case di comunità. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E martedì 16 giugno ancora un saluto dalla redazione. Tragedia stamani sull'auto Brenner, un'auto si è schiantata contro un camion parcheggiato in una piazzola di sosta, una persona è morta e un'altra è in gravi condizioni. Francesca Pellegrini.
5: Non sono ancora chiare le cause dell'incidente avvenuto intorno alle 7:15 sull'auto Brenner, circa 3 km dopo il casello di Affi in direzione Verona. Potrebbe essere stato un colpo di sonno o forse una distrazione all'origine della perdita di controllo da parte del conducente dell'auto su cui viaggiavano due persone, mezzo che si è schiantato contro un tir che stazionava in una piazzola di sosta a lato della corsia di emergenza. Il bilancio parla di una persona deceduta, un uomo di 27 anni della provincia di Bolzano, e di un'altra rimasta gravemente ferita. Gli operatori del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 27enne, morto sul colpo. Il ferito è stato trasferito con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco, il personale tecnico dell'autostrada del Brennero. La dinamica è affidata alla polizia stradale. La circolazione non ha subito rallentamenti nonostante l'ora di punta.
4: Dopo la sentenza di primo grado del processo Miteni, le parti civili si preparano ad una class action collettiva per chiedere risarcimenti legati all'inquinamento da PFAS. L'iniziativa, senza scopo di lucro, punta a coinvolgere non solo le parti costituite nel processo, ma tutti i cittadini interessati. Sentiamo l'avvocato Edoardo Bortolotto.
6: Ovviamente ci sarà prima una fase di raccolta di quelle che possono essere le adesioni o comunque sia le intenzioni di partecipare a questa azione. Quindi le associazioni comunicheranno ovviamente un indirizzo, ci sarà un sito internet a cui poter dare appunto la propria adesione.
7: Un'iniziativa che si somma ad una già lanciata mesi fa da uno studio legale che metterà insieme non solo le parti civili ma aperta a tutti.
6: Finalizzata a ottenere un risarcimento a chi è stato esposto alla contaminazione da PFAS, quindi ha bevuto acqua contaminata o ha mangiato alimenti contaminati da PFAS, ma anche a tutti quei soggetti che hanno avuto altri tipi di danni, che possono essere i danni alle coltivazioni, i danni alle produzioni o purtroppo anche chi lamenta delle malattie fra quelle che sono ricollegabili ai PFAS.
7: Cause simili sono state fatte negli Stati Uniti e ora anche in Australia recentemente ed hanno portato a richieste di miliardi di dollari.
6: Ci auguriamo che anche in Italia si possa seguire la stessa storia, perché è inaccettabile che chi ha inquinato, ha avvelenato, ha causato malattie non paghi i danni e non risponda di tutto quello che ha causato, comprese le sofferenze enormi che hanno generato tutto questo.
4: Doppia iniziativa del Partito Democratico in Consiglio regionale, con una interrogazione la consigliera Anna Maria Bigon chiede alla Regione di rafforzare il coordinamento nella gestione e nello smaltimento dei materiali contenenti amianto, anche valutando una discarica dedicata. In una mozione i Dem chiedono invece di potenziare la procreazione medicalmente assistita nel sistema pubblico veneto, alla luce del calo delle nascite e del crescente ricorso alle strutture private, a renderlo noto il gruppo regionale del PD. Il deputato di Fratelli d'Italia Marco Padovani chiede invece al Comune di Verona di intervenire sul memoriale della battaglia di Santa Lucia del 1848 in via Fenilon. In una nota denuncia che il monumento sarebbe da mesi circondato da recinzioni che ne limitano l'accesso e la fruibilità. Padovani propone soluzioni alternative e invita Palazzo Barbieri a ripristinare l'accessibilità del sito storico. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani, mercoledì 17 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 33 gradi, dunque in leggero rialzo, minima 21, venti deboli al mattino da sud, al pomeriggio moderati da ovest, allerta meteo prevista per Afa.
2: Radio Verona, flashback.

Marco, sera di Verona, le ragazze fanno grandi sogni, e non solo le ragazze, tutti lo facciamo. Anche questo, diciamo, progetto, no? Di andare da Parigi a New York in treno potrebbe anche essere un sogno, però a quanto pare sembra sia realtà. Questa idea originale di questo tracciato ferroviario dicono che risalga al 1860, però nel corso del tempo la sua costruzione è stata ostacolata da varie sfide di natura, non so, tecnologica, finanziaria, geopolitica, come meno, insomma, dicono i promotori dell'iniziativa. Il progetto prevede la costruzione di circa 8.850 km di nuova ferrovia, mettendo quindi in collegamento le reti esistenti da Yakutsk, nella Russia orientale, attraverso lo stretto di Bering e l'Alaska a Fort Nelson in Canada, per realizzare una connessione continua tra Nord America, Russia, Asia ed Europa, quindi altro che il triangolo delle Bermuda. Quindi se fosse realizzata si potrebbe salire a bordo di un treno a Parigi e dopo un viaggio da Atlantico a Atlantico, passando ovviamente per la Siberia e il Canada, scendere a New York. Veramente una cosa incredibile. Si parla, per unire Asia e America, di un tunnel ferroviario, quello più lungo del mondo. Si parla di 113 km sotto lo stretto di Bering, a una profondità di circa 50 metri. Potrebbe fare delle cose miracolose, tipo portare almeno 100 milioni di tonnellate all'anno di merci, che è circa il 3% del totale mondiale, però impiegando meno della metà del tempo rispetto alla navigazione marittima, perché andrebbe tipo a 130 km orari. Ma quanti soldi servono per fare sta robetta qua? E non parliamo del tempo anche. Praticamente servirebbero qualcosa come 100 miliardi di dollari. Ma non solo. Pensate che per arrivare a un progetto simile serve una cooperazione pacifica tra Stati Uniti, Canada, Russia, Cina, Giappone, Corea del Nord, Corea del Sud. Caspiterina, è un po' difficile mettere d'accordo tutti, direi proprio di sì. Però, insomma, magari per quanto riguarda l'aspetto economico potrebbe pensarci niente po' di meno che Elon Musk, che è stato decretato il primo trilionario, anzi l'unico, è l'unico essere umano a 12 zeri, che lo si chiami triliardario o trilionario o bilionario, insomma fargli conti in tasca diventa un lavoro più fantascientifico che altro. Quindi oltre che nelle sue tasche sono entrati 1.100 miliardi di dollari grazie all'esordio di questo grande successo, no, di SpaceX su Wall Street, Elon Musk, diciamo che per lui la matematica è veramente un'opinione. Pensate che ci vorrebbero 3.000 anni per riuscire a sperperare tutti i suoi soldi, anche se comprasse tutte le cose più assurde del mondo. Ci vuole tanto tempo. E noi intanto cosa facciamo? Ce ne andiamo al mare con Luca Carboni.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500€ di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B.

0: tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
4: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
5: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui.
7: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
8: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
6: Radio Verona aumenta l'informazione.
9: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
7: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: ma adesso abbiamo una breaking news. Si tratta di notizie legate quindi al territorio, perché ci sono, c'è un bel evento di cui Tiziana Bronzato, la nostra giornalista, ci vuole parlare assieme alla sua ospite.
1: Beh, io vi devo dire una bugia.
0: Addirittura.
1: Sì, perché la compagnia si chiama proprio La Bugia. Abbiamo qui in studio Elena Merlo, che è attrice e regista, perché dal 21 al 28 di giugno potete andare al Chiostro di Santa Eufemia per assistere a uno spettacolo che è veramente divertente. Ma lo dico io non so, Elena, che cos'è? Nonne Squillo, già il titolo in programma.
2: Esatto, le Nonne Squillo sono quattro signore non più giovanissime che si occupano di animali abbandonati e che ricevono un'eredità molto bella, una villa sontuosa di una contessa che però aveva un segreto.
1: Che il nome, lo diciamo, Squillo, ci fa subito pensare a qualcosa che si può dire in questa fascia protetta?
2: Ecco, sì, diciamo che l'uso della villa era diverso da quello del salvare gli animali.
1: Questa è la commedia, appunto, Nonne Squillo, dal 21 al 28 giugno, della compagnia La Bugia. Ma perché vi chiamate La Bugia?
2: La Bugia nasce da un teatro di Roma che ormai è chiuso, uno dei primi teatri dove c'era, era ristorante anche, e nasce da quello, nasce dalla candelina che è il nostro simbolo, nasce dalla chiacchiera nonché galano veronese e nasce dalla bugia vera e propria, perché noi creiamo spettacoli divertenti sugli equivoci.
1: Elena Merlo ci ha già detto una grossissima bugia, basta, non vogliamo più sentirla. Linea di nuovo a Daisy.
0: Allora dite la verità e dite che dal 21 al 28 giugno alle ore 21:15 al Chiostro Santa Eufemia ci saranno le Nonne Squillo. È vero o no?
2: Verissimo, ci saremo.
0: Benissimo. Ma... allora vi aspettiamo numerosi a questa bellissima diciamo questo bel evento, e intanto su Radio Verona proseguono le notizie con il GR nazionale.
3: Radio Verona notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Oggi il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, e poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla presenza anche di Donald Trump. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano, ribadendo: farò tutto quello che è in mio potere. Tragedia a Mykonos in Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Nella notte tra lunedì e martedì, un'auto con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 37 anni, mentre una donna di 35 è rimasta gravemente ferita. In base a una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato provocato da un uomo di 29 anni arrestato dai carabinieri, era sotto l'effetto di alcol. Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati del processo milanese Torre Milano perché il fatto non sussiste. È il primo verdetto che arriva dai tanti filoni sull'urbanistica in cui si contestano i reati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Non c'è il nome di Matteo Berrettini nell'elenco delle prime wildcard assegnate per la prossima edizione di Wimbledon. Nessun allarme però, l'organizzazione si è tenuta l'opportunità di assegnarne altre due prima dell'inizio del torneo e l'azzurro è fiducioso di rientrare nelle ultime scelte. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
5: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Bellissimo.
1: Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

49ers con Touch mi viene voglia di ballare, sì sì sì, quando si sentono questi pezzi ci si scatena, e per continuare a scatenarci si può andare per esempio alla Notte in Rosa a Bovolone sabato 20 giugno, festa con un sacco di musica. Allora, l'evento è organizzato dal comune e dalla Proloco e si terrà nei giardini comunali.

negozi e non solo. Quindi sabato 20 giugno appuntamento nel centro di Bovolone con la Notte in Rosa, e che è un evento proprio dedicato all'inizio della stagione estiva. Quando inizia? Inizia alle ore 21 e va avanti fino alle ore 24. E il programma della serata naturalmente prevede l'intrattenimento musicale, quindi se canta, se balla, con DJ, animatori, addirittura dicono che ci sia un corpo di ballo. E poi ci saranno gli stand gastronomici immancabili, perché quando si balla dopo viene fame, bisogna mangiare qualcosina. E quindi street food, birre artigianali, cocktail preparati dalle aziende del territorio e, come vi dicevo, in concomitanza con le manifestazioni, le attività commerciali e i pubblici esercizi del centro rimarranno quindi aperti anche in orario serale. E poi, sorpresa delle sorprese, gli organizzatori fanno sapere che nel corso della serata verrà distribuito un regalino a tutte le donne che si presenteranno indossando un capo di abbigliamento di colore rosa.

muoversi. E magari poi dopo, così insomma, per addolcirci un po' la pillola, prendere una bella caramellina. Io sono ghiotta di caramelle, mi piacciono un sacco. E si parla infatti sui giornali delle caramelle del futuro, che saranno meno caloriche e gourmet. Questo è uno studio che è stato realizzato proprio da varie aziende del settore, che hanno deciso che la caramella dovrà avere un trend, insomma, un po' particolare, che ovviamente abbracci i gusti di noi italiani. Allora, pensate che ogni anno vengono lanciate sul mercato in media 10-15 nuove tipologie di caramelle, perché circa un italiano su tre consuma caramelle 3-4 volte alla settimana. Sono buone le caramelle, ti tolgono magari quella voglia di dolce piuttosto che la bocca impastata, anche, no? È la verità. Comunque, secondo questo trend, ovviamente adesso cambiano gli ingredienti, quindi saranno ingredienti più a base vegetale, e molte aziende hanno detto che il futuro sarà proprio legato a coloranti tipo, non so, la spirulina blu, quella viola, la curcuma, il succo di barbabietola o la carota nera. Quindi la caramella del futuro non sarà soltanto vegetale, ma addirittura anche salutistica, perché non so, dentro ci metteranno i probiotici piuttosto che la vitamina B, C, D, Z, eccetera eccetera. Però ancora un'altra cosa, ovvero la caramella sarà di tipo gourmet, quindi con eccellenze DOP, tipo, non so, sapete, la liquirizia di Calabria, la nocciola del Piemonte, gli agrumi della Sicilia. E insomma, magari ci vorrebbe anche un gourmet tipo la caramella agli gnocchi sbattui della Lessinia. Ecco, lo sapete, vero, che c'è la festa degli gnocchi in Lessinia? E dopo vi racconto tutto, vi dico tutto, come, quando, dove e perché. Restate con noi su Radio Verona, perché adesso c'è Shaggy, Feel the

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan. Il 25 e 26 giugno al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate Teatrale Veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
5: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona.

0: mi piace tantissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui
8: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Discoteca The Roop. Allora andiamo a fare un giro in Lessinia domenica 21, dove c'è l'ex base NATO, perché a Sant'Anna del Faedo ci sarà la 10ª edizione del Palio degli Gnocchi della Lessinia, questo evento culinario stratosferico che prevede una vera e propria sfida ai fornelli. A decretare il vincitore sarà una giuria, però attenzione, una giuria alla cieca, che non guarderà quindi da dove provengono questi gnocchi, cioè chi li ha fatti. Un po', ma cosa si metteranno? Non so, tipo una benda sugli occhi, qualcosa del genere. Mi fa venire in mente un pochettino il film 9 settimane e mezzo, quando lei davanti al frigorifero mangiava con gli occhi bendati. Ma parliamo di cose serie. La manifestazione è patrocinata da Regione Veneto, provincia di Verona e Parco Naturale Regionale della Lessinia. Sarà proprio una vetrina dei prodotti tipici. Ovviamente non mancherà il formaggio monteveronese e i vini tipici del territorio. Cari amici, siete con Daisy fino alle ore 17, ma adesso è il momento di lasciare spazio alle notizie locali. Conduce in studio Luca Del Ponte.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Verona è tra le città italiane dove i prezzi crescono più rapidamente. Secondo i dati definitivi dell'Istat riferiti a maggio, l'inflazione nel capoluogo scaligero si attesta al 3,7% su base annua, seconda solo a Reggio Calabria. Dietro Verona si collocano Rimini, Venezia e Roma, tutte al 3,6%. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E martedì 16 giugno ancora un saluto dalla redazione. Tornano le Baby Gang, l'ultimo episodio in ordine di tempo. Domenica alle Regaste San Zeno, dove un gruppo di giovanissimi ha aggredito e rapinato un ragazzo che stava camminando. Ci racconta tutto Silvia Beltrami.
5: Sì, è stata un'aggressione particolarmente brutale quella subita domenica da un ragazzo che stava camminando qui alle Regaste San Zeno. Il giovane è stato accerchiato da un gruppo di giovanissimi, ne sono stati arrestati 4 per il momento. Due marocchini, un tunisino neanche ventenni e un minorenne, ma la polizia sta cercando i complici. Questo gruppo di giovanissimi ha fermato il giovane chiedendogli di consegnargli i soldi e il cellulare. Lui si è rifiutato e ha proseguito il suo cammino. Naturalmente loro lo hanno seguito e lo hanno preso a calci e a pugni per sottrargli appunto quanto chiesto, ma lui è resistito ancora ed è riuscito di nuovo a scappare. Loro non contenti lo hanno preso e gli hanno sbattuto la testa contro la ringhiera. Lui davvero mai domo, pur dolorante e sanguinante, ha continuato a cercare di scappare fino a che loro hanno addirittura spruzzato contro il suo viso lo spray al peperoncino. A quel punto il ragazzo è stato costretto a subire la rapina. I ragazzi hanno preso quanto volevano, quindi portafoglio, telefonino e documenti, e sono scappati. Ma davvero questo ragazzo coraggiosissimo, ha chiesto aiuto a un passante con il cellulare di questo signore, ha telefonato subito al 113 raccontando, seppur a fatica, quello che gli era successo. Fortunatamente le volanti sono arrivate subito sul posto e hanno, in base alla descrizione naturalmente fornita dal giovane, hanno individuato quattro componenti del gruppo, perché sicuramente erano di più, li hanno trovati e arrestati in piazza Pradavale.
4: Compare su un blog dell'area anarchica una rivendicazione del sabotaggio alla linea ferroviaria del Brennero avvenuto tra il 29 e il 30 maggio tra le province di Verona e Trento. Gli autori sostengono di avere incendiato due centraline elettriche per protestare contro guerra e armamenti. Nel testo compaiono anche riferimenti alla causa palestinese e a due attivisti anarchici morti a marzo a Roma durante la preparazione di un ordigno artigianale. Mense scolastiche sempre più strategiche per contrastare povertà alimentare e obesità infantile, ma con costi in lieve aumento. Secondo l'ultima indagine di Cittadinanza Attiva, in Veneto una famiglia spende in media 89 euro al mese per un figlio alla scuola dell'infanzia e 90 euro alla primaria, una spesa media leggermente superiore a quella nazionale. A Verona la spesa resta stabile, rispettivamente a 84 e 96 euro mensili. Sul fronte delle infrastrutture sono 115 i progetti finanziati dal PNRR per mense scolastiche, di cui 72 nuove costruzioni. L'associazione chiede più investimenti pubblici e un rafforzamento del sostegno alle famiglie in difficoltà. Rinnovato il contratto provinciale per quadri e impiegati agricoli veronesi, lo rendono noto FAI CISL, FLAI CGL, UILA UIL e Confederdia. L'accordo prevede un aumento salariale del 5,2% dal 1 giugno, l'incremento della retribuzione variabile e l'avvio sperimentale della banca ore. I sindacati parlano di un'intesa che rafforza il potere d'acquisto dei lavoratori del settore. Niente medico turistico quest'estate sul Garda veronese, in Lessinia e nell'area Baldo Garda, lo denuncia il sindaco di Garda Davide Bendinelli dopo la comunicazione dell'ULS 9 che segnala l'insufficienza di medici disponibili per attivare il servizio. Secondo Bendinelli il rischio è un aumento della pressione su medici di famiglia e pronto soccorso durante il periodo di massima affluenza turistica. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani, mercoledì 17 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 33 gradi, dunque in leggero rialzo, minima 21, venti deboli al mattino da sud, al pomeriggio moderati da ovest, allerta meteo prevista per AFA.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

Depeche Mode, Strange Love. È difficile liberarsi dai ricordi, cari amici. È come quelle case che sono piene di oggetti, perché a volte si fa fatica veramente a buttare via tutto. Ci sono case che non sono veramente più ormai delle case, sono archivi sentimentali, magazzini della memoria, musei domestici dove ogni cassetto contiene una storia e ogni ripiano sembra dire: non mi buttare, potrei servire prima o poi. Tipo, non so, la vecchia moka, anche se ormai usiamo la macchinetta a capsule, il caricabatterie di un telefono che probabilmente non esiste nemmeno più, nemmeno nei mercatini vintage, il servizio di piatti buono, quello da usare nelle grandi occasioni, che però le grandi occasioni le vede meno del medico della mutua, non so, la scatola dei bottoni, i manuali degli elettrodomestici rotti, bomboniere, vasi, sciarpe, buste di carta. Dice: no, sai, tengo la carta per un regalo, non si sa mai. E poi anche, va bene, è anche un discorso di desiderare anche di non sprecare le cose, questo sì, ma tante volte sono gli oggetti emotivi quelli che più ci teniamo. Anche noi donne, i vestiti, facciamo fatica, diciamo: ma e se poi magari l'anno prossimo mi piace? Insomma, è faticoso, è una scelta, e spesso diciamo che scegliere è difficile e fa anche male, è doloroso. E se fai fatica anche tu a buttare via tutto e a casa tua c'è più roba che spazio e accumuli scontrini, scatole, regali che non ti piacciono, raccontacelo al 335 60 11 610.

gioco, mi diverto, ma anch'io mi diverto quando ricevo i vostri messaggi. E riguardo a questa cosa che vi ho chiesto, se voi accumulate quindi i vostri ricordi o gli oggetti, insomma, a casa vostra, perché non riuscite a liberarvene, allora ho ricevuto dei messaggi. Gianni dice: guarda, io non accumulo oggetti, io gestisco un museo, ingresso gratuito, caffè a pagamento. Poi Lucia: ho i tappi delle penne senza penna, i telecomandi senza TV e tre cavatappi, nel caso apriamo tre bottiglie alla volta. Poi ancora Rosa: mia nonna diceva butta che poi serve, io ho buttato un caricatore nel 2012, nel 2013 è uscito il telefono che ci andava, coincidenza? Non credo. E poi Eleonora, simpaticissima, che dice: io non butto, io accantono, accantono per il futuro, accantono per l'archeologia, per quando su Marte ci chiederanno come vivevano gli italiani nel 2020.

0: Chiamam Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
1: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
2: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario.

0: calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: cosa svetta il tiramisù tra i dolci italiani più amati al mondo, e questo lo dice la guida Michelin. Ma questo qua, il tiramisù, è roba nostra, è roba nostra, è un po' una paternità contesa tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma vabbè, ma comunque dai, siamo imparentati. La nascita ufficiale è comunque attribuita a Treviso nel 1970 per opera del pasticcere che ha un cognome che è tutto un programma, Loli Linguanotto, quindi vuol dire che ha delle buone papille gustative. E l'ispirazione, diciamo che questo dolce è nato reinventando lo sbatutin. Ve la ricordate la ricettina della nonna? Cioè quella con fatta il tuorlo d'uovo, con sbattuto con lo zucchero, qualcuno ci metteva pure anche un po' di marsala, ecco, a seconda dell'età, e quindi e sbattutin. Comunque il nome deriva dal dialetto trevigiano tiramisù, che appunto poi italianizzato è diventato tiramisù proprio per il potere energetico degli ingredienti. E ho fatto un po' fatica a darvi questa notizia perché ho un po' di acquolina in bocca, vero? Sono un essere umano anch'io e mi piacciono i dolci, che cosa ci devo fare? GR Nazionale qui su Radio Verona, restate con noi.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La guerra in Ucraina e il conflitto in Iran, protagonisti del G7 di Evian, un incontro a margine del vertice ha coinvolto il presidente Zelensky, il presidente statunitense Trump e il presidente francese Macron. La Russia deve raggiungere un accordo, ha detto il tycoon, ribadendo che farà tutto quello che è in mio potere, definendo l'incontro con Zelensky molto positivo. E un incontro di chiarimento c'è stato anche con la premier italiana e il presidente americano Donald Trump. Dopo le tensioni degli ultimi mesi, come hanno specificato fonti italiane, lo scambio è servito a chiarirsi e a ribadire il principio di unità dell'Occidente. Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025. È stato recuperato poco fa il corpo di Chiara Guerra, la docente 53enne di scuola media, uccisa giovedì sera dal nipote 17enne reo confesso. Sono di omicidio volontario, occultamento di cadavere le accuse mosse al 17enne. La procura dei minorenni di Trieste ha chiesto la convalida del fermo del giovane, attualmente in una comunità per minori della provincia di Treviso, da dove sarà probabilmente trasferito. Compirà 18 anni tra due mesi. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. Il dato emerge dal rapporto La povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas diffuso in queste ore. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.539 persone. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Radio Verona. Radio Verona.
6: Compilation 90.

abbiamo parlato prima del tiramisù. Mi dice: ciao Daisy, proprio stamattina ho visto un video su Gentilini, già sindaco di Treviso, che spiegava la paternità di questo dolce. Diceva fosse distribuito nei bordelli. E te credo, se era un tiramisù, per forza. È stato praticamente il primo energy drink della storia e lo sarà per sempre, perché, come vi ho detto prima, è il dolce più amato non in Italia, non in Europa, ma nel mondo, e quindi ci piace. Invece, per quanto riguarda Verona, amici, vi ricordo che a 63 anni dal loro esordio tornano a esibirsi dal vivo a Verona i Nomadi. L'appuntamento è per il 1° luglio e in una cornice d'eccezione, infatti per la prima volta la storica band calcherà il palco del Teatro Romano. Il pubblico quindi potrà riascoltare questo vasto repertorio, no, dei Nomadi. La scaletta comprenderà i più grandi successi, a partire da questo intramontabile che ho sentito cantare anche da dei ragazzi rumeni, veramente, dico la verità, io vagabondo, affiancati poi da interpretazioni inedite. Pensate che i Nomadi sono e si confermano ancora la band più longeva d'Italia, ecco, molto amati e molto seguiti. Quindi al teatro Romano, i Nomadi a Verona il 1° luglio.

0: su Radio Verona, l'uomo impolverato, e ci si impolvera quando si va tanto in bicicletta, no? La bicicletta, si sa, è una mobilità green ed è fondamentale, no? Per ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, ma anche perché fa tanto bene alla salute. Ma lo sapete che c'è un paese in cui ci sono più biciclette che abitanti? Sapreste dirmi quale paese è? Aspetto quindi i vostri WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

così vi posso anche salutare. Allora, dove ci sono più bici che abitanti, proprio per davvero, si tratta chiaramente dei Paesi Bassi. Secondo le stime più accreditate, nel 2023 circolavano circa 22 milioni e mezzo di biciclette, mentre la popolazione si attesta attorno ai 18,4 milioni. Quindi vuol dire che il numero di bici supera quello delle persone e arriva a una media di 1,2 biciclette per abitante. Io quando sento la media di 2,3, cioè, ma sto 0,2, che cos'è? Ma una ruota in questo caso? Non ne ho idea. Comunque, alcuni studi indicano addirittura cifre ancora più elevate, che confermano poi alla fine dei conti lo stesso risultato, cioè che la percentuale di biciclette pro capite nei Paesi Bassi è la più alta al mondo. È un bel posto, ci sono anche dei bellissimi posti là, tanto verde e tanto bello. Poi c'è questa cultura della bicicletta, è un paese molto green e comunque bravi, facciamoci l'applauso, ma siamo bravi anche noi, bravissimi ragazzi, super super bravi, miei amici di Radio Verona, tutti bravissimi. E adesso Heaven on Your Mind, Kygo.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse. Vado sul sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
1: Galassia!
0: L'iperrisparmio per tutti. Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca di David.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: giovedì 18 giugno alle ore 8:30 iniziano gli esami di maturità sulla prima prova di italiano, quindi ragazzi poi comunque magari domani fare qualche gesto apotropaico, ecco, per puntare un po' di fortuna, anche perché insomma serve la cultura, questo sicuramente, non è che si può andare là impreparati, ma serve anche un pizzico di fortuna, a volte serve anche quella, anzi diciamo che spesso serve anche quella. Tutto va messo insieme, tutto fa brodo. È arrivato il momento dei saluti, vi devo salutare, ahimè purtroppo, però vi do appuntamento domani alle ore 14, stesso luogo, stessa rete, Radio Verona, e stessa conduttrice, la vostra amica Desi. Quindi un abbraccio domani, vi lascio con le notizie locali, in studio c'è Luca Del Ponte e poi Matteo Sambugaro. Buona serata e buona continuazione con i programmi di Radio Verona.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Accordo raggiunto tra Regione Veneto e Medici di Famiglia per rendere operative entro fine mese le 102 case di comunità prevista dal PNRR. L'intesa prevede la presenza volontaria dei medici di base per almeno 4 ore settimanali nelle nuove strutture con un compenso di 60 euro lordi l'ora. Obiettivo: rafforzare l'assistenza sul territorio e ridurre gli accessi impropri e pronto soccorso, come richiesto e ottenuto dalla FIMG. Gli attuali ambulatori di medicina generale non verranno però chiusi e non saranno sostituiti dalle case di comunità. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E martedì 16 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Tragedia stamani sull'auto Brenner, un'auto si è schiantata contro un camion parcheggiato in una piazzola di sosta, una persona è morta e un'altra è in gravi condizioni. Francesca Pellegrini.
4: Non sono ancora chiare le cause dell'incidente avvenuto intorno alle 7:15 sull'auto Brennero, circa 3 km dopo il casello di Affi in direzione Verona. Potrebbe essere stato un colpo di sonno o forse una distrazione all'origine della perdita di controllo da parte del conducente dell'auto su cui viaggiavano due persone, mezzo che si è schiantato contro un tir che stazionava in una piazzola di sosta a lato della corsia di emergenza. Il bilancio parla di una persona deceduta, un uomo di 27 anni della provincia di Bolzano, e di un'altra rimasta gravemente ferita. Gli operatori del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 27enne, morto sul colpo. Il ferito è stato trasferito con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco, il personale tecnico dell'autostrada del Brennero. La dinamica è affidata alla polizia stradale. La circolazione non ha subito rallentamenti nonostante l'ora di punta.
3: Dopo la sentenza di primo grado del processo Miteni, le parti civili si preparano ad una class action collettiva per chiedere risarcimenti legati all'inquinamento da PFAS. L'iniziativa, senza scopo di lucro, punta a coinvolgere non solo le parti costituite nel processo, ma tutti i cittadini interessati. Sentiamo l'avvocato Edoardo Bortolotto.
5: Ovviamente ci sarà prima una fase di raccolta di quelle che possono essere le adesioni o comunque sia le intenzioni di partecipare a questa azione. Quindi le associazioni comunicheranno ovviamente un indirizzo, ci sarà un sito internet a cui poter dare appunto la propria adesione.
6: Un'iniziativa che si somma ad una già lanciata mesi fa da uno studio legale che metterà insieme non solo le parti civili ma aperta a tutti.
5: finalizzata a ottenere un risarcimento a chi è stato esposto alla contaminazione da FAS, quindi ha bevuto acqua contaminata o ha mangiato alimenti contaminati da FAS, ma anche a tutti quei soggetti che hanno avuto altri tipi di danni, che possono essere i danni alle coltivazioni, i danni alle produzioni o purtroppo anche chi lamenta delle malattie fra quelle che sono ricollegabili ai FAS.
6: Cause simili sono state fatte negli Stati Uniti e ora anche in Australia recentemente ed hanno portato a richieste di miliardi di dollari.
5: Ci auguriamo che anche in Italia si possa seguire la stessa storia, perché è inaccettabile che chi ha inquinato, ha avvelenato, ha causato malattie non paghi i danni e non risponda di tutto quello che ha causato, comprese le sofferenze enormi che hanno generato tutto questo.
3: Doppia iniziativa del Partito Democratico in Consiglio regionale, con una interrogazione la consigliera Anna Maria Bigon chiede alla Regione di rafforzare il coordinamento nella gestione e nello smaltimento dei materiali contenenti amianto, anche valutando una discarica dedicata. In una mozione i Dem chiedono invece di potenziare la procreazione medicalmente assistita nel sistema pubblico veneto alla luce del calo delle nascite e del crescente ricorso alle strutture private, a renderlo noto il gruppo regionale del PD. Il deputato di Fratelli d'Italia Marco Padovani chiede invece al Comune di Verona di intervenire sul memoriale della battaglia di Santa Lucia del 1848 in via Fenilon. In una nota denuncia che il monumento sarebbe da mesi circondato da recinzioni che ne limitano l'accesso e la fruibilità. Padovani propone soluzioni alternative e invita Palazzo Barbieri a ripristinare l'accessibilità del sito storico. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche.

0: con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Radio Verona Via Libera.

0: del mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno in Svizzera, come ha riferito il governo svizzero. L'accordo è già stato firmato dalle parti digitalmente nella giornata di lunedì. Il conflitto in Iran insieme alla guerra in Ucraina sono stati i temi al centro del G7 di Evian. Un incontro a margine del vertice ha coinvolto il presidente ucraino Zelensky, il presidente statunitense Trump e il presidente francese Macron. La Russia deve raggiungere un accordo, ha detto il tycoon. Tragedia a Mykonos in Grecia: una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Alcuni abiti, scarpe e trucchi mancherebbero dalla stanza della casa famiglia dalla quale sono scomparse le due sorelle di 16 e 12 anni, delle quali non si hanno più notizie dal 7 giugno. Dettagli che insieme ad altri fanno crescere l'ipotesi dell'allontanamento volontario dalla struttura di Civitella Alfedena. Nella stanza sarebbero anche stati trovati alcuni foglietti cifrati su cui si indaga. Il calcio: dopo la firma di Ruben Amorim arrivata in mattinata, c'è stata anche la decisiva controfirma da parte del Milan. L'ultimo e fondamentale passaggio burocratico e legale è stato dunque completato. Ora è tutto pronto per gli annunci di rito con il comunicato del club atteso a breve. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai, vai, vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Wagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
5: Oh, Verona! Hai sentito?

0: anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.

la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.

0: amore, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
1: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Ancora no, manca l'illuminazione.
1: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
1: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
2: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
5: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Certo, è uno che sta guidando. Cosa? Merito soprattutto della macchina.
2: Radio Verona, via libera.
3: Allora.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
7: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra USA e Iran si terrà in un hotel di lusso in Svizzera. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli USA e dall'Iran. Il viceministro degli Esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Incontro tra i vertici UE, il primo ministro britannico Starmer a margine del G7 di Evian. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra UE e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Stiamo collaborando a stretto contatto per garantire il successo del nostro prossimo secondo vertice, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa su X. Una vacanza che doveva essere di gioia e festa si è trasformata in tragedia a Mykonos in Grecia, dove una donna italiana di 40 anni, Sara Ceccantini, è morta in un incidente stradale. Residente ad Agazzi, frazione del comune di Arezzo, si trovava sull'isola insieme ad alcune amiche per celebrare il suo addio al nubilato. Il matrimonio era previsto per sabato prossimo. Sono circa 527.000 gli studenti pronti ad affrontare quest'anno l'esame di maturità, che quest'anno prenderà il via giovedì alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano. Il giorno successivo, venerdì, si svolgerà la seconda prova scritta, diversa in base all'indirizzo di studio. Continuano i mondiali 2026, la rassegna ridata che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi. Altra giornata di partite oggi con l'atteso esordio della Francia e dell'Argentina, rispettivamente contro Senegal e Algeria. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Cibu, cibu.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compile

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Gevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Gevio.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
17: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Dopo le temperature anomale registrate nelle ultime settimane, il caldo torna ad intensificarsi. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per giovedì, quando la massima percepita potrebbe raggiungere i 34 gradi, ma il piccolo si avrà sabato e domenica con la colonnina di Mercurio che arriverà sino a 37-38 gradi, con minime durante la notte di 29 e 30 gradi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 16 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini. In apertura l'aggressione brutale la notte tra sabato e domenica ai danni di un giovane nepalese sulle ragazze San Zeno ad opera di un gruppetto di 6 giovanissimi, tutti nordafricani, che lo hanno malmenato e rapinato. 4 sono stati arrestati, 2 sono ancora ricercati. Silvia Beltrami.
5: In 6 contro 1 volevano il suo cellulare, il suo portafoglio. Lui, un giovane nepalese di 19 anni, studente a Venezia, che stava tornando a casa la notte tra sabato e domenica poco dopo l'una. Loro, marocchini e tunisini, nemmeno ventenni, uno minorenne, lo hanno avvicinato chiedendogli prima se voleva del fumo. Lui non ha risposto. Uno di loro gli ha portato via il telefono. Proprio in quel momento gli si sono buttati tutti addosso e lo hanno pestato, pugni sul viso, in testa. Poi, una volta atterrato, lo hanno preso a calci. Non contenti, lo hanno alzato da terra e gli hanno sbattuto la testa contro la ringhiera e gli hanno sfilato il portafoglio. Poi sono scappati. Un abitante dell'Ungadige, attirato dalle urla, si è affacciato alla finestra. Resosi conto di quanto stava accadendo, ha chiamato subito il 113, che ha inviato sul posto le volanti. Il giovane nepalese, intanto, che il fine settimana viene a Verona a casa dei genitori e che aveva anche tentato di difendersi provocando escoriazioni al gruppetto, è stato portato in ospedale, dove è risultato guaribile in 15 giorni. I poliziotti hanno individuato 4 dei 6 rapinatori in piazza Pradavà. Inizialmente hanno negato di avere il telefono e il portafoglio. Inutilmente, così per loro sono scattate le manette. Il minore è in carcere minorile a Venezia. Gli arresti sono stati convalidati dal GIP. 2 sono i domiciliari, 1 in carcere.
4: Forza Antonio, questo è lo slogan che campeggia al campo sportivo della Mambrotta San Martino Buonalbergo. Lo striscione è stato apposto in vista del torneo di calcio organizzato per raccogliere fondi a favore del 15enne calciatore del San Martino, che versa in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento dopo aver rischiato di annegare nel fibbio. Il giovane è stato salvato da un agente di polizia penitenziaria fuori servizio dai dei carabinieri. La sua famiglia, originaria del Sud America, vive da anni nel veronese. Con questo gesto gli amici e i compagni di squadra vogliono dimostrare ad Antonio la loro vicinanza. Martedì prossimo sarà il giorno dell'inaugurazione per il parco urbano di Via Vanzetti, che completa il sistema dei parchi in zona universitaria. Una riqualificazione attesa da anni, in servizio di Giovanni Salvatori.
6: Mancano pochi giorni all'inaugurazione ufficiale, che martedì prossimo verrà celebrata con un concerto live e un vero e proprio evento aperto alla cittadinanza del grande parco verde in Via Vanzetti, nell'area accanto all'ex caserma Passalacqua. 37.000 metri quadrati nel cuore di Veronetta, che includono un parco urbano e uno sportivo, a nord la pista ciclabile, a sud un viale monumentale, segno distintivo del sistema dei parchi, il filo che li cuce in quel disegno iniziato anni fa con il recupero di questa area nel lontano 2007 e che ora si avvicina alla definizione. 250 alberi ad alto fusto garantiscono l'ombra, arbusti di vari tipi ed essenze ne completano l'ornamento. piazze regolari e pavimentate sono le cosiddette stanze in cui il parco si divide. Uno spazio sarà aperto con giochi di libero utilizzo, un altro ospiterà giochi per i bimbi della prima infanzia, poi la fontana in pietra sagomata che riproduce l'intero perimetro delle mura magistrali e il percorso dell'Adige lungo il tessuto urbano. E ancora due campi per pallavolo e pallacanestro. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha chiesto e ottenuto dal privato attuatore dell'opera la costruzione di una recinzione sulle vie Vanzetti e Santa Marta. Il parco chiuderà nelle ore serali. La sicurezza sarà vigilata anche dalle 9 telecamere installate dal comune collegate col comando della polizia locale. Al sistema integrato dei parchi di Veronetta ora manca l'apporto della cittadinanza, di enti e associazioni per deciderne e sceglierne l'utilizzo più efficace.
4: Sono ore di grande apprensione nelle famiglie degli studenti che giovedì dovranno affrontare la prima prova scritta, quella di italiano, degli esami di maturità. I candidati ammessi all'esame a Verona e provincia sono 7.467, di questi 7.261 interni, mentre 251 esterni. Oggi si sono insediate le commissioni di esame. A Verona e provincia sono 176, composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all'istituzione scolastica. Venerdì è in programma la seconda prova, che varia in base all'indirizzo della scuola. Ed è tutto, una buona serata.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona. Meteo.
12: Le previsioni per domani, mercoledì 17 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 33 gradi, dunque in leggero rialzo, minima 21, venti deboli al mattino da sud, al pomeriggio moderati da ovest, allerta meteo prevista per AFA.
11: Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
13: Buonasera, buonasera a tutti da Alessandro Di Pietro. Seconda puntata di questa estate dal Due Torri. Siamo in terrazza, siamo con Gianluca Falsini. Gianluca, ti avevamo annunciato ieri, così a grande richiesta, devo dire, no? Uno degli abitué della terrazza del Dottore. Gianluca, ciao.
14: Ciao Ale,
13: tra l'altro caschi a fagiolo, perché poi è un momento di mondiali, di giovani. Domani gioca l'Under 17 con l'Inter, no?
14: Sì,
13: gioca al Giacinto,
14: sì,
13: Facchetti, 17:30. Fra l'altro deve vincere nei 90 minuti per andare in semifinale. Aspetta la Juventus, che ha strapazzato la Roma all'andata 5-2. Vedremo come finirà. Insomma, è chiaro che la qualificazione è aperta, ma parte con un discreto vantaggio la Juventus. Si può fare, l'Under 17 è roba tua, no? Campione d'Italia con la tua Roma, giusto? Due anni fa, ne hai dati 4 all'Under 17 campione d'Europa, fra cui Colletta, che adesso è al Benfica, gli altri sono rimasti alla Primavera.
14: Kamanar, di
13: Nus. Sì. Sono i tuoi, no? I tuoi ragazzi.
14: I miei ragazzi, sono i ragazzi di S Roma, però sì, un pochino sono anche i miei, perché comunque li ho allenati 3 anni, e perché nei 2 anni ho fatto 16-17, poi la Primavera, e me li sento un pochino miei, dai. Diciamo che 36 mesi di lavoro con la stessa persona è tanto, quindi l'allenatore può incidere o in positivo o in negativo. Sono stato fortunato che abbiamo inciso in maniera positiva.
13: Tre scudetti?
14: Sì, tre scudetti, un campionato Primavera sempre al vertice, con la terza squadra più giovane d'Italia, quindi insomma abbiamo fatto tante belle cosine, però fanno parte del passato, Ale, adesso bisogna pensare al futuro ed è la cosa più importante.
13: Che dice il futuro di Gianluca Falsini? Perché poi tanti ti hanno così caldeggiato per il Verona,
14: sì.
13: O per la prima squadra, per i grandi. Tu sei stato a colloquio con Margiotto e Brutti per la Primavera, quelle che sappiamo noi, poi magari così continui a ricevere telefonate, continui a vivere la tua estate magari guardando anche in proiezione, perché ovviamente insomma c'è qualcosa anche che non va, se chi ha vinto tre scudetti, record con la primavera, eccetera eccetera, rimane lì in sospeso,
14: sì.
13: No?
14: Teoria sì. Non so se c'è qualcosa che non vada. Io dico che adesso è l'ora di rientrare, perché mi sento e voglio rientrare. Ho l'energia giusta sia dal punto di vista mentale che soprattutto che dal punto di vista fisico, quindi ho proprio voglia, dai, tornare in campo, rimettermi in discussione, cercare di sviluppare idee, di migliorare i ragazzi e perché no anche vincere le partite.
13: Però si sta creando un Verona molto filo Falsini, nel senso li conosci tutti, conosci Claudio Ferrarese, conosci Marco Baroni, tu eri in primavera alla Regina quando lui era in prima squadra. Non ce n'è uno che non ne conosci, Calvetti, credo,
14: no, beh, Calvetti
13: tu
14: lo conosco
13: crociato,
14: molto bene, certo, Calvetti è un aneddoto fantastico.
13: Siamo qua
14: allora,
13: apposta, dai.
14: Allenavo l'Under 17 del Siena,
13: sì.
14: A un certo punto sono lì che sto allenando e mi ricordo era una partita Siena Bologna, mi sembra, o Siena Cagliari, mi sembra forse Siena Cagliari, c'era Barella nel Cagliari, a un certo punto sento dire falso da dietro,
13: sei tu.
14: Ma che ci fai lì? Ma col tipico accento veronese, no? Io mi giro ed era Calve che praticamente era venuto a vedere di passaggio proprio, è venuto a vedere un ragazzo e mi ricordo benissimo che mi disse dopo un po', ma lui, se non sbaglio, Calvetti lavorava per il Milan in quel momento, e mi chiese: ma guarda che quel 6 lì è bravo secondo me o no? E io gli dissi: guarda, sì, è bravo, era un difensore centrale ed era okay. Kevin Bonifazzi,
13: okay.
14: Che poi insomma ha giocato
13: poi
14: anche Spalle, in Serie A.
13: Torino, sì.
14: Sì, sì, ha giocato anche in Serie A, Under 21, italiana, insomma, e tutto quanto. Però Calve è l'anima, no? Un po' di rispecchia un po' l'anima del tifoso giallo.
13: Dall'alto, Gianluca, che scelta è Baroni?
14: Una scelta sicura. È un bond tedesco, nel senso
13: questo momento di crisi,
14: esatto, questo momento di crisi, ti dico, è una scelta sicura, è un allenatore solido assolutamente, è un allenatore che è legato alla piazza e è un allenatore che qua ha fatto molto bene, no? Con la salvezza è sempre insomma il binomio Baroni Sogliano, si sono trovati molto bene, quindi credo che sia una scelta sicura. Sogliano ha fatto una scelta corretta, perché prossimo anno c'è poco da inventarsi e da sperimentare. L'Hellas deve fare un campionato di vertice, punto e stop.
13: Sono tanti messaggi per te, Gianluca. Ti chiede questo amico Francesco se è davvero il Palermo la favorita, no? Inzaghi, tanti grandi giocatori, ottimi giocatori, super ingaggi, una proprietà di un certo tipo.
14: Sì, anche quest'anno era super favorita.
13: Però,
14: la proprietà, soprattutto il City Group, che è una delle proprietà, se non la proprietà più ricca al mondo. Filippo Inzaghi l'anno scorso, due anni fa, ha vinto insperatamente, insomma, però l'ha vinto il campionato di Serie B col Pisa, l'hanno strappato alla Serie A perché Pippo poteva rimanere là tranquillamente, però mi sembra che non abbia vinto, quindi non sempre chi ha la rosa, il roster di squadra più migliore tra virgolette, banchi di partenza, l'allenatore sicuramente è un allenatore vincente, perché Pippo in categoria al di là di Pisa, mi sembra anche Benevento abbia vinto,
13: anche Baroni Benevento, no? Benevento Lecce,
14: sì, esatto,
13: di vinti, esatto, di Serie B,
14: esattamente. Quindi ti dico sì, ma non sempre è scontato questo. Serie B è un campionato lungo dove puoi apparentemente dominarlo e dopo 5-6 partite ti ritrovi quasi fuori dai playoff e puoi fare un bruttissimo campionato, nel senso brutto che sei su play out in quelle zone lì e dopo 6-7 partite sei nei playoff, quindi è un campionato bellissimo ma molto alte e bassi, è un po' una montagna russa, no?
13: Devi stare. Senti che ti chiede Giulio, non
14: sì.
13: Per essere passatista, dice: ma quel Verona di Prandelli vincerebbe questa Serie B, la prossima Serie B? Facile dire.
14: Quale
13: sì.
14: Verona? Quello della Serie A o della
13: Serie
14: B? Serie
13: B, quello che vinse la B, quello che partì dalla sconfitta con la Reggiana, ne vinse 8 di fila, quel primo
14: 9, non era un 9,
13: 8, 9. tante. Tu c'eri, dai.
14: Ma vincere cosa? La Serie B di quest'anno? Ma cos'è, uno scherzo?
13: No, cioè sì, è la risposta.
14: Cioè, è la risposta.
13: La risposta è sì.
14: Ma a gennaio?
13: A gennaio.
14: A gennaio forse. A gennaio forse.
13: Non per essere nostalgici.
14: No, sì. Ma non c'è paragone. No, no, non c'è paragone.
13: Ok.
14: Non c'è paragone, cioè, ma non c'è paragone, ripeto, non perché ho avuto la fortuna di farne parte, ma faccio un esempio: l'anno successivo noi siamo arrivati a metà classifica in Serie A facendo il giro di ritorno che praticamente non abbiamo mai perso, ma quella squadra lì adesso quella squadra lì sono convinto che sarebbe fra le prime 5 della classifica, 5-6 di Serie A. Sì, okay. Assolutamente, cioè, ma te lo dico tranquillamente, non ti dico ecco fra le prime 2-3 no, ma quarta, quinta, sesta sì, alla grande, soltanto che adesso il campionato è, cioè, il livello si è abbassato, non ci sono più le risorse economiche che c'erano prima e chiaramente i giocatori non c'è niente da fare, quelli più bravi vanno a giocare in Inghilterra, in Spagna, in Germania e in Francia perché c'è il PSG, e in Italia arrivano, diciamo, dopo questa grande cernita arrivano in Italia. No, cioè la nostra squadra, a parte che mi ricordo, era francamente, giocavamo veramente
13: moderni,
14: bene,
13: no? Tra l'altro Prandelli dice occhio che non era un 4-4-2, era un 4-2-3-1, perché sì, poi Melis e Brocchi andavano all'altezza di Aglietti, sulla verticale, poi di Cammarà, ti ricordo ancora.
14: Esattamente.
13: Come se fosse adesso, no? Che era poi quel 4-2-3-1 che andò tanto di moda con Spalletti, no? Perlotta che si inseriva, sì. Totti a fare sfalso centravanti, eccetera, eccetera.
14: E noi terzini, non come adesso, che adesso gli esterni bassi e i terzini, che dir si voglia, entrano molto dentro campo. Però già c'erano dei movimenti che portavano a giocare anche dentro campo in fase di possesso. Ma Cesare ha fatto un 4-2-3-1, come hai detto te, moderno. E quando tu mi vieni a dire adesso quella squadra cosa farebbe, ma dai, cioè in Serie B secondo me dominerebbe il campionato. Poi è chiaro, attenzione, io penso una cosa, che gli atleti su questo, Ale, sono straconvinto, sono migliori di noi, cioè gli atleti di adesso fisicamente, dico, sto parlando per qualità
13: fisiche, però fammi allenare quelli con i metodi di adesso,
14: esatto, cioè sono migliori, non c'è ombra di dubbio, su questo non c'è ombra di dubbio, però la qualità è diversa, la qualità dei giocatori è diversa.
13: Ti faccio un'altra domanda, questa te la chiede Giovanni, dice Casagrande o Varali, perché Varali è il veronese di Colonia Veneta che ha vinto l'Europeo Under 17, centrale difensivo, che l'anno scorso andò al Parma, però l'ha allenato anche da Corrent, no?
14: Sì, lo so.
13: Corrent, un milione più bonus, giusto? Che
14: però questo non ha mai giocato in primavera.
13: Ha giocato poco, è stato soprattutto in under 18. Casagrande è stata la riserva di Vermesan, quando ha avuto bisogno di un altro Vermesan, il Verona è andato su Dezio, dell'under 18, ha poco visto il campo. È possibile futurizzare uno di questi due, o pensare a chi potrà essere più futuribile? Costanzi dice più forse Varali, no? Responsabile ex settore giovanile dell'Atalanta.
14: Io dico Zanin.
13: Che è il 2009.
14: Zanin. Mi piace molto Casagrande, Mi piace molto. Però dico Zanin. Dico Zanin, Casagrande anche, mi piace.
13: Avrebbe meritato l'Europeo Zanin, non c'è andato.
14: Ora,
13: tu hai vissuto anche le convocazioni
14: troppo,
13: all'epoca, no?
14: Mi chiedi,
13: insomma,
14: troppo,
13: tu eri campione d'Italia, quindi le convocazioni europee.
14: Mi chiedi troppo.
13: C'era Camarda, liberali, no?
14: Beh, Camarda è addirittura sotto età, no? Mi chiedi un po' troppo, nel senso che non ho seguito, ma non tantissimo l'Under 17 quest'anno. Per me Zanin è il prospetto migliore che ha l'Hellas Verona in questo momento, e sono rimasto sorpreso che non abbia mai giocato, no? O pochissimo, in primavera. Casagrande, ti ripeto, è un giocatore che mi piace molto, però secondo me deve migliorare molto dal punto di vista cognitivo, delle scelte, ancora è un po' acerbo, cioè ti spiego, fa sempre la stessa cosa, poi la fa bene, però fa sempre la stessa cosa, e secondo me
13: per un attaccante
14: è un attaccante esterno, ha una struttura secondo me fantastica, tecnicamente bravo, ha una mentalità, mi dicono, ottima, che è un ragazzo lavoratore, un ragazzo mentalizzato, tutto quello che vuoi, però secondo me, ecco, dovremmo aprire un pochino più il ventaglio di scelte, quindi dal punto di vista cognitivo dovrebbe capire meglio dov'è e cosa deve fare in certe zone del campo.
13: Però la Roma c'era oggi, quest'anno a Verona c'era il tuo Feola, no?
14: Willy,
13: il ragazzo grande, della Carpatella, è stato uno dei tuoi. Ha vinto l'Under 16 con te, no? Sì?
14: Ha vinto l'Under 16 con me, sì. Era credo il capitano dell'Under 16.
13: Vecchiotto però per stare in Prima, cioè, è troppo vecchio ormai la primavera. La Fiorentina vince con tutti i 2000-2006 in finale.
14: Sai, Ale, se ne è già dibattuto, no? Cioè, la Fiorentina vince con quasi tutti i 2006. Il Parma più

0: di fare le seconde squadre. E allora i presidenti, soprattutto
1: sì, dopo l'eliminazione con Ventura, è stato il diktat,
0: esatto, hanno pensato sì, dai, allunghiamo di un anno la primavera, alziamo ancora di un anno la primavera invece che under 19 under 20, così evitiamo di fare le seconde squadre. Ma non è questo lo scopo, perché i ragazzi delle seconde squadre giocano contro gli adulti, non contro il parità, e se no non ha senso, anzi abbiamo peggiorato la situazione.
1: Ci sono tanti messaggi, caro Gianluca, sei parecchio inflazionato. Ci fermiamo un attimo intanto, fra poco di nuovo fuori gioco qui dal Due Torri, ovviamente con tanti sms, con le ultime anche di mercato del Verona.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, sms e whatsapp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
14: No, no, no, e adesso?
15: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
16: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
17: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
18: Grande attesa per la partita di questa sera.
19: Siamo già qui.
7: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
19: Live dal territorio, tutto il giorno.
8: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
19: Radio Verona aumenta l'informazione.
4: Uno spettacolo come non si era mai visto.
19: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
19: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
2: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: Di nuovo insieme, ancora con Fuori Gioco, ancora in diretta, ancora dalla terrazza del Due Torri con Gianluca Falsini. Gianluca, passo indietro, la retrocessione di questo Verona. Si è sbagliato tutto, quando si retrocede così, insomma, hai poco da salvare. Hai un... così una tua fotografia di questa annata.
0: Ma allora, sbagliato tutto no Ale, però sbagliato tanto sì, perché sicuramente quando retrocedi ci sono stati errori, no? Secondo me è stato un inizio, la fotografia è un po' questa, infortuni gravi

0: tu di Suslov in precampionato, dove tu comunque non hai cercato di porre rimedio, nel senso nel sostituirlo. Dopodiché secondo me l'inizio è stato molto promettente, perché al di là dei risultati che sono stati deficitari, su questo non c'è ombra di dubbio, però il livello di gioco era ottimo.
1: Però non
0: barra
1: ti sei
0: buono.
1: Mai chiesto, si arriva lì però non si segna, cioè tu hai giocato con certi centravanti che arrivavano lì e segnavano, che se non segni evidentemente è anche nella cuna, cioè non è,
0: sì, Ale, però
1: arrivo ma non segno, hai ragione, sarà per la prossima.
0: Però non dimentichiamoci una cosa, la gestione Sogliani, sto parlando, è sempre stata fatta in questo modo, cioè scommesse, alcune fatte sicuramente bene, altre male, e ti devi prendere dei rischi. Giovane l'hai venduto a 25 milioni al Napoli e Orban purtroppo non ha risultato il giocatore che pensavamo, e poi dopo altri giocatori secondo me hanno reso meno del dovuto. Vari infortuni durante la stagione, non è comunque questo per difendere l'operato di Sean o di allenatori, però è la verità, è un dato di fatto. Una rosa che, ecco, secondo me troppe scommesse, qualche certezza doveva essere data in più alla squadra. E poi, sai, dopo quando hai sostituito Paolo con Zanetti, con San Marco, hai anche lì fatto una scommessa in panchina e non è andata come doveva, purtroppo la situazione comunque era molto precaria. Hai però scoperto un giocatore come Bowie, che secondo me è
1: bravo, sì.
0: Secondo me sì, è grezzo, però se lo lavori è secondo me un ottimo giocatore. Adesso non mi ricordo come si chiama il difensore,
1: Edmundson.
0: Grazie, Edmundson, anche lui c'è da lavorare, perché c'è da lavorare, mi viene in mente degli errori di tattica individuale contro il Como e contro altre squadre.
1: Troppi, insomma. No, però penso anche a Nelson, si è sbagliato tanto, no?
0: Sì, anche. Però ti dico, da Edmundson me lo posso aspettare, perché è catapultato da un campionato completamente
1: da
0: diverso.
1: Da Nelson no,
0: e quello no, ti sto dicendo. Poi sono stati giocatori che non hanno reso, sinceramente non hanno reso, hanno avuto un campionato veramente sotto media, anche ti dico lo stesso Serdar, per dire, che ha avuto un infortunio grave, tutto, però prima dell'infortunio secondo me non ha reso come doveva. Gagliardini secondo me invece ha reso per quello che era, nel senso era un giocatore, è un giocatore a mio avviso a fine carriera, e ti ha dato quel pochino che ti poteva dare, te l'ha dato, ma ecco, pretendere Gagliardini 6, 4, 5 gol, secondo me era utopia pura, anzi non è una scommessa, lì si parla di follia, non ha più le qualità fisiche secondo me per sostenere un campionato di Serie A.
1: È il suo quello da metodista oppure no?
0: Sì. Però anche lì, se io metto Gagliardini a fare il metodista, le mie due mezze devono essere due trequartisti, perché sennò chi me lo cuce, chi me lo fa a gioco? Chi mi attacca? E invece anche lì le mie due mezze non erano,
1: sì,
0: tutta gente di corsa, tutta gente che tanta qualità non ne aveva tra le linee soprattutto. Poi c'è da dire però, quando è rientrato Suslov, si è visto insomma che con Suslov dall'inizio sarebbe stato un altro campionato per l'Hellas. Questo, ripeto, fa parte della sfortuna, però ti dico che c'era il tempo, no? Per sostituirlo, non è stato fatto, e è un'altra scommessa, no? Un'altra cosa che, ecco, lì forse si è sbagliato, secondo me.
1: Vogliamo Gianluca come nuovo allenatore del Verona. Se lo dice Olindo mi fido al 100%. Olindo lo dice, devo dire, solo che lo dovrebbero dire.
0: Ma è questo che scrive.
1: No. Ah. Lo dovrebbero dire altri, questa è la verità.
0: Sì.
1: Qual è la dimensione di Gianluca Falsini dopo 3 scudetti con la Roma giovanili? È il record di punti con la Primavera. Mi vengono in mente tanti allenatori, Paolo Nicolato che fece benissimo col Chievo, disse ma insomma devo uscire, però ci vado cauto perché poi non so dove vado, perdo 3 partite, la Serie B, la Serie C, la bassa Serie C, l'alta Serie C, la bassa Serie B, dove mi posiziono? È un problema che probabilmente chi esce dalle giovanili, non dico un problema, una domanda che ci si pone, no? Che
0: guarda,
1: te la sarei fatta sta domanda.
0: Certo, io ti faccio degli esempi recenti. perché è chiaro, se vado magari molto in là col tempo, esatto. No, Girardino non esce a primavera. Girardino dalla primavera del Genoa esonano l'allenatore, non mi ricordo il nome, era un tedesco, e lui lo mettono a fare la prima squadra e vince il campionato di B, tra l'altro, se non sbaglio, con Fabregas al Como, e forse era Longo al Como, però insomma mi sembrava più Fabregas. Io credo che, ti faccio due esempi, Abate e Galloppa. Abate non vince niente nel settore giovanile del Milan,
1: Roma, no?
0: Tra l'altro ho avuto anche la fortuna di vincere contro lui il primo scudetto under 16, come avversario. Lui allenava il Milan, io la Roma, e lui l'anno successivo va in primavera del Milan, io rimango in under 16 della Roma, e dopo va a Terni, dopo altri due anni va a Terni in C, una delle squadre più forti in assoluto della C in quel girone. Galloppa vince l'anno scorso, quest'anno scusami, il titolo italiano primavera, e ne perde uno a onor del vero l'anno prima, sempre in finale, e va al Modena contro l'Inter di Zanchetta, e va al Modena. Modena è una delle squadre, secondo me, togli il Palermo, ma più forti di tutta la Serie B. Quindi dove si può collocare Falsini? Ma noi veniamo scelti, Ale, non è che noi scegliamo, noi veniamo scelti. Se tu, ecco, la domanda è: ti senti pronto ad allenare grandi? Assolutamente sì, come mi sento pronto ad allenare una primavera 1 del campionato italiano, ma assolutamente. Però sai, la primavera 1 del campionato italiano l'ho già fatto, quindi lo so che sono pronto. I grandi, adesso ti dico tranquillamente sì, sono pronto. Però ripeto, io sono scelto, non posso scegliere.
1: L'argomento è interessante. Fascia con le news nazionali e poi seconda parte di Fuorigioco, sempre qui dal Due Torri.
2: Fuorigioco, per intervenire, linea diretta 045 96 00 103. SMS e WhatsApp 335 60 11 610. E sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il summit del G7 in Francia oggi è entrato nel vivo, bilaterale tra il presidente francese e quello ucraino, poi una sessione di lavoro dedicata a Kiev alla presenza anche di Trump. Dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì, il tycoon ha precisato: gli iraniani non avranno mai un'arma nucleare. Macron ha confermato il piano per una missione navale europea a Hormuz. Una fregata russa avrebbe sparato colpi di avvertimento contro uno yacht civile che si era avvicinato nel canale della Manica. Un portavoce del Ministero della Difesa britannico ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni relative a un incidente avvenuto nel canale e di aver avviato accertamenti. Non sono stati segnalati feriti né danni all'imbarcazione. Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, può riprendere. Lo fermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Una vacanza che doveva essere di gioia e festa si è trasformata in tragedia a Mykonos, in Grecia, dove una donna italiana di 40 anni è morta in un incidente stradale. Residente ad Agazzi, frazione del comune di Arezzo, si trovava sull'isola insieme ad alcune amiche per celebrare il suo addio al nubilato. Il matrimonio era previsto per sabato prossimo. Il calcio inizia l'era Ruben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese è stato ufficializzato dal club rossonero e all'interno del comunicato sono presenti anche le sue prime parole: ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai, vai, vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Sentite, sentite.
5: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: Di nuovo in diretta, di nuovo fuori gioco, di nuovo dal Due Torri con Gianluca Falsini. Gianluca, giocatori della primavera, futuribilità varie, ti sottolinea, ti chiede questo amico di Vermeser quanto valga veramente, 20 anni quasi, cioè parametriamo sì. Anche con l'età, perché sennò...
0: Beh, sicuramente un giocatore futuribile, come futuribile Di Battisti, come sono futuribile, insomma, è futuribile anche secondo me il Diz, come è futuribile lo stesso secondo me Feula, non è perché l'ho allenato anch'io, però sono ragazzi che secondo me in Serie C possono giocare tranquillamente. Serie B presumo di alto livello come l'Hellas, perché non penso che il prossimo anno l'Hellas si possa permettere di arrivare a metà classifica. Ho dei dubbi. Però sai, li puoi provare in ritiro, come si fa spesso, li provi e dopodiché, dopo 15-20 giorni di ritiro, l'allenatore può scegliere. Però Ale, io mi metto nei panni di Baroni. Tu inizi la stagione e pensi a valutare i ragazzi da primavera? Non credo. Tu inizi la stagione e pensi: devo capire subito qual è la squadra che mi potrà portare alla prima di campionato, quella che poi è la più performante, perché poi non ci dimentichiamo che in tutto ciò c'è di mezzo il calciomercato. Quindi il calciatore sì, si allena con la squadra, però se sai che sei una possibile uscita, è chiaro che ti alleni anche in maniera diversa, no?
1: I tuoi quattro che erano campioni d'Europa, stati campioni d'Europa con la 17, con Lette al Benfica, gli altri sono rimasti alla Roma.
0: Sì.
1: Tutti 2007, sì. Tutti alla primavera.
0: Sì.
1: C'è il rischio a volte, no? Vedi un ragazzo bravo, fa un quarto d'ora che ne so in prima squadra, pensi che sia chissà quanto bravo, che sia un'ingiustizia, che non sia chissà dove, perché chissà quanto credi che meriterebbe. Si tende a esaltare il valore di un ragazzo, poi magari il tempo ti riporta sulla terra. È stato così tendenzialmente, sì, però si tiene anche Vermeser, no? Gioca Vermeser, deve giocare Vermeser, voglio Vermeser in prima, poi magari un voto di protesta, voglio Vermeser perché non voglio Sar, perché non voglio Moschera, perché sì, non voglio tutti gli altri. Non so se si incastra anche in questo contesto, però sì, sì. Da chi li ha visti, Gianluca, perché poi nessuno meglio di te può andare su quel terreno.
0: Beh, ti ripeto, è successo questa cosa qui un po' alla Fiorentina con Braschi, no?
1: Sì. E
0: Vanoli non aveva i due attaccanti, né Kin né Piccoli, e la gente voleva vedere sto ragazzo perché comunque in primavera aveva fatto, no, bene di più, è alle stesse età di Vermeser. A mio avviso, ad oggi, questo non vuol dire fra un anno, due anni, tre anni, non lo sappiamo, ma ad oggi Braschi, per dirti, è un altro livello rispetto a Vermeser, cioè livello superiore. Quindi Vermeser secondo me è un livello più basso rispetto a Braschi, e ci ho giocato contro tutte e due, quindi posso dire che sicuramente, ti ripeto, Vermeser è un ragazzo che in Serie C lo prenderei subito, in Serie B ci penserei. Gli altri che ti ho nominato, tipo Di Battisti, ha una grande capacità di corsa, un buon piede, però un
1: solo colpio... uno ne ha, però
0: sì, sì, vabbè, sì. Ma questo si migliora anche lì. Si migliora anche lì. Io ti ho sempre detto che per i nostalgici appunto del pass, ho visto, ero ragazzino, ho visto Mauro Tassotti in Arezzo Lazio, che ti assicuro, marcatore centrale, non riusciva a controllare una palla, buttava il pallone fuori dal campo. L'ho rivisto anni dopo a San Siro fare tunnel in Champions League d'esterno, quindi terzino, quindi lasciamo perdere. Col lavoro, con la dedizione e con gli allenatori giusti si può sempre migliorare, a tutte le età, non c'è un'età dove tu li migliori e in un'altra dove non migliori, c'è solo l'abnegazione e la mentalità di farlo.
1: Allora, Matteo ti chiede: buonasera Ale, Gianluca, sono totalmente d'accordo con Gianluca quando dice che i giocatori di oggi fisicamente sono molto più avanti, vedi Orban ad esempio, bel fisico, però mi tengo i gol di De Vitis e Guidoni, quella meravigliosa cavalcata. Beh sì,
0: ma
1: ovviamente
0: giusto,
1: sì.
0: Ciao Matteo,
1: è un'obvietà, ti dice.
0: Ma, no, l'ho detto anche prima, cioè ho detto, io parto da un presupposto, come atleti non c'è paragone, sono migliori quelli di oggi rispetto a noi, ma però non c'è neanche paragone a livello di qualità, ma l'ho detto anche prima, cioè no dai, sono giocatori troppo diversi, a un livello troppo diverso rispetto al nostro da questo punto di vista. Poi chiaro, fisicamente ammetto che sono dei giocatori sì, più in media migliori di noi. Poi nel caso specifico parlo di me, ti dico, anche a livello fisico sono inferiori, ma perché le mie qualità erano fisiche, e quindi ti dico, rispetto a me anche quelli di adesso sono inferiori. Ma se tu prendi un giocatore, e lo ammetto, di livello di Serie A medio alto, probabilmente ha un livello fisico migliore del mio, probabilmente.
1: Francesco, com'era giocare con Thuram, Cannavaro, Sensini e compagnia?
0: Allora Francesco, ciao.
1: A proposito di...
0: Era bello e brutto. Bello perché chiaramente giocavi con il Gotha o quasi dei difensori nel mondo, no? Perché poi tra l'altro, non so se l'ha scritto, ma c'era anche un certo Gianluigi Buffon in porta. Ma era brutto perché dovevi tutti i giorni alzare costantemente il tuo livello prestativo, perché loro erano abituati a delle prestazioni di un certo livello e pretendevano dai compagni di squadra che la prestazione fosse sempre di high level, no? Quindi mi hanno costretto, e li ringrazio, a migliorarmi giorno dopo giorno.
1: Cannavaro dice: Malesani era tanto avanti, no? Anche 20 anni fa era parecchio avanti. Lo era, tu l'hai avuto, no, Malesani? Sì,
0: sì. Malesani per me, fase di possesso palla, non gliel'ho mai detto, però alcuni movimenti gliel'ho copiati, sì. Nel senso, sì, gliel'ho ripresi, no, perché movimenti dei concetti, perché movimenti a me non piace, a me non piace insegnare la ripetitività del movimento, mi piace insegnare il concetto di calcio, e Alberto secondo me da questo punto di vista è stato uno dei migliori, insieme a Cesare, insieme a Arrigo Sacchi, che ho avuto. Era un genio dal punto di vista con la palla tra i piedi, poi senza palla insomma era un po', non gli piaceva lavorare tanto la fase di non possesso.
1: Vogliamo parlare di che panchine hanno preso Mancini e Pirlo dal giorno zero? Non ho mai capito come vengano fatte queste scelte. Io mi fiderei di più di uno come Gianluca, anche se credo che allenare i giovani e allenare gente adulta sia un altro grande salto, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Giuliano, di metodo caratteriale che differenza è? Che salto?
0: Ma metodo
1: è?
0: Zero, cioè il metodo è uguale. Io ho allenato la primavera, ragazzi, 20 anni, il metodo è lo
1: magari
0: stesso.
1: Punto più sulla crescita individuale, lì devo vincere.
0: No, no, grandi, ma no? Guarda,
1: o devo fare risultato, to.
0: Esatto, bene, perfetto. Allora, se tu mi dici, mister, guarda, devi fare risultato, non è più settore giovanile, devi fare risultato, bene. E io ti spiego che per fare risultato devo migliorare individualmente i giocatori.
1: Quindi non cambia niente.
0: E quindi non cambia niente. Cambiano, quello ha ragione l'ascoltatore, cambiano i rapporti umani. Perché chiaramente un conto è parlare con un ragazzo di 20-19 anni, un conto è parlare con un adulto di 30-27, eccetera, eccetera. Però guarda che per certi aspetti è anche più facile. Perché quando l'adulto capisce che davanti c'è una persona che è formata, che ha delle conoscenze, che fa di tutto, lo sente,
1: contento
0: poi,
1: di migliorare,
0: che, esatto, fa di tutto per migliorarti, per coinvolgerti, è più facile perché non c'è bisogno tanto di parlare. E invece col ragazzo, insomma, chi ha figli lo sa, anche se gli fai capire determinate cose, sei immaturo, e quindi ogni giorno o quasi ogni giorno devi ricordare che si deve comportare in un certo modo, che deve lavorare, fare, insomma, giocare a calcio in un certo modo, eccetera eccetera, essere professionale e professionista, e che non è proprio semplicissimo.
1: Ha ragione Velasco, questo invece è Christian, dice: Yamal non giocherebbe probabilmente in Italia, e noi ce l'abbiamo forse con i giovani anziché avercela con i vecchi, che sono quelli che, insomma, lui ha fatto un discorso del genere, ha detto tutti addosso al giovane appena sbaglia una palla, quando invece è il vecchio che in teoria dovrebbe essere quello inappuntabile, perché guadagna di più, perché quello che in teoria non dovrebbe darti di più. Ha ragione, siamo un popolo di vecchi, così ha detto.
0: Ma secondo me,
1: o la concezione
0: più che vecchio. Esatto, bravo, bravo, più che siamo un mondo, diciamo, un mondo calcistico di vecchi, è la concezione che è vecchia. veramente vecchia. E dobbiamo partire dai nostri dirigenti, appunto, dobbiamo anche gli allenatori, assolutamente. Dobbiamo migliorare, cambiare la nostra filosofia e cultura calcistica. Io dico sempre una frase: il talento non ha età, il talento va fatto giocare. Se io ho due terzini sinistri bravi, faccio un esempio, e li faccio giocare tutti e due, ma anche in prima squadra. Se io ho due talenti forti in prima squadra, che più o meno si pestano, no? Si dice i piedi. Ma i talenti quando entrano in campo si riconoscono, parlano la stessa lingua. Quindi se uno lo metti un pochino, diciamo, in una posizione non proprio di comfort zone, ma non ti preoccupare che cercherà sempre l'altro, perché, ripeto, tra di loro si capiscono senza parlare. È una cosa naturale, non è che si insegna, è proprio una cosa naturale, è parte un po' ancestrale, Ale, perché quando tu inizi a giocare al mare, quando tu vai al mare a giocare, tanti di bambini non li conosci perché vengono da varie parti, no? Sì. D'Italia. Ma tu la palla alla fine a chi la passavi? A quello che secondo te era quello più bravo, perché capivi dopo 5 minuti, dopo 5 minuti capivi che era quello più bravo, no? E tu gli passavi la palla, perché diceva: tanto ora me la ridà, oppure fa gol, oppure ci fa vincere. È la stessa cosa.
1: Michele dice: la passavo all'amico, dice.
0: A ecco quello perché perdevi.
1: Che era più amico, però non sempre ho vinto, ho detto.
0: Vedi?
1: Te lo dice anche. La questione legata invece a quello che è il mondiale, Gianluca, il tuo mondiale. Qual è il tuo mondiale? Non stai sveglio alle 3 di notte? No.
0: Poche partite. Mi sono svegliato per Brasile-Marocco e ho fatto bene. E poi il mondiale. Il mondiale mio è come quello di 60 milioni di italiani.
1: A guardare.
0: E mi sono rotto anche un po' le scatole, sinceramente. Quindi sì, guardo solo le partite che mi interessano. Che secondo me ci sono realtà nel mondo che ci danno veramente degli insegnamenti. E quelli che non riesco a vedere live li rivedo la mattina dopo, poche ore dopo. Però un'altra sensazione è che, come sempre è stato, che se non hai Messi in squadra devi correre. Anche il Brasile, che ha Vinicius Junior, che secondo me è un fenomeno. Però credimi che il Marocco le ha messi, cioè la partita l'ha dominata il Marocco, poi dopo è finita 1-1, però la partita l'ha dominata il Marocco. Squadra molto molto interessante, veramente molto.
1: Paolo ti chiede: ciao Gianluca, ciao Ale, salto un po' di qua e di là, mi dice la tua su Pisilli. Più Esposito, qui tocco un po' la sensibilità di Ale, una valutazione su Liberali, che ha fatto un grande campionato al Catanzaro, ma che non ho mai visto giocare benissimo quando era al Milan. La tua sensibilità, perché io non sono mai stato il grande, così, il grande, che ne so, quello che ha pensato che Liberali potesse, sarò stato sfortunato io magari nel vedere in primavera non sempre un grande Liberale, anche se poi a Catanzaro ha fatto discretamente. Raccontami, no. Più Esposito, Pisilli e Liberali.
0: Allora, mi tengo per ultimo Pisilli.
1: Sì, perché
0: lo conosco meglio.
1: Zona tua.
0: Lo conosco meglio. Parto da Liberali. Allora, Liberali ha fatto un ottimo campionato, non discreto, un ottimo. Però ha iniziato a giocare dopo la cessione di Cissé, se non sbaglio.
1: E l'infortunio qua.
0: Esatto. Liberali è un talento puro. Sono d'accordissimo con te che in primavera non ha mai dimostrato il suo vero talento, però io ci ho giocato contro per 3 anni di fila e ti assicuro che io ho sempre percepito le potenzialità.
1: Dici esce prima o poi?
0: Sì,
1: esce.
0: Sì, secondo me anche lì al Milan non ha forse trovato sempre, no? Non ha trovato la persona giusta che lo potesse mettere nelle condizioni migliori per esprimersi. Ti racconto un piccolo aneddoto. A un certo punto, poi è stata la rottura veramente, però a un certo punto si vociferava che Liberali potesse andare via dal Milan, che non si trovava d'accordo, di qua di là.
1: L'avresti preso?
0: Sì, io mentre giocavamo a un certo punto lui esce dal campo, viene sostituito, mi passa davanti, gli faccio i complimenti, ma stavamo giocando e gli dico: dovresti venire a giocare con noi, ti divertiresti di più e giocheresti di più, gli dissi. E lui sorrise e mi disse: lo so mister, e poi andò in panchina. E per quanto riguarda Pio Esposito, la cosa che mi colpisce di più in assoluto è la maturità che questo ragazzo ha.
1: Io l'ho visto sotto età, l'hai visto tu soprattutto.
0: Sì, sì.
1: È sotto età in primavera, capitano dell'Inter, no?
0: Sì, sì, no, è la maturità.
1: Di Chivo, fra l'altro.
0: Esatto. L'ho visto live 2 o 3 volte. E è la maturità, ha una mentalità fortissima, ha una mentalità secondo me ottima. Chiaro, non è un campione, però anche Bobo Vieri quando iniziò a giocare dicevano che non era bravo, che non è un campione. Mi ricordo nel Ravenna, mi ricordo anche in Atalanta.
1: Beh, tu sei quello che dice Toni doveva fare il modello. No, era lì per quando giocare nel Lodigiani.
0: Luca Toni doveva fare il modello, voleva fare il modello, quindi insomma, quindi è diventato Luca Toni. Ti dico, Pio Esposito secondo me farà una carriera importante, me lo auguro, perché siamo un po' stufi di non avere un attaccante con quelle caratteristiche, però mi piace tantissimo. Per quanto riguarda Pisilli, che conosco Nicolò, lo conosco bene, è un giocatore, uno dei miei pochi rimpianti della Roma, che non l'ho mai potuto allenare, ma io lo dicevo tutti i giorni che era uno dei giocatori che mi sarebbe di più, insomma, mi è piaciuto allenare, perché è un classico centrocampista moderno, si inserisce, è bravo tecnicamente, ha il senso del gol, e ecco, un po' fisicamente nell'impatto diciamo che non è ancora, cioè non è il massimo, non sarà mai il massimo per struttura fisica, però è un po' un altro ragazzo tifoso della Roma, romanista, e gioca con ercore, come dicono loro.
1: Come sono questi ragazzi, Gianluca? Tu che li vedi, no? Settore giovanile, hai visto 16, 17, sì, primavera. Sì. Dietro le quinte sono quelli che vogliono arrivare, sono quelli che sono magari anche tante volte oppressi dalla voglia di arrivare, perché circondati a destra e a sinistra da input vari. Poi insomma, la Roma è una società leader, no? A livello giovanile. Sì. Come sono dentro?
0: Ma sono ragazzi che allora hanno un senso di appartenenza incredibile, prima di tutto, perché veramente si sentono romani e romanisti, e per la Roma fanno veramente, quando indossano quella maglietta si trasformano tante volte, perché sentono non il peso, ma come se gli dessero un po' questa maglia, gli desse il boost, no? Per giocare meglio, crederci ancora di più nelle qualità che hanno, perché io ho avuto la fortuna di allenare ragazzi con qualità importanti. Mi ricordo il primo anno di Roma, e uno lo conoscete bene anche voi, che è Matteo Cancellieri. Ho allenato Bove, Zaleschi, Cancellieri, Tripi, tutti i ragazzi, insomma, che sono milanese, che ha vinto il campionato di Serie C con Tomei quest'anno, insomma, tutti i ragazzi che hanno fatto carriera, stanno facendo carriera, e altri ragazzi che avevano un pochino meno qualità rispetto a loro, però quando entravano in campo, credetemi, si trasformava.
1: Nessun tifoso della Lazio nel settore generale della Roma, no?
0: No, ci sono i tifosi della Lazio nel settore generale della Roma, però quando entrano lì a Trigoria si trasforma.
1: Questa è bella, però questa è un grande equivoco. Vai. Credo che sia legittima una domanda. Chiedo Comuzzo: un anno fa poteva valere dopo 5-6 presenze 20 milioni, a distanza di tempo ed esperienza ha mantenuto le aspettative? Io ho qualche dubbio.
0: No, giovane, quest'anno giovane, Comuzzo, no? È stato veramente, l'ho visto involuto, l'ho visto qua e l'ho visto anche un altro paio di partite a video, e l'ho visto veramente involuto. Sinceramente, ecco, se qua aveva la scusante o ha avuto la scusante che probabilmente la Fiorentina ha giocato una delle più brutte partite dell'anno, le altre partite insomma così la scusante non c'è, e ti dico, l'ho visto involuto. Però quanti anni ha Comuzzo?
1: È giovane,
0: 2004-2005, secondo me è più un 2005, vediamo, però al di là del 2004-2005 ti dico un'altra cosa. Comuzzo in primavera faticava, cioè non era uno dei migliori, faticava, e quindi
1: 2005
0: appunto, quindi è giovane, ha 21 anni, diamo di tempo. L'anno scorso ha fatto un campionato importante, quest'anno ripeto l'ho visto involuto, però a 21 anni, calma, diamo di tempo, vediamo che succede. Però ripeto, Comuzzo è una bella storia, perché in primavera non era tra i migliori, e quindi faceva un po' fatica, dai, sinceramente.
1: E quanto lo aspetti il giovane?
0: Ma, allora, giovane, Ale, se noi
1: tutto
0: parliamo
1: relativo,
0: di giovane, esatto, tutto relativo, perché all'estero a 23 anni non sei più giovane.
1: No, dico un 19enne.
0: Ma no, 19enne,
1: lo aspetti, sì, 20 anni, lo aspetti.
0: Fino a 21, dai, 21-22 lo aspetti. Poi chiaro, se a 22 anni ancora non hai dimostrato qualcosa, c'è qualcosa che non va, hai dei problemi, bisogna scavare a fondo, ma bisognerebbe scavare a fondo prima di arrivare a 22 anni. Ci sono giocatori che maturano veramente dopo, cioè ora vabbè, sto parlando sempre del pass, però Rigano prima di arrivare in Serie A quanto ci ha messo, eppure faceva gol ovunque, quindi ti dico, ci sono giocatori che hanno bisogno di più maturità. Lo stesso Fabio Grosso, che ci ha fatto vincere insieme ad altri campioni il campionato della Coppa del Mondo, è partito da D a Chieti, quindi ci ha messo
1: e anche
0: tempo.
1: Verona puntini puntini, non benissimo, no?
0: Come allenatore, dici? Sì, no, come allenatore è un altro discorso. Sì, a Verona non ha fatto bene, ha avuto un po' di problemi, se non sbaglio, anche a Bari, insomma, ha avuto un percorso un po' particolare, però io parlo di giocatore, quindi insomma, diciamo che ci sono vari giocatori che hanno bisogno di più tempo.
1: È ospite impegnato, cioè impegnativo, pardon, Gianluca Falsini, insomma, per reggere bisogna fare le domande giuste, nel senso andare in profondità, la verticalità dell'ospite, mi viene da dire, no? Quindi da liberali fino a Yamal, no? Li abbiamo toccati tutti. Torni a trovarci, anche perché poi di fatto casa tua questa. Sei veronese ormai, sì?
0: Sì, sì.
1: Tutti gli fa aretino veronese, no?
0: Ma sì, no, mi sento più veronese che aretino.
1: Ci vediamo presto, grazie Gianluca. Grazie a Gianluca Falsini, grazie di cuore, un amico il nostro Gianluca. Grazie a voi tutti, ultime di cronaca, naturalmente appuntamento a domani dal Due Torri. Buona serata a voi tutti da Alessandro De Pietro.
6: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
7: 30, 40, 50.
8: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
7: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
8: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
7: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
8: Galassia!
7: L'iper risparmio per tutti.
9: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan il 25 e 26 giugno al Teatro Romano. Una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate teatrale veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su Estate teatrale veronese.it.
10: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
11: No, no, no, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
13: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
18: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
19: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Radio Verona, www.radioverona.it.
20: Sono le 20 in punto.
21: Ora esatta, in collaborazione con...
22: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda, ogni giorno.
2: Verona Top News.
3: Dopo le temperature anomale registrate nelle ultime settimane, il caldo torna ad intensificarsi. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per giovedì, quando la massima percepita potrebbe raggiungere i 34 gradi, ma il piccolo si avrà sabato e domenica con la colonnina di Mercurio che arriverà sino a 37-38 gradi, con minime durante la notte di 29 e 30 gradi.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
3: È martedì 16 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini. In apertura l'aggressione brutale la notte tra sabato e domenica ai danni di un giovane nepalese sulle ragazze San Zeno ad opera di un gruppetto di 6 giovanissimi, tutti nordafricani, che lo hanno malmenato e rapinato. 4 sono stati arrestati, 2 sono ancora ricercati. Silvia Beltrami.
23: In 6 contro 1 volevano il suo cellulare, il suo portafoglio. Lui, un giovane nepalese di 19 anni, studente a Venezia, che stava tornando a casa la notte tra sabato e domenica poco dopo l'1. Loro, marocchini e tunisini, nemmeno ventenni, uno minorenne, lo hanno avvicinato chiedendogli prima se voleva del fumo. Lui non ha risposto. Uno di loro gli ha portato via il telefono. Proprio in quel momento gli si sono buttati tutti addosso e lo hanno pestato, pugni sul viso, in testa. Poi, una volta atterrato, lo hanno preso a calci. Non contenti, lo hanno alzato da terra e gli hanno sbattuto la testa contro la ringhiera e gli hanno sfilato il portafoglio. Poi sono scappati. Un abitante dell'Ungadige, attirato dalle urla, si è affacciato alla finestra. Resosi conto di quanto stava accadendo, ha chiamato subito il 113, che ha inviato sul posto le volanti. Il giovane nepalese, intanto, che il fine settimana viene a Verona a casa dei genitori e che aveva anche tentato di difendersi provocando escoriazioni al gruppetto, è stato portato in ospedale, dove è risultato guaribile in 15 giorni. I poliziotti hanno individuato 4 dei 6 rapinatori in piazza Pradavà. Inizialmente hanno negato di avere il telefono e il portafoglio, inutilmente, così per loro sono scattate le manette. Il minore è in carcere minorile a Venezia. Gli arresti sono stati convalidati dal GIP. 2 sono i domiciliari, 1 in carcere.
3: Forza Antonio, questo è lo slogan che campeggia al campo sportivo della Mambrotta San Martino Buonalbergo. Lo striscione è stato apposto in vista del torneo di calcio organizzato per raccogliere fondi a favore del 15enne calciatore del San Martino, che versa in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento dopo aver rischiato di annegare nel fibbio. Il giovane è stato salvato da un agente di polizia penitenziaria fuori servizio dai dei carabinieri. La sua famiglia, originaria del Sud America, vive da anni nel veronese. Con questo gesto gli amici e i compagni di squadra vogliono dimostrare ad Antonio la loro vicinanza. Martedì prossimo sarà il giorno dell'inaugurazione per il parco urbano di Via Vanzetti, che completa il sistema dei parchi in zona universitaria, una riqualificazione attesa da anni in servizio di Giovanni Salvatori.
24: Mancano pochi giorni all'inaugurazione ufficiale, che martedì prossimo verrà celebrata con un concerto live e un vero e proprio evento aperto alla cittadinanza del grande parco verde in Via Vanzetti, nell'area accanto all'ex caserma Passalacqua. 37.000 metri quadrati nel cuore di Veronetta, che includono un parco urbano e uno sportivo, a nord la pista ciclabile, a sud un viale monumentale, segno distintivo del sistema dei parchi, il filo che li cuce in quel disegno iniziato anni fa con il recupero di questa area nel lontano 2007 e che ora si avvicina alla definizione. 250 alberi ad alto fusto garantiscono l'ombra, arbusti di vari tipi ed essenze ne completano l'ornamento, piazze regolari e pavimentate sono le cosiddette stanze in cui il parco si divide. Uno spazio sarà aperto con giochi di libero utilizzo, un altro ospiterà giochi per i bimbi della prima infanzia, poi la fontana in pietra sagomata che riproduce l'intero perimetro delle mura magistrali e il percorso dell'Adige lungo il tessuto urbano. E ancora due campi per pallavolo e pallacanestro. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha chiesto e ottenuto dal privato attuatore dell'opera la costruzione di una recinzione sulle vie Vanzetti e Santa Marta. Il parco chiuderà nelle ore serali. La sicurezza sarà vigilata anche dalle 9 telecamere installate dal comune collegate col comando della polizia locale. Al sistema integrato dei parchi di Veronetta ora manca l'apporto della cittadinanza, di enti e associazioni per deciderne e sceglierne l'utilizzo più efficace.
3: Sono ore di grande apprensione nelle famiglie degli studenti che giovedì dovranno affrontare la prima prova scritta, quella di italiano, degli esami di maturità. I candidati ammessi all'esame a Verona e provincia sono 7.467, di questi 7.261 interni, mentre 251 esterni. Oggi si sono insediate le commissioni di esame. A Verona e provincia sono 176, composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all'istituzione scolastica. Venerdì è in programma la seconda prova che varia in base all'indirizzo della scuola. Ed è tutto, una buona serata.
0: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 17 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 33 gradi, dunque in leggero rialzo, minima 21, venti deboli al mattino da sud, al pomeriggio moderati da ovest, allerta meteo prevista per AFA.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Radio Verona.
8: Radio Verona Flashback.

Radio Verona. Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Verde.

0: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 17 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 33 gradi, dunque in leggero rialzo, minima 21, venti deboli al mattino da sud, al pomeriggio moderati da ovest, allerta meteo prevista per AFA.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guard, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Basta poco a fare impressione.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui
9: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
6: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 22 in punto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le

0: arredi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: sono le 23 in punto.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare sulla strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Radio Verona in Love.

0: delle hit d'amore italiane e internazionali. In Love.
1: M'hai lasciato andare, perché forse lo sapevi già, che un seme no non può fiorire senza sole, piogge e libertà. Ti ho lasciato andare perché c'è luce nella verità, e una rondine si può legare, ma è bella solo libera.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Radio Verona in Love.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: Radio Verona, In Love.
1: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: Sono le 2:01.
1: Radio Verona in Love.
2: Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.